Painted Black, Rolling Stones, grandissimo brano, 1966, l'album era Aftermath, lo troviamo nella compilation 40 Licks, disco essenziale se non avete nulla degli Stones in casa, ma dovete avere come la cassetta del pronto soccorso, qualcosa dei Rolling Stones, di Jimi Hendrix, di questa gente qua ci vuole, insomma dei Pink Floyd, almeno una compilation, altrimenti se vi fate male non c'è la musica buona, quella buona, a consolarvi. Chart britannica, siamo entrati così nel mondo delle classifiche, qui ad Album Charts ci addentriamo subito nella top 10, zona rovente, dalla 93 dove stavano gli Stones. Numero 10 The Highlights compilation di The Weeknd. Numero 9 404 settimane in classifica per i Fleetwood Mac con 50 Years Don't Stop. Prima nuova entrata la numero 8 sono The Strokes con il loro nuovo album, un bel titolo, Reality Awaits, cioè la realtà può aspettare. In copertina c'è un cowboy a cavallo, non capisco bene che cosa c'entra esattamente, però comunque è una produzione interessante per questo che è il loro settimo disco in studio, che è stato preceduto da un singolo che li vede fare quello che facciamo tutti, cioè going shopping.

Non esattamente il capolavoro di una carriera, questa Going Shopping degli Strokes, con un autotune veramente fastidioso, non capisco perché sia necessario, sulla voce dell'altrimenti molto bravo Julian Casablancas, frontman e cantante di questa formazione. È vero che il disco è stato registrato in Costa Rica insieme a Rick Rubin, quindi forse a furia di andarsene in spiaggia e stare con la vista sull'oceano, suonare dal vivo nel giardino dello studio, come hanno detto, sono nate le session di questo disco, magari hanno bevuto qualche cocktailino di troppo, potrebbe darsi. Reality Awaits, new entry numero 8 nella classifica degli album in Inghilterra, numero 7 nuova entrata Shania Twain con Little Miss Twain. Non immagino che questa settimana sarà nella chart americana, ma la settimana prossima, visto che c'è una settimana di scarto nel quando le classifiche si rinfrescano e rinnovano, immagino che lo troveremo anche là. Numero 6 Sienna Spyro, Visitor. Numero 5 Olivia Dean, The Art of Loving. Numero 4 rientra un disco che ha esattamente 20 anni, Eyes Open, era l'album degli Snow Patrol del 2006, il quarto disco in studio, quello che conteneva anche la splendida Chasing Cars nella versione anniversario, adesso rientra in classifica. Non è strano, perché oltre a Chasing Cars anche la traccia di apertura non scherzava, era You Are All I Have.

You're All I Have, Snow Patrol, la traccia di apertura di questo disco storico che Eyes Open, edizione 20° anniversario, è uscito esattamente nel 2006, la numero 4 della classifica britannica. Gli Snow Patrol hanno pubblicato un'edizione speciale, contiene una serie di brani come bonus tracks, contiene poi un'altra dozzina di brani come versione anniversario speciale. Se comprate la versione doppio vinilo, doppio CD, ce n'è un'altra dozzina circa ancora, o anche di più, anzi 16 mi sembra che siano. E poi naturalmente negli ultimi tempi hanno fatto parlare di sé per la collaborazione con Kylie Minogue nel brano The Alarms, che è stato anche il nostro sigla single della settimana esattamente un mese fa, anzi un mese meno un giorno fa, il 3 di luglio. Kylie Minogue è stata loro ospite in un concerto a Londra, dove ha cantato, oltre a questo singolo, anche la prima menzionata Chasing Cars, che era il singolo principale dall'album Eyes Open. Basta parlare degli Snow Patrol, se no ci si allunga la classifica. Numero 3 in Inghilterra, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Numero 2, Michael Jackson, The Essential. In testa Charlie XCX con Music Fashion Film. Lei ha dichiarato: il dance floor è morto, la musica dance oramai non ha più senso, quindi adesso faccio un disco rock. Beata lei, cambia dischi, cambia generi, come cambiare marcia in automobile. Difatti il singolo era Rock Music.

0: Charlie XCX dall'alto della classifica britannica Music Fashion Film. Non c'era molto rock, diciamoci la verità, all'interno di questo suo rock music, e con questo siamo pronti a spostarci alla classifica americana, la top 200 di Billboard, naturalmente. 200 posizioni che alla numero 200 vedono Daniel Caesar con Never Enough, e noi ci si ferma un po' per par condicio, che brutta parola, con le altre classifiche, grosso modo alla numero 100, dove alla 101 c'è Frank Ocean con Channel Orange, che era un bel disco, ma un disco ancora più bello è quello che stava alla numero 100, Currents dei Tame Impala, quello della mitica The Less I Know The Better. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

The less I know the better, meno ne so, meglio è, meglio sto. Tame Impala, grandioso disco, era Currents numero 100 nella classifica di Billboard. Un'ottima scusa per entrare così con un po' di musica dal passato nella top 10, dove alla numero 10 c'è Morgan Wallen, One Thing at a Time. Numero 9 i BTS con Ari Rang. Numero 8 Michael Jackson con Thriller, che continua ad essere presente con questi suoi dischi dal passato. Difatti anche un pochino più sotto, alla numero 13 è presente con Number Ones. E fra queste, numero 1 ci sono canzoni anche come Human Nature, che stava proprio sull'album Thriller.

Human Nature, natura umana, Michael Jackson. Dopo i vari scandali che hanno coinvolto tanta gente, ha iniziato a leggere fra le righe dei suoi testi, dire anche qui stava spiegando, è la natura umana, in realtà scusandosi per le tante porcherie, che non so se sia esattamente così, penso che insomma fosse anche forse un pochino più naif sotto il punto di vista perlomeno delle sue canzoni e della sua scrittura, Michael Jackson, che non credo ci inserisse proprio messaggi di scusa subliminali. Thriller numero 8, grandioso album nella classifica americana. Numero 7 c'è Future con The Real Me. Numero 6 Drake con Iceman. Quinta posizione Noah Kahan, The Great Divide. Numero 4 Ella Langley, Dandelion. Morgan Wallen anche alla numero 3 con I'm The Problem, l'unico artista che continua ad avere due album nella top 10, perché al numero 10, come dicevo, c'è il suo One Thing at a Time. Alla numero 2 invece ci fermiamo, perché ogni scusa è buona per ascoltarci Olivia Rodrigo insieme a questo inaspettato Robert Smith dei The Cure, da You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Questa naturalmente è What's Wrong With Me.

What's Wrong With Me, la splendida e proprio inaspettata collaborazione fra Olivia Rodrigo e Robert Smith, la grande, mitica voce dei The Cure. Numero 2 nella chart americana You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, l'album di Olivia Rodrigo. In testa c'è Gracie Abrams, nuova entrata negli Stati Uniti. La settimana scorsa faceva man bassa in Inghilterra. Daughter From Hell, la figlia dall'inferno, quella che, quando voi non siete in albergo, in vacanza con lei, va e mette le mani nel minibar e combina disastri. Forse di questo parla questo suo singolo, intitolato appunto Minibar.

0: Eccola qui il mini bar di Gracie Abrams che si è aperto per noi dall'alto della classifica americana. Con questo ci spostiamo verso la chart italiana, la top 100 compilata dalla FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Si chiama naturalmente Top of the Music, nonostante il nome in inglese, è una chart tutta made in Italy. In attesa che adesso zona Ferragosto si fermi la classifica, quindi per un po' ci troveremo a martellarvi con le stesse posizioni perché non cambierà niente, magari faremo come al solito una piccola gita nella zona bassa della chart per divertirci e per variare un po'. Questa settimana vediamo cosa dice la situazione. Al numero 100 c'è Bruno Mars con un album intitolato The Romantic. Ma per andare a trovare un po' di musica dal passato, visto che di classifica italiana si parla, mi fermo un pochino più su. C'è un disco storico firmato dagli 883 alla numero 76. Si intitola La donna, il sogno, il grande incubo. Disco del 1995, terzo album studio della band di Max Pezzalli e Repetto, naturalmente di Mauro Repetto, che insieme firmavano successoni come questo che si intitolava Senza averti qui.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Senza averti qui sono gli 883 con questo brano che fu uno dei più grandi successi della band, oltretutto scritto da Max Pezzali. Questo è il primo album oltretutto senza Mauro Repetto. Io lo menzionavo prima, lui compare mi sembra solo in una o due canzoni del disco, mi sembra che in questa non ci sia neppure. Salto nel passato dalla classifica italiana, andiamo a entrare nella top 10, zona rovente. Numero 10 c'è Joliet con Dio lo Sato, secondo. Numero 9 Achille Lauro, Comuni Immortali. Non cambia molto, è una chart italiana, la top 10 oramai sono questi dischi qua e questi nomi inchiodati. Noi speriamo sempre in un cambiamento, ma non è che ci siano molte speranze. Ecco, Samurai J Amatore alla numero 8, numero 7 Ultimo, Il giorno che aspettavo, La favola per sempre Edition, Ultimo che ci ha confessato negli ultimi tempi di essere, come dice lui, un maledetto acquario.

Acquario, ultimo, tutti noi abbiamo una persona, un amico, un conoscente, anche più di uno, no? Che magari trova sempre le scuse nell'oroscopo, no? Qualcuno che vi dice, ma sì, ma io sono una bilancia, devi capire, ma sì, ma io sono del leone. Non so se poi funzionano queste cose, vi ferma la polizia per un'infrazione e dite, sì, ma scusi, deve capire, io sono dei gemelli, non lo so, io non me ne intendo di oroscopi, però quindi non so, no? Vi chiamano per una questione di tasse, di imposte, dite, sì, però insomma, lei deve capire, io sono dello scorpione, quindi, e magari ti fanno anche uno sconto. Magari funzionasse così nella vita, caro ultimo, il giorno che aspettavo la favola per sempre edition numero 7 in Italia, numero 6 Brescia Mediterraneo dopo il mare, mi sono riaccorto che fra i 23 brani, sono tantissimi di questo album, le versioni digitali non hanno limiti, dove sono i tempi dei vinili in cui bisognava pensare bene a quanti e quali brani si metteva su un disco anche per mantenere la qualità sonora oltre che quella artistica, dicevo mi sono accorto che fra i 23 brani c'è anche quella bellissima canzone che era Umore Marea.

0: 25, questo qua ha superato anche tutti i brani successi sanremesi di quest'anno. Olly effettivamente sta facendo grandi numeri, insieme al suo producer Julie sta avendo un successo, come dice uno dei singoli del disco, devastante.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine, spiare le finestre accese delle case in centro, soltanto per...

0: Devastante Holly insieme a Julie, classifica italiana, classifica della FIMI alla numero 3. Con questo siamo giunti in chiusura, addirittura d'arrivo, manca l'appello ancora, solo e soltanto il nostro featured album, che in realtà già avete sentito con un brano perché lo trovavamo questa settimana ben piazzato nella classifica Made in UK. Sto parlando di Reality Awaits, il settimo album degli Strokes, del quale ci ascolteremo i momenti più interessanti lunedì nello spazio apposito 17-17.30, cioè in replica la notte da 1 a 1:30 del mattino nell'ambito delle 2 ore di Estate Freschi. Andremo a scoprire se c'è dappertutto questo fastidioso autotune di Julian Casablancas, se ci sono brani più rockettari del singolo Going Shopping che hanno anticipato ai fan mandando delle cassette a casa dei fan che avevano risposto a una specie di campagna promozionale via SMS, quindi proprio una cosa vecchia scuola, vecchio stampo, molto personale, che a quanto pare ha funzionato bene perché ha portato il disco in classifica. E scopriremo anche quanto sono cambiati gli Strokes, che molti dicono in questo disco hanno fatto un progetto un po' art rock, coraggioso dicono alcuni, deludente dicono altri. Noi lo scopriremo assieme. Oggi a farci da sigla di coda c'è uno dei brani dal disco intitolato Going to Babylon, cioè continueremo a parlarne esattamente come faremo noi per questo album. Con questo ringrazio tutti voi per l'attenzione, il mio staff tecnico per la messa in onda. Vi do appuntamento a tra 7 giorni. Nuove classifiche, un nuovo featured album, album della settimana solo, unico e ufficiale di Radio Capodistria qui nell'ambito di Album Charts. Un abbraccio a tutti da Andrea F.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Reality Awaits, il settimo disco degli americani The Strokes, con noi questa settimana.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: anche la domenica, ora musica c'è, non ci si ferma mai, tutti i giorni in onda, il sabato e la domenica, anzi in versione weekend, con tutte le novità della settimana che tornano nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Ben trovati, buona domenica, siamo pronti a partire e come sempre per scaldare l'ambiente arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1977.

figli delle stelle noi. 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: L'intervista.
1: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
1: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa, e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
2: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
1: Sì.
2: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
1: non è tra,
2: no?
1: I più famosi, esatto,
2: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
1: È verissimo.
2: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
1: Sì.
2: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
1: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
2: Bravo.
1: Con artisti incredibili, no?
2: Bravo, bravo. Infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali. Infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie, secondo me, a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta,
1: certo,
2: internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
1: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
2: esatto,
1: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
2: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
1: Grazie per
2: ascoltare la mia musica su Spotify.
1: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
2: Grazie a te, Riccardo.

0: Keep on moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica.

Da Torino, Aurora Baldini, Distanti è il titolo del suo singolo, col doppio gioco perché di apostrofo istanti, quindi distanti in più sensi. Adesso è il momento di andare al mare.

0: un'estate al mare, inevitabile ricordare Giuni Russo, meravigliosa, inimitabile. Questa è una versione novità di Alessandro Ristori, a chiudere quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: lontana e noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
4: Nottetempo.
3: Il programma notturno

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno, buongiorno da Alberto Cernaz, sono le ore 6:15, state ascoltando Radio Capodistria. Il premier Janez Janša ieri nell'Alto Isontino, nell'area di Bovec Plezzo, per informarsi sull'andamento delle operazioni di spegnimento del grande incendio boschivo che da giovedì sera sta impegnando un centinaio di vigili del fuoco coadiuvati da mezzi aerei. Il rogo è sotto controllo, ma continuano a comparire nuovi focolai alimentati dal vento e dalle alte temperature. Le operazioni di spegnimento sono state sospese durante la notte e riprenderanno oggi. Le fiamme hanno colpito una superficie di circa 12 ettari. Con le temperature estreme si presenta la necessità di tutelare i lavoratori soprattutto nei settori più a rischio. L'ispettorato fornisce chiare indicazioni per prevenire e gestire lo stress termico. La Confederazione Sindacati 90 della Slovenia avverte però che molti datori di lavoro reagiscono tardivamente, in modo temporaneo e incompleto, nell'adeguarsi all'emergenza. Al governo viene chiesto di approntare un protocollo nazionale per il lavoro in condizioni di caldo estremo. La nave Town di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha effettuato un'ispezione sulla petroliera Toia Paioch, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'imbarcazione, che dichiara di battere bandiera del Camerun, è stata intercettata al largo di Pantelleria mentre era diretta a Istanbul. Dopo un'iniziale mancata collaborazione del comandante, un team di militari italiani è salito a bordo con un elicottero per verificare documenti e nazionalità della nave. L'operazione, condotta col supporto di mezzi greci e polacchi, si è conclusa senza incidenti. Grande festa ieri sera a Pirano per celebrare i 130 anni della posa della statua di Giuseppe Tartini, opera dello scultore veneziano Antonio Dalzotto. Durante la cerimonia il sindaco Andrei Korenika e il vice sindaco Cristian Poletti hanno ricordato come l'eredità del celebre violinista rappresenti l'anima della città, un simbolo di unione e ricchezza culturale, rinnovando lo spirito dello storico evento del 1896 a cui parteciparono 35 comuni. Serata culmine del progetto Tartini 130, la manifestazione ha visto l'esibizione dell'orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste con il solista Massimo Quarta, seguita da uno spettacolo multimediale con artisti contemporanei. Sport, la nazionale maschile under 18 ha conquistato il titolo europeo di basket ieri sera nella finale giocata a Trento di fronte a più di 3.000 spettatori. La Slovenia ha battuto in finale l'Italia per 88-71, in evidenza Stefani Oksimovic, autore di 24 punti. Calcio, nella giornata di prima lega il Coper ha pareggiato 1-1 col Brigni nonostante la squadra di Grosuple abbia giocato da 75esimo in 9 giocatori. Prima vittoria in campionato per l'Olimpia, che ha battuto di misura l'Aluminia. Il bravo Lubiana espugna il campo del Calcerrado vincendo 2-1 e si porta in vetta alla classifica, appaiato al sorprendente Nafta Lendava 6 punti. È tutto per il momento, vi ricordo che il giornale radio del mattino andrà in onda alle 7:15.
0: Radio Capodistria.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

spingendoci così, tra poco andremo giù, però abbracciati.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico in questi minuti scorre senza particolari disagi lungo le strade gestite da Brescia-Padova-Cav e Autostrade Alto Adriatico. Vi ricordiamo che da oggi è aperto al pubblico il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonards Nord. I centri di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono invece chiusi. Stasera e domani sera sulla 4 Brescia-Padova sono previsti lavori al casello di Somma Campagna e per questo motivo lo stesso casello rimarrà chiuso in uscita e in entrata per chi proviene da Venezia e viaggia verso Milano nella fascia oraria notturna che va dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, questi titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria. A 130 anni dall'inaugurazione del monumento, Pierano ha celebrato tartini tra musica e memoria. Emergenza caldo, sindacati e ispettorato chiedono di rispettare la salute dei lavoratori. La Marina italiana aborda nave della flotta ombra russa a ovest di Pantelleria. Causa la mancanza di risorse finanziarie e attende tempi migliori il progetto della funivia del Monte Maggiore. Infine lo sport, pallacanestro maschile, la nazionale slovena under 18 sul tetto d'Europa. Parleremo di questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7:15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione, venti da sud e da ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e secca. Previsioni: oggi bel tempo, vento da sud-est e l'interno, mentre sulla costa soffierà vento da ovest, temperature da 33 a 39 gradi. Domani martedì tempo analogo, temperature minime da 14 a 22 gradi, le massime sui valori odierni. Mercoledì e giovedì sempre sereno, possibili precipitazioni sull'arco alpino. Viabilità infine, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: A 130 anni dall'inaugurazione del monumento, Pirano ha celebrato tartini tra musica e memoria. Emergenza caldo, sindacati e ispettorato chiedono di rispettare la salute dei lavoratori. La Marina italiana aborda nave della flotta ombra russa a ovest di Pantelleria. Causa la mancanza di risorse finanziarie, attende tempi migliori il progetto della funivia del Monte Maggiore. Pallacanestro maschile, la nazionale slovena under 18 sul tetto d'Europa. Buongiorno da Alberto Cernaz. Una grande serata in piazza Tartini ha celebrato i 130 anni dall'inaugurazione del monumento dedicato al celebre compositore e violinista piranese, un anniversario che ha riportato idealmente la città al 1896, quando migliaia di persone arrivarono da tutta l'Istria, dalla Dalmazia e dall'Italia per rendere omaggio al maestro delle nazioni. Sul palco la musica dell'orchestra del Teatro Verdi di Trieste del violinista Massimo Quarta si è intrecciata con le sonorità contemporanee di Raven, Messiah, Isidore Leitinger ed Electro Big Band. Ma sentiamo Dionisi Botter.
2: Una piazza Tartini gremita, fatto da cornice al momento culminante delle celebrazioni per i 130 anni dall'inaugurazione del monumento dedicato a Giuseppe Tartini. Una serata pensata per celebrare non soltanto la figura del grande compositore e violinista piranese, ma anche il profondo legame tra il musicista e la sua città natale e un patrimonio culturale che ancora oggi supera i confini dell'Istria. L'evento ha rievocato la storica inaugurazione del monumento avvenuta nel 1896 alla presenza di migliaia di persone provenienti dall'Istria, dall'Italia e dalla Dalmazia. In quell'occasione nella piazza piranese si riunirono rappresentanti di 35 città e comunità dell'epoca. Alla cerimonia parteciparono, oltre ai rappresentanti dei comuni costieri, anche autorità provenienti da Trieste, Pola, Umago, Cherso, Porto e Rovigno. Un appuntamento che, come è stato ricordato durante la serata, trasformò Tartini in un simbolo capace di unire territori, culture e comunità diverse. Giuseppe Tartini non è mai stato un piranese qualunque, sottolineato il sindaco di Pirano Enrico Renica, ricordando il compositore come un genio della musica, un virtuoso del violino e un uomo di respiro europeo, capace di portare il nome della sua città natale ben oltre i suoi confini. Corinica ha sottolineato anche il valore attuale dell'eredità di Tartini, che continua a ricordare come la diversità non sia un ostacolo, ma una delle grandi ricchezze di una comunità. Proprio come nella musica, ha detto, anche tra le persone l'armonia non nasce dal fatto che siamo tutti uguali, ma dalla capacità di ascoltare, accordare e unire voci diverse. Sul significato storico della cerimonia del 1896 si è soffermato anche il vice sindaco italiano di Pirano, Cristian Poletti. Quel giorno, ha ricordato, non fu inaugurato soltanto un monumento, fu affermata un'identità. Tartini divenne così il simbolo di una città consapevole della propria storia, fiera della propria cultura e profondamente legata alle proprie radici. Così, 130 anni dopo quella storica giornata, il monumento al centro di Piazza Tartini è tornato a essere il punto d'incontro simbolico tra la memoria della città, la sua identità culturale e una comunità proiettata verso il futuro.
1: Con le temperature estreme si presenta la necessità di tutelare i lavoratori, soprattutto nei settori più a rischio. L'ispettorato fornisce chiare indicazioni per prevenire e gestire lo stress termico. La Confederazione dei Sindacati 90 della Slovenia avverte però che molti datori di lavoro reagiscono tardivamente, in modo temporaneo e incompleto nell'adeguarsi all'emergenza. Al governo viene chiesto di approntare un protocollo nazionale per il lavoro in condizioni di caldo eccezionale. Sentiamo Delio De Sardo.
3: La Confederazione Sindacale avverte che durante questa terza ondata di temperature record il lavoro in molti settori procede come se non ci fosse alcuna emergenza. Gli orari rimangono invariati, la mole di lavoro uguale e la tutela della salute delle maestranze spesso inizia e finisce con una bottiglia d'acqua. Le pause vengono effettuate in container da cantiere, magazzini e locali senza raffreddamento o ventilazione efficaci. Il sindacato avverte che le ondate di calore stanno diventando una normalità. Non si tratta più di eventi inattesi, bensì prevedibili e ricorrenti. Il mancato intervento dei datori di lavoro non è più una conseguenza di ignoranza o sorpresa, ma diventa una decisione consapevole di subordinare la salute e la vita dei lavoratori, alla produzione, agli orari, agli interessi politici e naturalmente al profitto. Le condizioni impossibili sono più evidenti in lavori intensivi e fisicamente impegnativi come edilizia, trasporto e magazzinaggio, servizi comunali, agricoltura, industria, ristorazione, turismo, servizi di pulizia e simili. Si sottolinea inoltre che in questi settori lavora un numero crescente di stranieri che sono spesso ancora più vulnerabili. Dalla Confederazione dei Sindacati Liberi della Slovenia hanno consigliato ai lavoratori di seguire gli avvisi dell'Agenzia per l'Ambiente sui gradi di allerta giallo, arancione o rosso, di attenersi alle istruzioni, esigendone il rispetto anche ai datori di lavoro. All'Ispettorato del Lavoro hanno sottolineato che le misure di sicurezza devono essere pianificate già prima dell'arrivo di un'ondata di caldo, non solo quando le temperature sono già elevate. Il lavoro all'aperto con temperature dell'aria superiori a 30 gradi può essere svolto solo in determinate condizioni. Ai lavoratori devono essere garantite pause di almeno 15 minuti ogni 3 ore di lavoro, devono essere fornite gratuitamente bevande analcoliche e durante le pause deve essere possibile proteggersi dal sole, fanno sapere dall'Ispettorato.
1: Il premier Janez Janša ieri nell'Alto Isontino, nell'area di Plezzo-Bovec, per informarsi sull'andamento delle operazioni di spegnimento del grande incendio boschivo che da giovedì sera sta impegnando un centinaio di vigili del fuoco coadiuvato da mezzi aerei. Il rogo è sotto controllo, ma continuano a comparire nuovi focolai alimentati dal vento e dalle alte temperature. Le operazioni di spegnimento sono state sospese durante la notte e sono riprese questa mattina. Le fiamme hanno colpito una superficie di circa 12 ettari. La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato una petroliera appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione si è svolta a ovest di Pantelleria nell'ambito della missione europea Irini. Dopo un'iniziale mancata collaborazione del comandante, i militari sono saliti a bordo per verificare documenti e nazionalità della nave. Sentiamo Davide Fifacco.
4: Operazione della Marina Militare Italiana nel canale di Sicilia. La nave Town di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha intercettato e sottoposto a controllo la petroliera Toa Pajoh, appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'imbarcazione, partita dal Benin e diretta a Istanbul, è stata fermata a ovest di Pantelleria per verificare la nazionalità e la bandiera dichiarata, quella del Camerun. Secondo il Ministero della Difesa, il comandante della nave non ha inizialmente collaborato con gli ispettori. Un team di militari italiani è quindi salito a bordo con un elicottero per effettuare le verifiche previste. L'operazione, condotta con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco, è durata circa 2 ore e si è conclusa senza incidenti. Partite poi le operazioni di accertamento sulla documentazione acquisita. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha espresso le proprie congratulazioni all'equipaggio della Town di Revel, definendo l'intervento una dimostrazione concreta del contributo dell'Italia alla sicurezza del Mediterraneo e all'azione dell'Unione Europea. Intanto, sul fronte delle tensioni con Mosca, l'ambasciata russa in Italia ha accusato l'Ucraina di voler intimidire gli italiani dopo l'attentato che ha colpito il ristorante italiano Balzi Rossi nella capitale russa. Nell'esplosione sono morte 5 persone, mentre lo chef italiano ed il suo staff sono rimasti illesi. Nella nota diffusa su Telegram, la rappresentanza diplomatica attribuisce la responsabilità a quelli che definisce terroristi ucraini, un'accusa che al momento non è stata confermata da indagini indipendenti né accompagnata da rivendicazioni ufficiali.
1: Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato per oggi la ripresa dei negoziati con l'Iran, avviati a seguito del rinvio degli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro Teheran. La sospensione dell'offensiva militare richiesta da Teheran e da paesi alleati del Golfo quali Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar è stata concessa a patto di giungere rapidamente a una risoluzione del conflitto. Secondo il leader americano, le parti mirano a un'intesa sulla sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz e ad accordi sulla denuclearizzazione dell'Iran, ponendo un freno all'escalation di attacchi incrociati che ha recentemente destabilizzato la regione. Tragico incidente sulla Terni-Rieti, il bilancio è di 6 morti e 34 feriti, coinvolti un autobus, un'auto e un camper. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri al confine tra Lazio e Umbria sulla strada statale 79 Ternana. Il pullman coinvolto avrebbe centrato in pieno un camper causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo. La statale 79 in direzione Terni e Rieti è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi. Al momento dell'incidente l'intera zona era interessata da un intenso acquazzone e da forti raffiche di vento che hanno causato anche la caduta di alberi sulla carreggiata. Causa la mancanza di risorse finanziarie, attende tempi migliori il progetto della funivia del Monte Maggiore. Al momento il costo dell'opera viene stimato sui 69 milioni di euro. Sentiamo Valmer Kusma.
5: Il tanto atteso progetto della funivia del Monte Maggiore, lanciato 18 anni fa, un'opera strategica del valore stimato di circa 69 milioni di euro, si trova in una fase di totale stallo. La conferma dell'immobilità burocratica e soprattutto finanziaria dell'infrastruttura è emersa chiaramente durante l'ultima sessione del Consiglio Comunale di Mattuglie. Nata con l'obiettivo di collegare la costa liburnica dalla località di Medea direttamente alla vetta del Vojak in soli 8 minuti e mezzo, la funivia avrebbe dovuto rappresentare il volano per il turismo montano e costiero del Quarnero, destagionalizzando l'offerta locale. Nonostante i ripetuti annunci, l'iter è dunque congelato, causa la mancanza di investitori strategici e il mancato sblocco dei fondi europei. I costi dell'opera, lievitati nel tempo dagli iniziali 20-30 milioni fino a sfiorare i 69 milioni di euro, a causa dei rincari delle materie prime e delle complesse modifiche in termini di sicurezza, restano il nodo principale. La funivia, lunga quasi 4,7 chilometri e sostenuta da 5 imponenti piloni, richiede uno sforzo economico che le autonomie locali non possono sostenere da sole. Dunque bisognerà attendere tempi migliori.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Un documento dell'Accademia Europea di Pediatria Italiana rivela i possibili effetti negativi dell'abitudine di far usare cellulari e computer ai bambini in tenera età. Secondo lo studio, i bambini dovrebbero accedere al mondo digitale solo dopo i 3 anni, limitando l'esposizione al massimo di 1 ora al giorno e a meno di 2 ore al giorno dopo i 5 anni. Sentiamo Alessandro Martegani.
6: L'eccessiva esposizione dei bambini in tenera età a televisione, social e videogiochi potrebbe avere effetti negativi sullo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e fisico. Un documento dell'Accademia Europea di Pediatria Italiana, pubblicato sulla rivista Acta Pediatrica, mette in guardia sull'abitudine di far utilizzare ai bambini dispositivi elettronici come cellulari e computer. Il documento, firmato anche dalla European Confederation of Primary Care Pediatricians, riporta dati aggiornati sugli effetti dell'esposizione agli schermi digitali sulla salute di bambini e adolescenti e propone anche raccomandazioni a famiglie, pediatri, scuole e legislatori. L'esposizione precoce e prolungata agli schermi è stata associata a conseguenze negative a livello cognitivo, socio-emotivo, fisico. Agenzie nazionali e internazionali e associazioni scientifiche, dice l'articolo, raccomandano di limitare il tempo trascorso davanti agli schermi e di adottare restrizioni adeguate all'età. Secondo lo studio, i bambini dovrebbero accedere al mondo digitale solo dopo i 3 anni, limitando l'esposizione al massimo a 1 ora al giorno e a meno di 2 ore al giorno dopo i 5 5 anni. Il documento rileva inoltre l'importanza di altri elementi fondamentali per il corretto sviluppo dei bambini, come l'attività fisica giornaliera, il coinvolgimento attivo delle famiglie nell'educazione digitale dei figli, la tutela delle ore di sonno, spesso drasticamente ridotte da giovani che abusano del cellulare.
1: Un 75enne è stato morso da un serpente nei pressi di un rifugio sui monti attorno al lago di Bled. Soccorso, è stato trasportato in elicottero al centro clinico universitario di Lubiana. Secondo la polizia di Krain si è trattato probabilmente del morso di una vipera. L'uomo stava camminando su un tratto ripido quando, per tenersi in equilibrio, ha afferrato quello che pensava fosse un ramo ed è stato morso. Durante i lavori per la costruzione di un nuovo scalo ferroviario a Lubiana sono state scoperte 125 tombe risalenti all'epoca romana. Secondo quanto ha riferito in settimana il team del Consorzio di Ricerca Archeologico di Lubiana, impegnato nei lavori sotto la direzione del Museo Civico Cittadino, i ritrovamenti rappresentano un nuovo importante capitolo nello studio del cimitero settentrionale di Emona, nome col quale era conosciuta Lubiana nell'antichità. Sentiamo Valerio Fabbri.
7: Vasi per imbalsamazione, lucerne e altra oggettistica per sepolture a cremazione con numerosi corredi funerari sono stati scoperti nelle 125 tombe di Emona, che secondo gli esperti rappresentano solo una parte di quello che migliaia di anni fa era il cimitero settentrionale dell'antica città romana, la cui strada principale di accesso da nord attraversava proprio l'area dove sorgerà il più importante snodo ferroviario di trasporto su gomma del paese, cui è stato dato appunto il nome di Emoni proprio in onore del suo retaggio romano. Come detto, i reperti includono vasi per imbalsamazione, lucerne e gioielli che dopo l'analisi forniranno nuove informazioni sulla vita degli abitanti di Emona, un conglomerato sviluppato nell'area che da Piazza del Congresso arriva fino alle spalle della stazione. Ad oggi in quest'area sono state documentate circa 4.000 tombe a testimonianza della vita, della struttura sociale e delle usanze funerarie degli abitanti dell'antica Lubiana. Solo nel 2024 sono state ritrovate 183 tombe venute alla luce proprio grazie ai lavori nell'ampia area interessata dall'intervento infrastrutturale. Grazie alla quantità e alla qualità della documentazione, il cimitero settentrionale di Emona è uno dei siti archeologici più importanti di tutta la Slovenia e i lavori continueranno nell'area attigua verso via Masaryk, dove verrà installata una nuova galleria di raccolta per i ritrovamenti che, con ogni probabilità, arriveranno nelle prossime settimane di lavori.
1: Lo sport. La nazionale maschile under 18 ha conquistato il titolo europeo di basket ieri sera nella finale giocata a Trento di fronte a oltre 3.000 spettatori. La Slovenia ha battuto in finale l'Italia per 88-71, in evidenza Stefan Joksimović, autore di 24 punti. Calcio, nella giornata di Prima Lega il Coper ha pareggiato 1-1 sul campo del Brigne, nonostante la squadra di Grosuple abbia giocato dal 75esimo in 9 giocatori. Prima vittoria in campionato dell'Olimpia, che ha battuto di misura l'Alumini. Il bravo Lubiana espugna il campo del Calcer Radomlje vincendo 2-1 e si porta in vetta alla classifica, appaiato al sorprendente Nafta Lendava. Ieri si è conclusa la 3 giorni del Poggi Challenge, la manifestazione ciclistica a Comenda in onore di Tadej Pogačar, fresco vincitore del suo 5° Tour de France. Più di 1.000 ciclisti da tutto il mondo si sono uniti alle gare in programma. Ieri salita sul Karvavec con vittoria del tedesco Fredrik Nielsen, seguito dall'italiano Andrea Calza. Pogačar ha messo all'asta per beneficenza la maglietta strappata con la quale, nonostante una caduta, ha vinto l'ultima Milano-Sanremo. Se l'è aggiudicato un cittadino americano che ha offerto per il cimelio ben 95.000 euro. Sono le 7.32, siamo giunti al termine del giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar, realizzazione tecnica curata da Jaka Žagar. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati dalla nostra redazione. Traffico in aumento lungo i percorsi del Nord-Est per il traffico intenso. Segnaliamo per questo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Brescia-Ovest e Brescia-Est in direzione Venezia e tra Soave-San Bonifacio e Verona-Est in direzione Milano. Code per traffico intenso sul tratto Padova-Venezia tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla stessa tangenziale tra Terraio ed il Bivio per la A27 sempre verso Trieste. Sono presenti anche incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso il capoluogo del Friuli. Fuori competenza vi informiamo che sulla statale 434 Transpolesana il traffico procede a rilento per lavori tra Opioli, Vangadizza e Villa Bartolomea in direzione Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

E forse Baby, uno dei primi successi, è il brano che preferisco all'interno del repertorio di Madame, che la scorsa settimana si è esibita ad Udine. Quattro di voi sono riusciti ad andare a questo concerto grazie a noi di Radio Capodistria, per cui l'invito è quello di continuarci a seguire, perché sia all'interno di Calle degli Orti Grandi che di Estate Freschi, rispettivamente le nostre trasmissioni del mattino e del pomeriggio, continueremo ad elargire dei biglietti per i prossimi concerti qui sul nostro territorio. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche in questo lunedì 3 agosto del 2026, nel quale parleremo di varie forme di espressione artistica, partendo dal contesto sloveno ma spaziando anche in altri paesi, inclusa l'Italia. Parleremo di musica, parleremo di fotografia, parleremo anche di sport, insomma tanti temi che vi proporremo in questa mattinata, che si apre come al solito con la lerciata del giorno. Tenta di entrare in Europa dall'Africa del Nord, partita a risico tra leghisti, finisce in rissa. Ridiamoci su, perché il tema ovviamente è molto complesso, e noi però navighiamo sul mare di mezzo, nel mar Mediterraneo, con uno dei brani più belli all'interno della storia della musica italiana, dedicata appunto a questo mare. La voce è quella dell'indimenticato ed indimenticabile Mango, il brano si intitola ovviamente Mediterraneo. Bianco e azzurro.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nella, nella, nella, nella.

Direttamente dall'Indonesia, via Francia, Angoon, snow on the Sahara, nevica sul deserto del Sahara. No, non parliamo di cambiamento climatico, anche se probabilmente bisognerebbe riflettere maggiormente su questo tema, specialmente guardando le condizioni atmosferiche che abbiamo attraversato anche nel passato recente. Andiamo nella zona, diciamo, dell'Africa del Sahara, perché quest'oggi si fa festa in Niger, si ricorda l'indipendenza da alla Francia. Il Niger è una nazione che ha una bandiera con tre bande orizzontali, rosso, bianco e verde, andando dall'alto verso il basso, ha un cerchio rosso nel mezzo, subito dopo i paesi del Maghreb, subito dopo i paesi che si affacciano quindi sul mar Mediterraneo, cantato poc'anzi da Mango. Nel centro del continente, il Niger ha un territorio che è circa 4 volte più grande dell'Italia, ma gli abitanti sono circa un terzo, ha un'età media bassissima, il grosso del paese è coperto dal deserto del Sahara, ma anche dal deserto del Tenere, uno dei posti più aridi del pianeta. La capitale è Niamey, il paese prende il nome dal fiume Niger, il più lungo dell'Africa, che passa nella parte meridionale del paese, dove vive ovviamente la maggior parte della popolazione. Si produce uranio, che viene usato in buona sostanza nelle centrali nucleari. Si fa festa in realtà quest'oggi anche in Guinea Equatoriale, uno stato africano la cui bandiera ha un triangolo blu sul lato del pennone, tre bande orizzontali, rosso, bianco e verde, dall'alto verso il basso, con un simbolo nel mezzo, un albero del cotone di seta con 6 stelle e 3 parole: unità, pace e giustizia. Siamo nella parte centrale del paese, sulla costa occidentale. Per quanto riguarda la superficie, la popolazione si può paragonare in buona sostanza alla Slovenia. La capitale è Malabo, che se ne sta su un'isola, uno dei pochi stati africani, quindi la Guinea Equatoriale, che ha una capitale che non è sulla terraferma. È un paese esportatore di petrolio, però la ricchezza direi che non viene distribuita in maniera esattamente uniforme. Si ricorda il 3 agosto del 1979 con l'ascesa al potere di Teodoro Obiang Nguema Mbasongo, che a occhio e croce governa ancora il paese. A occhio e croce direi che uno dei leader non monarchici in un paese in carica da più tempo a livello globale. Per quanto riguarda le personalità che legano il proprio nome alla data odierna, c'è un'altra voce incredibile nel panorama musicale a livello mondiale. Buon compleanno a Skin degli Skankanensi.

Chick to Chick, Lady Gaga, ma soprattutto Tony Bennett, artista nato il 3 agosto 1926 per scomparire il 21 luglio del 2023, quindi altro personaggio che lega il proprio nome alla data odierna. Colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana. Di seguito ci occuperemo di una mostra interessante allestita presso il Museo Civico di Lubiana, dedicata al collettivo sloveno Irvin. Ci si occupa al museo principalmente di fotografia. In realtà questo movimento, così come approfondiremo più tardi, aveva uno scopo decisamente più ampio. Di seguito parleremo anche di un concerto di un duo italiano. Arrivano da Oderzo, sono due sorelle gemelle, brave e belle, il duo Dall'Agnese. Siamo nell'ambito della musica classica, siamo nell'ambito della 38esima edizione del Festival Imago Slovenie, che è in corso di svolgimento in queste settimane. Tra le personalità che legano il proprio nome alla data odierna c'è anche James Hatfield dei Metallica, con i quali proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Notizie delle 8.30. Il presidente del Movimento Libertà, Robert Golob, ha espresso solidarietà al premier spagnolo Pedro Sánchez in margine alla crisi dei migranti nell'exclave di Ceuta. Golob ha rilevato che simili eventi dovrebbero spronare i paesi europei a collaborare di più e a cercare soluzioni comuni e non diventare motivo di ulteriori divisioni. Nel suo messaggio a Sánchez, Golob sostiene che l'Unione Europea sarà tanto più forte quanto più rimarrà fedele ai suoi valori fondanti. Ieri i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e riportare sotto controllo l'incendio divampato giovedì sul terreno impervio del Monte Plania nel comune di Bovez, Plezzo. Sospesi durante la notte, gli interventi di spegnimento riprendono in queste ore. Le autorità stimano tuttavia che la bonifica dei focolai richiederà ancora diversi giorni. L'imponente impianto di soccorso ha visto l'impiego di 117 vigili del fuoco, 37 automezzi e un fondamentale supporto aereo composto da un elicottero dell'esercito e due aerei Air Tractor. Gli attacchi israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, causando la morte di almeno 19 persone in 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità, nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Venerdì Hamas aveva annunciato di aver aderito a un piano promosso dal presidente statunitense Donald Trump, che prevede disposizioni per la consegna delle armi e il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Intanto il Tribunale Distrettuale di Gerusalemme ha emesso un'ordinanza che blocca il piano del ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir di utilizzare coccodrilli attorno al carcere di Keziot, dove sono detenuti prigionieri palestinesi. Il provvedimento accoglie il ricorso della ONG Lasciate Vivere gli Animali, la quale ha ribadito come tanti animali non debbano essere usati come armi o strumenti di propaganda politica. Secondo l'associazione, la sospensiva giudiziaria evita gravi sofferenze ai rettili, l'impiego ingiustificato di milioni di fondi pubblici e il determinarsi di una situazione irreversibile. Avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria, ore 8 e 33 minuti.
3: Prima pagina.
4: Apriamo la rassegna come di consueto con la voce del popolo, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero, che titola «La partita per dei porti, i nuovi assetti armatoriali ridefiniscono i traffici regionali, Gemini punta su Fiume mentre Capodistria si espande in Egitto, Trieste soffre». In basso, oltre 50 ore di volo contro i roghi, i piloti croati sono rientrati dalla missione in Francia. Il quotidiano Delo apre in prima pagina con una riflessione sull'industria della difesa, evidenziando come i successi sul mercato interno debbano servire da trampolino di lancio per l'espansione internazionale. L'articolo esamina inoltre l'impatto dell'abolizione del sistema Davos sui progetti già in corso e si interroga sulle strategie che lo Stato dovrebbe adottare per sostenere e stimolare il settore. In basso, Tadej Pogačar fa conoscere Comenda al mondo con la sua Poggi Challenge. Il Neunik apre in prima pagina con il titolo «Flussi turistici in evoluzione, in Slovenia meno ospiti asiatici, più europei e americani», analizzando come le attuali tensioni geopolitiche internazionali stiano ridefinendo le presenze turistiche nel paese. Al contempo, le mete locali rilevano un'evoluzione dei comportamenti dei viaggiatori, sempre più influenzati da fattori quali l'accessibilità delle infrastrutture di trasporto, la preferenza per i viaggi individuali e le conseguenze dei cambiamenti climatici. In prima sulle primorsche novizie si riflette sul tema dell'accessibilità balneare con il titolo «Una rampa verso l'acqua non elimina tutti gli ostacoli». Un'inchiesta che analizza l'effettiva fruibilità delle spiagge istriane per le persone con disabilità, evidenziando come la semplice presenza di una rampa non sia sufficiente a garantire un'autentica esperienza di mare senza barriere. Il Piccolo di Trieste in prima con Carso, fiamme e paura, ore di panico tra Padriciano e Gropada per il vasto incendio rinfocolato dal vento, distrutti 25 ettari di terreno, ipotesi dolo, timore per i 112 anziani ospitati nella vicina casa di riposo Ieralla, evitata l'evacuazione i residenti in prima linea contro il fuoco. Vediamo i due quotidiani italiani. Il Corriere scrive «Perù, due famiglie distrutte». Il titolo in prima, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, inchiesta sull'incidente. Non c'è scatola nera, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e da Seregno con i figli. Chi erano le sette vittime? A lato strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la premier terrorismo Schlein, studi la storia. Infine, La Repubblica apre con Meloni, vuole un'altra Albania. Il governo immagina centri europei di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027, alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con diversi leader. E ancora Bologna, 2 agosto, la verità negata. La Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice. Le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Ore 8 e 37 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa in prima pagina.
3: Radio Capodistria. La tua radio.
5: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
7: La Giunta regionale ha approvato il nuovo schema di convenzione per la realizzazione della rotatoria e del parcheggio di interscambio funzionali al collegamento con la strada regionale Udine 49 bis Osovana bis, in prossimità del casello dell'autostrada A23 Gemona-Osoppo. L'intervento è finalizzato a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in un nodo viario strategico per il territorio, in particolare per il traffico pesante, eliminando le criticità determinate dalla sosta dei mezzi lungo la banchina stradale in prossimità dell'accesso autostradale. L'opera comprende la realizzazione di una nuova rotatoria e di un parcheggio di interscambio, finanziati dalla Regione e realizzati dal Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, mentre l'ente di decentramento regionale di Udine curerà la gestione della viabilità di competenza.
8: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
5: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
9: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
10: Nel suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

0: Titanium or Titanium nella versione dei Perpetuum Jezzile, che sono stati convocati per il 23 di ottobre del 2026 alla Fiera di Lubiana per le celebrazioni del 50° compleanno di DJ Umek. È un evento che sta suscitando particolare curiosità, nel senso che ci saranno tanti artisti, tanti cantanti, tanti musicisti sloveni con un background abbastanza eterogeneo, per cui staremo a vedere come si svilupperà anche questo evento. Sono stati convocati anche i Laibach, dei quali in qualche modo parliamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, perché facevano parte del movimento artistico NSK che si è sviluppato in Slovenia a partire dagli anni 80. Si tratta di una sorta di stato virtuale chiamato, con la traduzione italiana direi, stato nell'arte. Si tratta fondamentalmente di una sorta di nazione virtuale, di una riflessione sugli stili di vita per quanto riguarda sia l'epoca jugoslava, ma anche volendo il mondo tra virgolette moderno nel quale viviamo. Aveva anche delle ambasciate, metteva anche dei passaporti, e pare che delle richieste di passaporto siano arrivate anche dalla Nigeria. In realtà noi parleremo del gruppo Irvin, che si occupava principalmente di fotografie e di arte visive, perché in queste settimane presso il Museo Civico di Lubiana c'è allestita proprio una bella mostra dedicata a questo tema, della quale parleremo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, subito dopo aver ascoltato Music, l'ultimo singolo proprio dei Laibach.
1: The key, the answer, the power. My life, don't you know it? Don't you get it? I'm sure you do. Music is the food of love.

0: I'm sick. Deep sick.
1: E allora parliamo del collettivo Irvine, un gruppo di artisti riconducibile principalmente alla fotografia e alle arti visive, parte di un movimento artistico e culturale più ampio che si è sviluppato in Slovenia a partire dagli anni 80, protagonista di una interessante mostra presso il Museo Civico di Lubiana, dove tra l'altro compare anche Marina Abramovic, in qualche modo coinvolta anche in alcune delle iniziative in questo contesto, che fu tra l'altro protagonista di una mostra interessante assieme a Ulay, che è stata per 6 mesi presso la Zuccarna, ex zuccherificio diventato un importante polo di arte contemporanea a livello nazionale ed internazionale per quanto riguarda Lubiana, la Slovenia, ma anche il resto del mondo. Scopriremo che da quella mostra è nata una serie di iniziative particolarmente interessanti. Maggiori dettagli nella prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Blaž Peršin, direttore delle gallerie e dei musei di Lubiana, ben ritrovato su Radio Capodistria.
2: Buongiorno.
1: Dunque, ho avuto modo di passeggiare al primo piano qui del Museo Civico di Lubiana, ho visto una bella mostra sul collettivo Irvine. Che cosa c'è in questa mostra e quanto dei temi raccontati da questa mostra sono stati rilevanti per la Slovenia e sono anche rilevanti per la Slovenia di oggi?
2: Sì, perché questo gruppo è uno dei gruppi più importanti dell'arte contemporanea slovena. Loro sono presenti già 40 anni. Questa mostra sono lavori di fotografia di 40 anni del loro lavoro e progetti differenti che sono stati dagli anni 80 fino all'adesso. Allora, questo gruppo è stato molto importante, è stato presente anche in Europa e America, uno dei gruppi davvero più importanti sloveni, e così con questa mostra possiamo riscoprire la loro volontà di vedere come si vive adesso e come si vive anche in Slovenia, ma anche nell'ampio dell'Europa e mondiale nel senso dell'arte contemporanea.
1: Quali sono le altre principali mostre che ci sono in questo periodo nei musei e nelle gallerie di Lubiana?
2: Abbiamo a Zuccarna una mostra interessante, non tranquillo adesso, presa da Hamburger Kunsthalle da Germania. È una mostra con differenti artisti, allora è mostra come viviamo adesso, come non viviamo nel mondo tranquillo ma abbiamo anche parecchi problemi. Allora questa mostra è così interessante perché sono presenti artisti diversi da tutto il mondo con una specifica tema di non tranquillizzazione.
1: Tra le mostre ospitate invece nel recente passato, sicuramente

0: ha avuto un ruolo importante, quella dedicata a Marina Abramovic. Come è andata dal vostro punto di vista qui alla Zuccarna, insomma, l'ex zuccherificio divenuto oggi uno dei poli di arte contemporanea più importanti in Slovenia e non solo, e che sviluppo ha questo progetto?
1: Questo progetto è stato molto importante. Ulay e Marina Abramovic hanno fatto un periodo molto interessante negli anni 70 e inizio anni 80, e questa mostra ha avuto anche tanti visitatori, più di 40.000 visitatori in 5 mesi. Allora per Ljubljana questo è un numero abbastanza alto. Ma adesso abbiamo una felice notizia, perché questa mostra va anche a Cina. Vicino a Shanghai c'è un nuovo museo che presenta questa mostra anche a Cina, e poi fine novembre sarà presentata questa mostra anche a Berlino, a Neue Nationalgalerie a Berlino. Allora questa mostra viaggia nell'Europa e anche nel mondo.
0: Questo vuol dire che Ljubljana in qualche modo si sta ritagliando un ruolo non solo a livello di Slovenia, non solo a livello di Europa, ma anche nel contesto internazionale, nel segmento dell'arte contemporanea, si può dire così?
1: Sì, questo è importante, perché questa mostra è stata prodotta da noi e poi esportata fuori, che significa che siamo nel posto dell'arte contemporanea internazionale.
0: C'è qualche progetto interessante in programma per il prossimo futuro?
1: Sarà interessante anche a museo. Nel fine ottobre sarà una mostra che presenta archeologia nel Ljubljana negli ultimi 20 anni, perché ci sono stati tanti progetti di infrastruttura e così via. Questo è anche collegato all'archeologia. Allora noi presentiamo in questa mostra archeologia e escavazioni negli ultimi 20 anni, e poi sarà a Galleria Jakopic, che si occupa di fotografia, anche in grande mostra degli importanti fotografi dell'Ungheria.
0: Blaž Peršin, direttore delle Gallerie dei Musei di Ljubljana, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, ancora traffico intenso lungo i percorsi del nord-est in questo inizio settimana. Sulla Brescia-Padova segnaliamo traffico rallentato con code tra Peschiera del Garda e Brescia-Est e tra Soave, San Bonifacio e Verona-Est in direzione Milano, e anche per chi viaggia verso Venezia tra Brescia-Ovest e Sirmione, tra Verona-Sud e Soave-San Bonifacio e tra Padova-Est ed il Bivio per la A13 Bologna-Padova entrando nel tratto di competenza CAV. Code per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 verso Trieste. Vi ricordiamo che da oggi è aperto al pubblico il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. I centri di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono invece chiusi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

A volte mi sorprendo di quanto io possa essere una capra e di quanto possa essere potente invece uno strumento come l'intelligenza artificiale, in questo caso ChatGPT, e lo dico alla luce del brano che abbiamo in sottofondo. Mi era venuto un dubbio relativo all'autore e al titolo, così ho aperto ChatGPT e gli ho chiesto di scrivermi i principali brani per pianoforte a quattro mani. Me ne ha scritti un po', non riuscivo a venirne a capo, gli ho detto che avevo ben chiara in mente la melodia ma non riuscivo a descriverla in maniera opportuna. Mi ha chiesto di scrivergli più o meno le battute, così gli ho scritto ta ta ta ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta ra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta. Ovviamente non ho potuto intonarne nemmeno minimamente la melodia per iscritto, in qualche modo ChatGPT è riuscito ad aiutarmi ad arrivare alla quinta danza ungherese di Brahms, un compositore tedesco. Questa melodia in realtà ha una storia interessante, molto probabilmente se osservata con criteri contemporanei potremmo definirla un plagio, nel senso che nasce dal lavoro di un compositore ungherese, Keller, che Brahms in qualche modo recupera e rielabora nella versione a quattro mani su pianoforte, rendendo questo brano strafamoso, probabilmente addirittura mi viene da dire l'opera più famosa di Brahms. Noi la stiamo ascoltando nella versione del duo Dall'Agnese, che nella serata di mercoledì scorso si è esibito a Lubiana all'interno della 38esima edizione del Festival Imago Slovenie. Si tratta principalmente di una manifestazione che si ricollega al jazz e alla musica classica in varie forme. I concerti si svolgono in varie località, in varie location, come si dice oggi. La partecipazione generalmente è a titolo gratuito. Tra gli appuntamenti del prossimo futuro che mi sento di segnalare, direi le notti nella città vecchia di Lubiana, in programma il 21 e il 22 agosto, saranno venerdì e sabato, per cui potrebbe addirittura essere una buona opportunità per fare un giro a Lubiana. Difficilmente insomma ci sarà la nebbia, anche se non si sa mai. Vi segnalo anche il trio franco-svizzero Ernest, che si esibirà invece mercoledì al Museo Civico della capitale slovena. Poco fa abbiamo parlato della mostra temporanea dedicata al collettivo Irvine, esposta proprio al primo piano del museo, uno dei più suggestivi mi vien da dire della capitale della Slovenia. Bene, la scorsa settimana proprio al Museo Civico si è esibito il duo Dall'Agnese. Si tratta di due sorelle gemelle di Oderzo, Eleonora e Beatrice, belle e brave ma anche giovanissime. Il loro concerto rientrava anche all'interno del Circolo Internazionale dei Talenti Emergenti, parte integrante del Festival Imago Slovenie, che permette ad una serie di artisti provenienti da tutta Europa, artisti ovviamente in rampa di lancio, di esibirsi. Dunque noi tra poco ascolteremo la voce del duo Dall'Agnese, intanto ascoltiamo la loro musica.

0: In realtà il duo Dall'Agnese a Lubiana ha proposto un programma riconducibile a due compositori italiani, Alfredo Casella e Ottorino Respighi, del quale ricorrono i 90 anni dalla scomparsa in questo 2026. Il brano che abbiamo in sottofondo è stato proposto all'interno del Bis Spazio. Adesso però alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Eleonora e Beatrice Dall'Agnese, pianiste, benvenute su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come vi siete ritrovate a suonare insieme?
1: Diciamo che la musica classica è sempre stata una passione in famiglia, ma nessuno ha mai suonato uno strumento. E allora la passione di entrambi i nostri genitori, diciamo che è entrata molto naturalmente, insomma, anche in noi, e anche infatti quando eravamo piccoline ci portavano i concerti di musica classica, oppure ci ascoltavamo dei CD. Quindi insomma è stata una cosa molto naturale. Dopo, col tempo, ci è arrivata la passione e dopo abbiamo proprio deciso di fare le pianiste di professione. Sì, diciamo che mettersi insieme a suonare è stato molto naturale, perché comunque abbiamo fatto un po' tutto insieme, cioè le scuole elementari insieme, seppur in due classi differenti, però comunque siamo sempre state abituate a fare delle attività anche extrascolastiche, le stesse più o meno in due gruppi magari diversi, però è stato tutto molto naturale.
0: Infatti mi chiedo, com'è combinare in qualche modo l'esperienza di essere sorelle, gemelle e in qualche modo colleghe?
1: Diciamo che è, secondo me, un plus, perché io conosco molto bene mia sorella e lei anche, ovviamente. Quindi anche quando abbiamo delle critiche da farci, quando suoniamo, quando studiamo insieme, ce le diciamo molto naturalmente, senza tanti giri di parole. E secondo me questo aiuta, perché comunque, cioè, si è proprio sinceri, ecco. Sì, anche secondo me il fatto comunque di conoscere veramente molto bene una persona aiuta anche proprio quando si suona, anche magari durante un concerto, perché comunque in base agli atteggiamenti che l'altra ha si riesce a capire magari anche musicalmente proprio cosa vuole fare, le sue intenzioni musicali, quindi secondo me, cioè, aiuta.
0: Io spesso faccio una domanda ai musicisti che riguarda la scelta dello strumento e la scelta del genere, nel senso, quanto contano i gusti, cioè mi piace quel determinato strumento, mi piace quel determinato genere musicale, o quanto conta il talento, cioè sono bravo a suonare uno strumento o sono bravo a porre in essere, diciamo, un determinato genere musicale?
1: Allora, diciamo che inizialmente non abbiamo deciso noi di suonare il pianoforte, erano i nostri genitori che ci hanno iscritto alla classe di pianoforte della nostra cittadina, quindi noi ci siamo ritrovate questo strumento davanti. Cioè, a me è sempre piaciuto comunque, perché è proprio elegante anche. Ho avuto un periodo in cui pensavo di imparare anche un altro strumento, però sono sempre stata convinta del pianoforte, perché è proprio uno strumento completo e, cioè, è il mio strumento preferito. Sì, il fatto comunque, ecco, di avere un talento, di essere bravi, secondo me comunque non è che sia proprio così naturale, cioè che uno si alza la mattina e sa suonare. Secondo me è proprio un fatto di lavoro dietro costante, una bella disciplina, perché secondo me è stato anche molto importante per noi avere già da subito un'insegnante veramente molto seria, perché seppur eravamo piccoline, perché abbiamo iniziato a suonare a 4 anni, cioè ci ha subito inquadrato, quindi ci ha fatto subito capire, insomma, che si trattava di una cosa seria. Quindi secondo me aiuta tanto anche la disciplina che uno ha, ovviamente la passione, perché uno lo deve fare con passione, perché sennò, cioè, uno può suonare tutte le note però non basta, perché non trasmetti niente. Poi devi anche proprio impegnarti tante ore ogni giorno, cioè è un lavoro che comunque si vede anche a lunga durata, no? Quindi, cioè, deve proprio piacere, quindi è passione più disciplina, secondo me. Per noi, quando eravamo piccole, insomma, esisteva solo la musica classica, perché appunto i nostri genitori ci mettevano sempre musica classica in casa, così, ma anche i concerti, andavamo solo a concerti di musica classica, che fossero pianistici, che fossero orchestrali, insomma. Quindi per noi è stata molto naturale come cosa. Infatti anche adesso, cioè, ascoltiamo quasi sempre musica classica, ovviamente conosciamo anche altri generi, anche cantanti, così li ascoltiamo anche per magari distogliere un po' la mente, però, cioè, anche nei viaggi ascoltiamo musica classica, quindi anche la sera, tutto. Sì, anche per me appunto la musica classica è stata una scelta spontanea, e un linguaggio proprio come una persona madrelingua, insomma, cioè è proprio completa. Dico sempre anche ai nostri amici coetanei che magari sono fuori dall'ambiente della musica classica, cioè prende tutti i vari mood che una persona può avere, quelli più nostalgici, quelli più allegri, Quindi secondo me è proprio un tipo di genere musicale molto ampio e profondo, proprio dove puoi trovare tutto quello che vuoi cercare, lo trovi.
0: Esiste però un tema attorno alla comunicazione e alla divulgazione della musica classica, nel senso che talvolta viene in qualche modo etichettata come un genere musicale tendenzialmente noioso o molto così culturale, con un valore storico ma non necessariamente collegato all'intrattenimento.
1: Allora, io dico sempre, appunto, anche ai nostri amici che sono fuori dall'ambiente classico, che dipende sempre da chi vai a sentire. Comunque, cioè, se uno è abituato ad andare a sentire i saggetti dei bambini, per carità, servono, perché anche noi siamo cresciuti tramite quelli, però uno magari ha l'idea di quel modo di suonare, cioè molto così una cosa dopo l'altra. Però secondo me, cioè, se si vanno ad ascoltare veri artisti, proprio concerti di musicisti veri, che sia pianoforte, che sia violino, che sia qualsiasi altro strumento, una persona, un musicista che abbia una sua personalità, quello ti trasmette veramente qualcosa. Perché ci sono ovviamente dei concerti che ti passano così senza significato, senza che ti tocchino, però secondo me la scelta di che concerto vai a sentire è importante. E poi ovviamente sono gusti, perché è come sulla musica pop così, cioè uno piace Cremonini e uno piace Vasco Rossi e un altro preferisce, non so, Ultimo. Quindi anche là uno può piacere o non piacere, è proprio un linguaggio la musica, quindi anche ogni artista, musicista si esprime attraverso la sua visione, come un po' anche i poeti, loro scrivevano quello che sentivano loro, quello che sentivano dentro loro e anche nella forma che piaceva loro, perché una cosa la puoi dire per esempio in decasillabo come su Dante la Divina Commedia e altre cose le puoi dire in prosa, quindi cioè è anche la modalità con cui un artista si esprime. Però secondo me i propri gusti si possono avere soltanto se si frequentano concerti, se si vanno a sentire dei concerti, così. Quindi secondo me bisogna togliere anche questo pregiudizio e andare a sentire, entrare in concerto, perché comunque uno dice vabbè, ma come mi vesto, non so come muovermi, devo far silenzio. No, cioè ovviamente ti devi vestire con una certa forma, insomma un minimo di outfit d'auditorium, però comunque non è una cosa spaziale, cioè non è che si va su un altro universo. Quindi io toglierei un po' di paletti, un po' di limiti e proprio provare, entrare in una sala da concerto e fare questo tipo di esperienza. Sì, io sono d'accordo, c'è sempre questa idea, anche parlando con dei nostri amici, non dell'ambiente, insomma, che la musica classica sia noiosa, però dopo io chiedo, ma sei mai andato a ascoltare un concerto? E loro mi dicono no, ma so già. Quindi manca proprio anche secondo me la conoscenza, è un pregiudizio che si porta avanti da anni e anni senza basi solide. Secondo me se uno ascolta, che ne so, un notturno di Chopin e si immagina Chopin perché l'abbia scritto, perché abbia scelto una melodia così, cioè se uno entra nel mood, uno capisce un po' la storia che c'è dietro, secondo me si riesce a impersonificare molto bene, perché è un linguaggio che può raggiungere un po' tutti, perché tanto non ha una lingua, quindi è universale, e poi non ha tempo, perché basta pensare a Beethoven, a Chopin, a Mendelssohn, a Schubert, a Rachmaninoff, insomma, cioè sono vissuti tantissimi anni fa, eppure la loro musica è ancora viva e sarà viva per tantissimi anni. Quindi secondo me è proprio anche un lavoro di iniziare ad ascoltare un certo tipo di repertorio. Se magari non piace Chopin e magari passa un altro tipo Liszt o passa Beethoven, ma secondo me ci sono certe cose, certi brani che piacciono a tutti perché sono talmente belli oggettivamente che basta un attimo ascoltarli e medesimarsi, e comunque ti trasmettono qualcosa. Quindi sì, secondo me bisogna iniziare ad ascoltarli, magari anche iniziando da pezzi più corti e poi andando avanti, se piace un genere continuare magari ad ascoltare quello, ma secondo me è proprio portare alla vita, perché uno pensa che la musica classica, o comunque anche penso io all'arte come quadri, sia una cosa morta, distaccata, che non esiste più, ma secondo me proprio vive, perché ha una carica comunque di energia, di immagini concrete che secondo me proprio sono vive, basta portarle appunto alla luce e viverle.
0: Progetti futuri?
1: Allora, abbiamo dei concerti prossimamente appunto a Parigi, poi faremo 3 concerti nel centro Italia, poi a Roma, Trieste, Cagliari, Venezia, quindi abbiamo altri concerti prossimamente in vista, poi vorremmo anche registrare un prossimo CD.
0: Eleonora e Beatrice Dall'Agnese, pianiste, grazie per essere state da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie a voi dell'ascolto.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Al fine di contrastare uno dei principali fattori di rischio sulle strade, la polizia slovena avvierà a partire da oggi una settimana di controlli serrati contro l'eccesso di velocità nell'ambito di una campagna europea che si concluderà domenica 9 agosto. Nel corso della settimana gli agenti rafforzano i controlli anche lungo i tratti stradali ritenuti più pericolosi, impiegando il cosiddetto metodo a catena che prevede la presenza di più pattuglie sulla stessa direttrice per monitorare gli automobilisti. La Direzione Generale della Polizia ricorda che molti conducenti continuano a non adattare la velocità ai limiti previsti, alle condizioni della carreggiata, del traffico e del meteo, oltre che alle proprie capacità di guida. Anche un lieve superamento dei limiti, sottolineano le autorità, può avere conseguenze gravissime. Tra i 170 comuni che hanno ricevuto 250 milioni di euro di anticipi per la ricostruzione dopo l'alluvione dell'agosto 2023, ce ne sono stati 20 che hanno dovuto restituire allo Stato circa 12 milioni di euro complessivi. Come chiarito dal Ministero dell'Ambiente, la restituzione si è resa necessaria poiché gli enti locali non hanno contrattualizzato né fatturato i lavori d'urgenza entro il termine di un anno. Il ritardo è stato causato da criticità burocratiche e operative, tra cui la mancanza di autorizzazioni o di pareri tecnici favorevoli e le complessità nelle gare d'appalto. Il Ministero ha comunque precisato che i comuni non perderanno tali risorse, ma potranno accedervi nuovamente attraverso i canali di finanziamento del programma ordinario. Prezzo del greggio in netto calo questa mattina, il future a un mese sul Brent viene scambiato a quota $83.26 al barile, meno 5.31%, mentre il WTI viaggia sui $79.81 al barile, meno 6%. Ieri 7 paesi dell'OPEC hanno approvato un aumento delle quote di produzione del petrolio per circa 188.000 barili al giorno da settembre. Il calo del prezzo segue anche l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump di aver annullato l'attacco all'Iran, fiducioso su nuovi negoziati che saranno avviati oggi. In un primo commento ufficiale sugli eventi di Ceuta, il governo marocchino ha attribuito il recente ingresso in massa di decine di migliaia di migranti alla disinformazione sui social media, ai trafficanti di esseri umani e all'errata interpretazione di una sentenza della Corte Suprema spagnola sui rimpatri. Di parere simile il premier spagnolo Pedro Sánchez, che ha accusato le reti mafiose di aver strumentalizzato la pronuncia giudiziaria. Sussistono tuttavia sospetti che Rabat abbia volutamente tollerato, persino incoraggiato l'afflusso per esercitare pressioni su Madrid. Mentre la maggior parte dei migranti è già stata respinta, restano forti discrepanze tra i due paesi sul bilancio delle vittime, mentre prosegue la cooperazione bilaterale per la loro identificazione. È tutto per le notizie, le 9:34 minuti.

Un incidente stradale si è portato via Glenn Hansard, il cui brano più celebre è probabilmente Falling Slowly, che abbiamo appena ascoltato in una versione con Marchetta Irglova. Bene, la scorsa settimana, nello specifico venerdì 31 luglio, sono scomparsi anche due personaggi tra loro molto diversi, entrambi riconducibili in qualche modo a Milano, personaggi importanti in realtà in vari segmenti per l'Italia e non solo. Il primo è Don Antonio Mazzi, che è morto proprio nel capoluogo della Lombardia, uomo simbolo nella lotta alla droga. Lo incrociai ai tempi delle medie, quando venne da noi a Pieve Emanuele per un incontro con tutti gli studenti della nostra scuola. Venne per un intervento dove disse tante cose che, se le ascolti con le orecchie di un ragazzo adolescente in periferia, suonavano magari anche come ovvie, come scontate, come buoniste, come banali. In realtà però disse una frase che mi colpì profondamente: se oggi salvo anche solo uno di voi sono contento, e mi fece molto molto pensare, sia per quanto possa essere magari dura la vita di chi vive e cresce in periferia, ma anche quanto sia gratificante poi avere un impatto determinante anche solo nella vita di una sola persona. Sempre il 31 luglio però all'Humanitas, clinica nella parte meridionale, diciamo, della provincia di Milano, a due passi tra l'altro da casa mia, mentre il papà di un mio caro amico d'infanzia veniva dimesso dopo un'operazione ordinaria andata sostanzialmente bene, il mondo del calcio perdeva uno dei più illustri interpreti, cioè Franco Baresi, storico capitano del Milan ma anche della nazionale italiana. Ha vinto tutto con due maglie, quella del Milan e quella dell'Italia, dai campionati di Serie B fino alle Coppe dei Campioni, mondiale del 1982 con l'Italia. Per quanto mi riguarda, era un simbolo del lavorare sodo e del lavorare in silenzio, sottovoce, perché quando si è forti non c'è davvero bisogno di urlare. Se penso a Franco Baresi, penso proprio all'eleganza, sia nel campo che fuori. Diego Armando Maradona disse anche che Franco Baresi è il difensore più forte della storia. E a proposito di Maradona, c'è un anniversario importante legato al mondo del calcio italiano, ricollegabile al 2026, cioè i 100 anni di storia del Napoli, una delle società sicuramente principali all'interno del contesto italiano, sia dal punto di vista sportivo ma dal punto di vista della passione con la quale la città vive proprio le gesta della squadra di calcio. Insomma, in una cerimonia che si è svolta ieri si sono incrociati personaggi del passato e del presente della società partenopea e sono stati anche ricordati tanti personaggi legati in qualche modo alla città di Napoli, incluso tra l'altro Pino Daniele.

Radio Capodistria, relaxing music.

3 milioni e 3 milioni, questo è il brano utilizzato spesso quando la Lituania vince, soprattutto nella pallacanestro. È sempre interessante notare come lo sport poi può diventare un vettore di conoscenza tra paesi e tra culture. In questo senso i turni preliminari delle coppe europee di calcio secondo me sono particolarmente interessanti, perché ci giocano sia squadre e città in qualche modo note, ma anche espressioni di città e di paesi che suonano così un po' esotici. Guardando il tabellone dei prossimi incontri mi ha colpito come i destini di Croazia e Lituania si intreccino. Pensando allo sport lituano viene spesso in mente la parola Žalgiris, che è una delle squadre di basket più forti d'Europa. Gioca le proprie partite casalinghe a Kaunas, che è la seconda città della Lituania dopo la capitale Vilnius. Bene, Žalgiris, che tradotto insomma suona come bosco verde, è la battaglia di Grunwald. Siamo nel 1400 con l'esercito polacco lituano che infligge una pesante sconfitta ai cavalieri teutonici. Si tratta uno dei momenti fondativi dell'identità nazionale lituania. In sostanza Polonia e Lituania erano collegate dalla dinastia degli Jagelloni, ma erano due stati distinti e lo rimarranno per oltre 100 anni. Insomma, nel 1500 si uniranno nell'Unione di Lublino. Per molti è considerato il primo documento assimilabile in qualche modo all'Unione Europea, nel senso che è stata la prima unione pacifica tra due nazioni in Europa. Da lì nacque un'importante entità nell'Europa appunto occidentale. Oggi nel calcio esistono due Žalgiris: lo Žalgiris Vilnius, che è in sostanza la squadra più titolata del paese, ma c'è anche lo Žalgiris Kauno, fondato nel 2004. Per quanto riguarda l'Europa League, l'Hajduk se la vedrà, anzi, per quanto riguarda la Conference League, l'Hajduk è stato eliminato dall'Europa League dal Paphos, se la vedrà proprio contro lo Žalgiris Vilnius dopo il giovedì nero che ha tra l'altro eliminato 3 squadre slovene. Deludente l'eliminazione di Koper e Bravo, tutto sommato prevedibile invece il destino dell'Alumini, che ha fatto ciò che ha potuto. Per quanto riguarda invece la Champions League, la Dinamo Zagabria affronterà lo Žalgiris Kauna, mentre l'unica superstite slovena, lo Zelje, se la vedrà con Arat Armenia. Per quanto mi riguarda mi sembrerebbe un avversario in qualche modo fattibile. A occhio e croce direi che chi esce dal terzo turno di Champions League farà un altro turno di qualificazione in Conference League, mentre qualora si venga eliminati al turno successivo si accederà direttamente al tabellone principale sempre di Conference League. Passando il turno successivo di Champions League, insomma, Dinamo Zagabria e Zelje potrebbero arrivare invece ai tabelloni principali di Champions League. Staremo a vedere insomma come andrà. Per quanto riguarda la prima lega slovena, siamo arrivati alla terza giornata. Nafta Mura 5-2, il big match di giornata Zelje Maribor finisce in parità 1-1, vittoria esterna per il Bravo che passa 2-1 a Radomlje. Olimpia batte Alumini 1-0. Tra vari striscioni dei Green Dragons, il gruppo più così attivo dei tifosi dell'Olimpia Lubiana, non esattamente contento della società in questo momento. Il Koper, nonostante una doppia superiorità numerica, non va oltre l'1-1 contro la neopromossa Brine Grosuplje. Prima giornata anche in Croazia con l'Istra Pola che perde 3-2 in casa contro la Lokomotiva Zagabria. Rijeka batte 2-1 il Rudes. Per quanto riguarda la seconda giornata spiccano Rijeka Dinamo e Istra Hajduk. La Dinamo ha vinto 2-0 contro lo Slaven Belupo, gli Spalatini hanno invece perso contro il Varaždin. Per quanto riguarda la Croazia c'è un artista che per quanto mi riguarda insomma è particolarmente popolare, tendo ad ammirarla particolarmente. Si

esibita nel weekend, nei giorni scorsi in Slovenia, Zagorje ob Savi, per la gioia di tanti miei amici che hanno postato tante storie su Instagram, arriva da Spalato, lei è ovviamente Severina.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Sono stati risolti entrambi gli incidenti avvenuti in precedenza in direzione Venezia. Permangono rallentamenti con code per il traffico accumulato sia tra Brescia Est e Sirmione, sia tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. In direzione Milano invece il traffico intenso provoca rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Brescia Est e tra Soave San Bonifacio e Verona Est. Traffico intenso e code anche su altri tratti della A4 tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

Uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la salita, cantava Gianni Morandi, senza pensare probabilmente al Poggi Challenge. Più di 1000 ciclisti si sono ritrovati in Slovenia con il tedesco Nielsen, che ha vinto sulla salita del Krvavec. L'evento, che aveva un programma abbastanza eterogeneo, celebra Tadej Pogacar, fresco vincitore del Tour de France per la quinta volta, uno dei ciclisti più forti nella storia di questo sport. Bene, un cittadino americano ha offerto 95.000 euro per aggiudicarsi la maglietta strappata per effetto di una caduta con la quale Pogacar ha vinto l'ultima edizione della Milano-Sanremo. Domanda bruciapelo a trabocchetto: chi ha invece vinto per l'ultima volta al Teatro Ariston il Festival di Sanremo? E chi ha partecipato? Bella domanda, incredibile come per quest'anno a pochi mesi abbiamo già sostanzialmente dimenticato tutto quanto. Bene, la vittoria in realtà è andata a Sal da Vinci con un brano che si intitolava ovviamente Per sempre sì.

E dunque John TL si è vista a Gradisca di Isonzo, per questo l'abbiamo programmata in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dove in qualche modo continuiamo a parlare di sport, viriamo sugli sport di squadra, ritorniamo meglio sugli sport di squadra, nello specifico la pallavolo, nel senso che si è conclusa anche la World League maschile, primo posto alla Polonia, secondo agli Stati Uniti, terzo alla Slovenia che ha battuto il Giappone nella finalina. L'Italia è stata eliminata ai quarti di finale. Prossimo appuntamento saranno gli europei, appunto, di pallavolo maschile, che si svolgeranno in Bulgaria con Sofia, Finlandia con Tampere, Romania Cluj-Napoca e Italia con Napoli, Milano, Modena e Torino. Per quanto riguarda l'Italia e la Slovenia, sono nello stesso gruppo assieme a Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia. Giocheranno ovviamente in Italia, sempre in Italia, a Trento. La Slovenia ha vinto gli europei di pallacanestro under 18 battendo in finale proprio la squadra azzurra. Se ricordo bene, in realtà Italia e Slovenia si erano ritrovate di fronte a Lubiana anche per la finale dell'europeo under 20. Anche in quella circostanza la vittoria andò alla Slovenia. Buone notizie invece per l'Italia arrivano da Parigi, nello specifico dagli europei degli sport acquatici europei di nuoto. Dunque al momento in testa al medagliere c'è il Regno Unito, davanti all'Italia terza la Grecia. L'Italia fino a questo momento ha ottenuto 6 medaglie, 3 d'oro, 2 d'argento, 1 di bronzo. Per quanto riguarda gli ori, arrivano dai tuffi Chiara Pellicani, Matteo Santoro nel duo misto sincro dal trampolino da 3 metri, Chiara Pellicani, gara singola femminile trampolino da 1 metro, Chiara Pellicani, Sara Giodoin di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, team event, quindi la gara a squadre. 2 medaglie d'argento Filippo Pelati, nuoto artistico singolo tecnico maschile, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, duo libero misto nel nuoto, mentre una medaglia di bronzo arriva ancora una volta dal nuoto artistico. Torniamo alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con l'ultimo singolo di Saif, Parlar d'amore.

E arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 3 agosto del 2026. Grazie ai tecnici Jaka Jagar e Daniel Matic, grazie ovviamente anche a tutti quanti voi per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8, mentre alle 10.30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon proseguimento di mattinata, buona estate, buon inizio di settimana, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo dichiara il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato dal presidente americano Trump. Inoltre, finché continueranno le violazioni degli impegni da parte degli USA, la situazione dello stretto di Hormuz non cambierà, dichiara il portavoce Bakai. Al momento, sottolinea, Teheran ha in corso colloqui solo con l'Oman. L'Iran conferma la chiusura dello stretto di Hormuz. Cuba è nuovamente alle prese con un blackout totale, il quarto in meno di due mesi, a conferma del grave deterioramento della crisi energetica che sta colpendo il paese. Nelle ultime settimane, in diverse aree dell'Havana, le interruzioni di corrente si sono protratte per oltre 30 ore, causando pesanti disagi anche nell'approvvigionamento idrico, poiché l'assenza di energia impedisce il funzionamento delle pompe. Il Ministero cubano dell'Energia e delle Miniere ha ammesso di non disporre delle risorse necessarie per alimentare gli impianti di generazione, mentre le obsolete centrali termoelettriche continuano a funzionare con il greggio estratto sull'isola. Dall'inizio dell'anno Cuba ha ricevuto un solo carico di petrolio, una donazione russa di 100.000 tonnellate. La Russia si dichiara aperta a riprendere i negoziati con l'Ucraina e a valutare proposte costruttive per il dialogo, attribuendo a Kiev la responsabilità dell'attuale blocco. Lo ha confermato al quotidiano Izvestia il viceministro degli esteri russo Mikhail Galuzin, ricordando che i colloqui sono fermi da oltre cinque mesi. Mentre diversi paesi, tra cui Turchia e Qatar, restano opzioni per ospitare le trattative, la Svizzera ha ribadito la propria disponibilità, pur con i dubbi di Mosca sulla sua neutralità. In parallelo, il presidente Vladimir Putin e il portavoce Dmitry Peskov hanno riaffermato l'interesse per una soluzione diplomatica, precisando però che la Russia possiede i mezzi per proseguire l'azione militare, qualora il dialogo non dovesse ripartire. Dati relativi a circa 31.000 società, fondazioni e strutture fiduciarie sono state sottratte nel corso di un attacco informatico in Liechtenstein. Nel mirino è finito il registro dei titolari effettivi, al quale ignoti sono riusciti ad accedere illegalmente. Secondo le informazioni disponibili, non vi sono al momento indizi che i dati siano stati modificati o cancellati. Il registro viene utilizzato per prevenire il riciclaggio di denaro e reati connessi, ma anche il finanziamento del terrorismo. Il governo ha istituito un'unità di crisi per gestire l'incidente. Avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria. Sono le ore 10:33 minuti e 30 secondi.
0: Radio Capodistria, la tua radio.

0: just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we...
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti sia verso Venezia tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave San Bonifacio, sia verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est e tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sempre per traffico intenso sulla Venezia-Trieste si registrano incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Prestare attenzione tra Latisana e Porto Gruaro verso Venezia, è segnalato un incidente, potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Va ora in onda una replica di Melo d'Italia. Melo d'Italia.
4: Note.
3: Gorgheggi.
5: Oh, oh, oh, oh. Oh.
4: Parole.
3: Ritmi.
4: Della musica italiana.
3: Selezionati e proposti
4: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per questa nuova puntata di Melo d'Italia. Giuseppe Signorelli al microfono e oggi vi parleremo veramente di un bel pezzo di storia della canzone italiana. E con oggi si conclude anche la nostra sfilata, la nostra parata di Premi Tenco 2025. L'ho conservato proprio dulcis in fundo alla fine di questo elenco, assolutamente, per carità, senza nulla togliere agli altri. Ma Ricky Gianco, e di lui che appunto parleremo, è uno che proprio ha fatto la storia. Ha ricevuto questo Premio Tenco alla carriera, e chi meglio di lui, per essere proprio un monumento della memoria musicale italiana, celebrato per il suo percorso attraverso i supergruppi beat negli anni 60, le collaborazioni di alto livello con, per citarne alcuni, De André, Gino Paoli, Mogol, ma tanti altri, soprattutto la sua coerenza artistica, l'eleganza e il sincero amore per la musica, confermandosi un artista che veramente ha saputo attraversare il tempo mantenendo sempre alta la qualità e l'ispirazione. E poi, ecco, voglio citarvi anche proprio il finale della motivazione che accompagnava il Premio Tenco 2025 conferito appunto a Ricky Gianco. Dice: lui è rimasto sempre lì a dimostrare come la sua biografia artistica sia di fatto un autentico monumento alla memoria, e non è un caso che la rassegna l'anno scorso avesse proprio come tema portante con la memoria, appunto. Lui c'era in effetti in Italia, artisticamente parlando, prima ancora dei Beatles. Ha visto proprio la nascita del rock and roll, c'era quando Adriano Celentano muoveva i primi passi con il suo clan, anzi c'è anche entrato, e lui c'era al concerto di Natale dei Beatles a Londra nel 1963, ed era lui a riproporre tra i primi le canzoni appunto dei Beatles con i testi tradotti in italiano. E lui c'era naturalmente quando il cantautore era una figura centrale nella musica, nella cultura e nel costume italiano. Quindi chi meglio di lui può esprimere veramente questa storia musicale? Noi abbiamo incominciato con questo brano Precipito. Noi molti di questi brani storici li ascolteremo in alcune versioni che Ricky Gianco ha realizzato parecchi anni dopo, ma che rendono veramente giustizia. Infatti godono di arrangiamenti, oltretutto di musicisti, ospiti vari di un certo prestigio, che hanno dato veramente valore anche a questi brani. Il primo era questo Precipito, il classico brano degli albori proprio del rock and roll, quando tutto era in costruzione, in evoluzione e in ascesa. Quando l'allora mondo giovanile era osteggiato e temuto anche per certi versi. La versione originale era del 1959, pensate un po', e aveva un bel suono di sax, il pianoforte saltellante che ricordava tanto il mood sonoro del grande Chuck Berry. Una versione grezza dove emergeva però la forza di questo nuovo suono. E allora può essere interessante, dopo il momento della nostalgia, staccare lo spinotto, diciamo, della versione originale e inserirlo negli anni 90 per ascoltare una nuova versione, ed è quello che appunto io ho fatto, estraendo questo brano da un bellissimo disco dal titolo È Rock and Roll, da cui ascolteremo ancora altro. Appunto, anche qui abbiamo dei musicisti prestigiosi, una parte dei Toto addirittura, insomma. Pur non snaturando la versione originale, qui nel brano che abbiamo appena ascoltato di questo Precipito si ha uno spessore sonoro sicuramente più deciso, con il sax solido alle spalle della voce, un pianoforte honky tonk che porta l'ascoltatore, come dicevo prima, proprio agli albori del rock, quando tutto stava per accadere ma nessuno aveva ancora capito cosa, e un assolo di chitarra elettrica moderno e veramente, il caso di dire, devastante nel senso buono del termine. Diciamo la verità, questa canzone a Celentano non sarebbe dispiaciuto cantarla, e chissà che magari non ci abbia anche provato. Vabbè, comunque si diceva appunto di Ricky Gianco, suo vero nome Riccardo Sanna, al pari di altri urlatori che hanno iniziato la carriera nei tardi anni 50, è considerato appunto uno dei padri, vi dicevo, della musica rock italiana. È stato definito dall'Enciclopedia del Rock Italiano come il Pete Seeger italiano, una definizione che gli sta, secondo me, alquanto stretta. Comunque, uno dei precursori sicuramente della chitarra rock and roll in Italia. Dopo aver attraversato diverse fasi come musicista, aver suonato anche insieme a Luigi Tenco, Enzo Iannacci, aver avuto anche una propria band, poi aver inciso anche insieme a Gino Paoli il brano Come un bambino,
Pacino. Dopo una stagione si unisce a Colin Hicks in Cabin Boys e proprio nel 1961 entra nel clan celentano, vi accennavo prima, esperienza però che brevemente lo porterà a una brusca rottura con il molleggiato, dopo aver inciso alcuni brani per sé, come Vedrai che passerà nel 62, Non c'è pietà, la versione italiana di Unchained My Heart di Ray Charles, e anche il seguito di Pregherò, che portava anche la sua firma, che il seguito era intitolato Tu vedrai. Ma a proposito di Celentano, ascolteremo adesso veramente un classicone che incise ovviamente uno dei successi di Adriano Celentano, che Ricky Gianco ebbe modo poi di reincidere anni dopo. E qui torniamo a quel disco che vi dicevo prima, da cui abbiamo estratto anche il brano Precipito, è Rock and Roll, questo album esattamente del 1991, che vedeva dei musicisti veramente prestigiosi come Jeff Porcaro e Steve Lukather dei Toto, rispettivamente batterista e chitarrista, e James Burton, un altro chitarrista statunitense. Il brano in questione che ascolteremo è la celeberrima Sei rimasta sola, che veramente è l'apoteosi di Ricky Gianco, orecchiabile, ballabile, evocativa, dolce e dolorosa allo stesso tempo. Questa versione che abbiamo estratto dal disco È Rock and Roll rappresenta al meglio questi aggettivi che vi ho elencato prima, perché fa emergere la sua interiore bellezza, scarna e piena al contempo, ricca di pathos e di rimpianti. Sei rimasta sola appartiene a quella categoria chiamata, come dire, canzone perfetta, un brano che dopo più di 50 anni riesce ancora a innescare il coro, insomma a farsi cantare, canticchiare, fischiettare. Significa insomma che possiede un valore che va al di là del tempo, delle mode, delle copie vendute. Significa insomma che si tratta di una canzone che si è trasformata in una sorta di inno che colpisce emotivamente, che va dritto al cuore e al sentimento. Certo, c'è la mano del grande Michi Del Prete anche, ma chi conosce la discografia e la carriera di Ricky Gianco ha ben chiaro che la forma melodica, la modalità di costruire una canzone come questa è tipicamente nelle sue corde. Quindi la versione che vi propongo è davvero un gioiello, con i fiati ad evocare un'orchestra da balera che sotto la spinta del sax solo rende visibile l'immagine di due ballerini che si allontanano per forse mai ritrovarsi. O chissà, magari quella lacrima sarà stata prontamente asciugata da qualcun altro. Chissà. Per il momento, ora sei rimasta sola. Ricky Gianco. Oh.

Rimaniamo ancora in questi formidabili anni 60, ancora con un grande brano. Stiamo ascoltando veramente la storia della canzone italiana. Dopo Sei rimasta sola, un altro grandissimo successo, Pugni chiusi. Anche questo ti porta, fra le altre, anche la firma di Gianco. È una canzone che vale una carriera e immediatamente la memoria corre alla versione del grande Demetrio Stratos, che la cantò insieme ai Ribelli. Infatti il brano uscì come singolo ad opera dei Ribelli nel 1967. Si tratta, fra l'altro, del primo disco singolo pubblicato dai Ribelli con la nuova casa discografica, che era la Dischi Ricordi. Forte dell'interpretazione stratosferica, proprio da Demetrio Stratos, non poteva che essere stratosferica. Il brano fu portato ulteriormente al successo e registrato dalla critica come uno dei migliori di quell'anno, appunto al Cantagiro 1967. Raggiunse quindi in breve tempo il 15° posto nella classifica dei dischi più venduti. E anni dopo, anche in questo caso, come per Sei rimasta sola, ebbe modo di inciderla anche Ricky Gianco, la cui versione, che è presente nell'album Di Nuca, che vedeva al suo interno appunto la riproposizione di alcuni brani scritti da lui insieme a degli inediti, è una versione altrettanto intrigante e affascinante, sorretta da un arrangiamento corposo e lieve nello stesso tempo. Basta prendere nota di come viene affrontato il suo incipit e si rimane davvero senza parole. La chitarra elettrica, morbida ed evocativa, apre una sorta di tela candida su cui poter disegnare proprio il volto della persona amata. Il pianoforte, poi liquido, tesse una bella trama armonica al di sotto della voce di Ricky Gianco, che senza sforzo propone la sua versione piena di delicatezza e serenità. Nessuna ambizione quindi o sforzo per tentare di emulare la versione cantata da Demetrio Stratos. È anche un segno di grande sensibilità, di grande intelligenza interpretativa, perché altri sono i parametri di riferimento vocale in questo caso. Quella proposta da Gianco è una versione delicata ma densa di melodia, che sa scorrere senza nessuna remora nel percorso di una versione tonica, ma ripeto, ancora mai competitiva con quella dei Ribelli, e non voleva assolutamente esserlo. Quindi sicuramente, lo ribadisco, una scelta oculata che rende bene l'intelligenza artistica, che d'altra parte ha sempre sostenuto la carriera del cantautore lodigiano, Ricky Gianco appunto. Per la cronaca, il coautore di questo gioiello della canzone italiana è Luciano Beretta. Giusto ricordare lui e i tanti autori bravi come lui che hanno dato lustro e spessore alla canzone italiana. Quindi Pugni chiusi nella versione di Ricky Gianco.

0: A metà degli anni 70 avviene una svolta. Il sodalizio artistico con Gianfranco Manfredi, a cui abbiamo dedicato tempo fa uno spazio, portò i suoi frutti. Testi e musiche si allinearono alla cultura del decennio. L'impegno politico e sociale trasudò da ogni brano, mentre i suoni colsero gli ultimi aneliti di un rock di ispirazione progressivo che stava sopravvivendo un po' a se stesso. Ricchi quindi fondò nel 1974, insieme al discografico Nanni Ricordi, una propria etichetta, Ultima Spiaggia, questo era il nome, che ebbe purtroppo una vita breve. Cessò infatti la sua attività nel 1979 e in questo breve lasso di tempo mise sotto contratto artisti del calibro di Ivan Cattaneo, Roberto Colombo, Enzo Iannacci, Claudio Lolli, oltre allo stesso Gianfranco Manfredi. L'elenco, diciamo, è solo parziale e valse comunque una serie di ottimi dischi. Gianco incise per questa etichetta due dischi fondamentali, Alla mia mam nel 76 e Arcimboldo nel 78. Noi dal disco Alla mia mam, scritto così, Alla mia mam puntini di sospensione, abbiamo estratto il brano Fango. Vorrei dare la parola a Ricky Gianco, che inquadra un po' il periodo, ecco, in cui avvenne tutto questo. Vi riporto proprio le sue testuali parole. Nei primi anni 70, la mia rinascita, quando il mondo era cambiato e non tutti se ne erano accorti. C'era ancora la guerra del Vietnam, c'erano gli hippie, figli dei fiori, gli scontri all'Università di Berkeley in California, le canzoni di Bob Dylan, con tutti i movimenti nati da quei drammatici eventi. Comincio a capire, non sono più quello di prima. All'epoca della mia scuola non si parlava di politica, in famiglia silenzio totale. Ho incominciato a parlarne quando ero alla Ricordi con Tenco ed Endrigo. Andavamo in un'osteria con vino pessimo e passavamo ore a discutere. In quel periodo è nata Fango, il brano che ascolteremo tra poco, a proposito del quale Ricky Gianco ancora aggiunge è un inno alla libertà, scritto negli anni 70, valido anche oggi se si pensa all'Ucraina. E allora ascoltiamola, questa canzone estratta dal disco del 76, Alla mia mam, Fango, Ricky Gianco.
1: Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. Infatti, il fango ebbe un padre negro e una madre pelli rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena.

Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato,

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
2: Eran belle le strade con il vento tagliente e noi, coi turisti Maria Teresa girava Schönbrunn e noi.

sai pregare in tedesco in una chiesa a Vienna, e buffa, ridi, e noi, il mercato delle pulci, una torta al cioccolato, i mostri, e noi, suona falso un violino in ungherese, il goulash obbligatorio ma è viennese, e il bristolone la tua spilla renderà. Arcimboldo dipingerà la mia testa per te e noi, nei miei occhi il tuo amore, sulla fronte la tua lealtà e noi.

è più difficile capire. La tua tosse del mattino, uno spazzolino in due,

0: voglio ancora capire.
1: Seconda parte di Mero d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi appunto di questo gigante, di questo pezzo di storia, come l'abbiamo chiamato, della musica italiana, Ricky Gianco. E sullo scorcio finale della prima parte abbiamo parlato di questa svolta per Gianco che avvenne negli anni 70, anche grazie alla collaborazione con Gianfranco Manfredi. Subito dopo il disco che abbiamo preso in esame appunto nella prima parte, Alla mia mamma, è la volta di un disco bellissimo, Arcimboldo. Un lavoro molto sofisticato, a partire già dalla splendida copertina dello studio Dada 2, che ritrae una testa composta appunto di Gianco nello stile del pittore Giuseppe Arcimboldo, che visse nel 500, esattamente 1526-1593. Questa testa di Ricky Gianco composta con frutta, ortaggi e quant'altro, veramente una copertina fra le più belle forse delle copertine di dischi italiani. Una caratteristica, ecco, che legò indubbiamente l'album al suo tempo storico fu anche il linguaggio utilizzato nei testi, tutti appunto firmati da Manfredi, in evidente stato di grazia. Versi spesso anche un po' ermetici, come si diceva allora, comprensibili al movimento ma oscuri al potere, ma che insomma toccano ogni atomo, diciamo, della coscienza sino a coinvolgerla tutta. Quindi ci troviamo di fronte ad uno dei punti più alti della produzione discografica di Ricky Gianco, io direi anche della musica italiana tout court, anche se stiamo parlando di un disco che non è così conosciuto alla massa, ecco. I testi appunto si fanno più aderenti al movimento del 77 78, ironici e critici, e le musiche ancora più raffinate rispetto al disco precedente, grazie alla presenza della PFM, premiata Forneria Marconi, al gran completo. Si tratta quindi tecnicamente di 9 canzoni prodotte da Claudio Fabi, eseguite appunto dalla PFM post Mauro Pagani, e vi dicevo al gran completo, e in più con la collaborazione di Roberto Colombo. Quindi l'album è una interessantissima commissione di pop rock, prog rock, guizzante ironia, sempre grazie all'apporto di Gianfranco Manfredi ai testi, ma al contempo anche dolore, struggimento, ma sicuramente tanta, tanta poesia. E noi vi abbiamo proposto proprio il brano che lo intitolava Arcimboldo, con questo andamento più rilassato, una struggente ballata dedicata alla fine di un amore clandestino in quel di Vienna, dove l'amante abbandonato si rassegna gradualmente ad essere dimenticato, svanendo nel nulla come merce ormai fuori moda. E i testi la fanno da padrone, insomma, anche se la melodia è difficilmente dimenticabile. E adesso passiamo a un altro bellissimo disco. Non si può smettere di fumare, questo è il titolo, e chi fuma molto probabilmente si troverà d'accordo con questa definizione. Era un disco pieno di grandi solisti di country rock. Do la parola a Gianco a proposito di questo disco, vi riporto come sempre, come spesso faccio, le sue testuali parole. Premetto che in Italia fino ad allora non c'era grande interesse per questo genere, anche perché si trattava di solo country, o country rock aggiungo io. Dopodiché una delle prime volte che sono andato in California, a Los Angeles, nel 1977, ero diventato amico di molti musicisti, di Jeff Porcaro, dei Toto, con i quali ho fatto poi un disco nel 1990, ne abbiamo parlato nella prima parte. Solo allora, continua Gianco, ho cominciato a sentire dal vivo e anche nell'aria questo genere, un bel rock che aveva sgrezzato il country da certe sonorità. Mi è rimasto molto dentro, tanto che nell'82 ho registrato l'album Non si può smettere di fumare, appunto, chiamando dei musicisti americani che avevano a che fare con il country rock, più o meno direttamente. Uno era Chris Darrow, chitarrista che aveva fondato il Kaleidoscope e suonato con la Nitty Gritty Dirt Band. Poi c'era Skip Bettin, che anche lui un personaggio storico, che era anche nella seconda formazione dei Birds. Steve Duncan, batterista prima di Ricky Nelson e quindi del gruppo Desert Roses. E infine, lo ha ricordato anche a suo tempo anche il grande Bobby Solo, Sneaky Pete Kleinow dei Flying Burrito Brothers, grande solista di pedal steel guitar, che aveva suonato con tutti, a cominciare da Elvis Presley e anche i Rolling Stones. Quindi insomma, mica robetta da poco. Loro vennero appositamente a Milano a registrare questo disco che aveva un forte carattere country. Credo, continua sempre Gianco, che sia stata una delle poche esperienze italiane riguardo a questo genere, e questa aveva un po' più di sapore grazie ai musicisti che ho ricordato, anche perché il country rock è come la musica napoletana, non puoi inventartela. Giusto, Ricky. Siamo d'accordo con te. E allora ci ascoltiamo proprio il brano che intitolava il disco Non si può smettere di fumare.
2: Non dirmi ancora che non è più tempo di cantare. Non dirmi che le lucciole non sanno dove andare.

0: perdere di.
1: E vale assolutamente la pena ascoltare ancora un altro brano estratto da questo bellissimo disco. Si tratta di Eclisse a Milano, anche questa scritta insieme a Gianfranco Manfredi. Una cartolina, ecco, chiamiamola così, di Milano post anni del movimento, post indiani metropolitani per intenderci, post Parco Lambro e post chissà che altro ancora. E ora era il tempo di osservare l'eclissi di una città. Tutto è stato già cantato, tutto è già invecchiato, come dice Ricchi, che ha vissuto in maniera frenetica e ora si ritrova orfana di un futuro. La fotografia è nitida e impietosa, ma sicuramente autentica. Tra le componenti più caratterizzanti del brano troviamo, a proposito dei musicisti che citavamo prima, una chitarra slide, dolce e malinconica, che si introduce tra due strofe in maniera assolutamente coinvolgente. La scritta sul muro che dice che l'eclisse passerà è un moto di speranza che non può essere disperso. Questa eclisse su Milano, o a Milano, è uno dei gioielli nascosti della discografia di Ricky Gianco, come tanti oserei dire, ma anche della discografia che racconta il tempo dell'utopia, delle sue grandi delusioni. Un periodo avvolgente e sconvolgente al contempo, insomma, un momento storico dove la forza delle nuove generazioni pareva dovesse vincere l'assalto al cielo. Ma come bene raccontò il famoso assalto alla prima della Scala del 7 dicembre 1976, il disastro e la sconfitta erano già nelle premesse. Allora, anche se il sole di Milano non scalda più di tanto, il futuro è sempre davanti allo sguardo, mai dietro alle spalle, perché lì, dietro le spalle, ci sono solo i rimpianti. Eclisse a Milano, Ricky Gianco.

Noi facciamo adesso un bel balzo di 10 anni, quindi dal 1982 di Non si può smettere di fumare al 1992 dell'album, è un titolo ironico come sempre, insomma, nello stile di Ricky Gianco, Piccolo e Bello. In effetti Ricky Gianco era bassino di statura e a me sono molto simpatici i bassini di statura, forse avrete già intuito anche il perché. Vabbè, è una canzone che è stata poi ripresa anche in un altro bellissimo lavoro del 99, Tandem, che era un gradevolissimo riassunto della carriera di Ricky Gianco attraverso duetti veramente mai gratuiti, anzi, cosa abbastanza rara anche questa nella discografia italiana. Il brano che ho scelto, qui ci presenta due giganti, il titolo è Navigare. Due giganti perché è stata scritta insieme, oltre che al solito Gianfranco Manfredi, anche insieme al grandissimo Fabrizio De André. Navigare è un piccolo gioiello, anche in questo caso ve ne stiamo presentando tanti in questa puntata, anche questa forse poco conosciuto, ecco, come gioiello. La sua bellezza non sta nel fatto che porta anche la firma, oltre che la voce anche, dell'indimenticabile Faber, ma perché è il classico brano che non si comprende subito ma necessita magari di più ascolti. Solo così si arriva a scoprire che nella sua disarmante semplicità c'è proprio il senso del cammino, del vivere, del sentirsi sempre alla mercé della storia e dei propri desideri, un po' deboli, un po' custodi, artefici del proprio futuro, perché navigare è come camminare e questa è una scelta. Rende insomma questa canzone anche l'idea della poetica di Gianco, che ha saputo sempre coniugare delle melodie accattivanti con testi capaci di non farsi abbandonare anche dopo tanti ascolti. Direi di allora ascoltare questa Navigare, Ricky Gianco e Fabrizio De André.

E chiudiamo così come abbiamo incominciato, quindi con una canzone degli anni 60. Si tratta de Il vento dell'est, che uscì come singolo, cantata da Gian Pieretti, ma scritta appunto insieme a Ricky Gianco. E quindi, una volta tanto, non guardare sempre a ovest, magari per sognare l'America, come il caso di tantissime canzoni, ma anche guardare un po' ad est. Questo ci riporta anche a qualche altra canzone, poche a dire la verità, come Battisti, ad esempio, con La luce dell'est, o forse La primavera di Praga di Guccini, ma che tutto era fuorché una canzone d'amore come questa. Bene, e quindi con Il vento dell'est, in fin dei conti noi siamo qui ad est, vi saluto, vi rimando alla settimana prossima per un'altra puntata di Melodi Italia e naturalmente come sempre vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, ancora traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, dove si verificano rallentamenti con code sia verso Venezia tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave San Bonifacio, sia verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est e tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sempre per traffico intenso registriamo code sulla Padova-Venezia tra Padova Est ed Arino verso Trieste, e ancora per traffico intenso si viaggia in colonnati presso la barriera Trieste-Lisert sulla Venezia-Trieste in entrambi i sensi di marcia. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova l'entrata e l'uscita di Somma Campagna rimarranno chiuse al traffico per lavori per chi proviene da Venezia e viaggia verso Milano dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernaz. Vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno, il nostro GR che andrà in onda alle 12.30. A 130 anni dall'inaugurazione del monumento, Pirano ha celebrato tartini tra musica e memoria. Emergenza caldo, sindacati e ispettorato chiedono di rispettare la salute dei lavoratori. Addico Bank fallisce l'OPA di Nova Ljubljanska Banka. La polizia intensifica i controlli nel mirino, gli automobilisti troppo veloci. Ciclismo, Tadej Pogačar annuncia che parteciperà alla Vuelta in programma dal 22 agosto. Questi alcuni dei temi che tratteremo nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: il meteo e la viabilità.
1: Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alta pressione. Venti da sud e da ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio bel tempo, vento da sud-est nell'interno, mentre sulla costa soffierà vento da ovest, temperature da 33 a 39 gradi. Domani martedì tempo simile, temperature minime da 14 a 22, massime sui valori odierni. Mercoledì e giovedì sempre sereno, possibili precipitazioni sull'arco alpino. C'è un avviso. A metà giornata si registrerà un forte stress termico. Oggi sarà più marcato nel litorale, nelle zone centrali, da domani in poi anche nel resto del paese. Nella maggior parte della regione del litorale permane un elevato rischio di incendi in natura. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, code in diversi punti dell'autostrada 1 e sull'autostrada della Stiria. Segnalati poi alcuni rallentamenti sulla regionale Monte di Capodistria, Schmarie, e Capodistria e tra Santa Lucia e Strugnano.
2: Le 12:30 minuti.
3: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, vediamo i titoli di questo GR. A 130 anni dall'inaugurazione del monumento, Pirano ha celebrato Tartini tra musica e memoria. Emergenza caldo, sindacati e ispettorato chiedono di rispettare la salute dei lavoratori. Addiko Bank fallisce l'OPA di Nova Ljubljanska Banka. La polizia intensifica i controlli nel mirino gli automobilisti troppo veloci. Ciclismo, Tadej Pogacar annuncia che parteciperà alla Vuelta in programma dal 22 agosto. Una grande serata in piazza Tartini ha celebrato i 130 anni dall'inaugurazione del monumento dedicato al celebre compositore e violinista. Un anniversario che ha riportato idealmente la città al 1896, quando migliaia di persone arrivarono da tutta l'Istria, dalla Dalmazia e dall'Italia per rendere omaggio al maestro delle nazioni. Sul palco la musica dell'orchestra del Teatro Verdi di Trieste e del violinista Massimo Quarta si è intrecciata con le sonorità contemporanee di Raven, Masaya, Isidor, Leitinger ed Electro Big Band. Sentiamo Dionisi Botter.
4: Una piazza Tartini gremita fatto da cornice al momento culminante delle celebrazioni per i 130 anni dell'inaugurazione del monumento dedicato a Giuseppe Tartini. Una serata pensata per celebrare non soltanto la figura del grande compositore e violinista piranese, ma anche il profondo legame tra il musicista, la sua città natale e un patrimonio culturale che ancora oggi supera i confini dell'Istria. L'evento ha rievocato la storica inaugurazione del monumento avvenuta nel 1896 alla presenza di migliaia di persone provenienti dall'Istria, dall'Italia e dalla Dalmazia. In quell'occasione nella piazza piranese si riunirono rappresentanti di 35 città e comunità dell'epoca. Alla cerimonia parteciparono oltre ai rappresentanti dei comuni costieri anche autorità provenienti da Trieste, Pola, Umago, Cherso, Porto e Rovigno. Un appuntamento che, come è stato ricordato durante la serata, trasformò Tartini in un simbolo capace di unire territori, culture e comunità diverse. Giuseppe Tartini non è mai stato un piranese qualunque, sottolineato il sindaco di Pirano Enrico Corenica, ricordando il compositore come un genio della musica, un virtuoso del violino e un uomo di respiro europeo, capace di portare il nome della sua città natale ben oltre i suoi confini. Corenica ha sottolineato anche il valore attuale dell'eredità di Tartini, che continua a ricordare come la diversità non sia un ostacolo, ma una delle grandi ricchezze di una comunità. Proprio come nella musica, ha detto, anche tra le persone l'armonia non nasce dal fatto che siamo tutti uguali, ma dalla capacità di ascoltare, accordare e unire voci diverse. Sul significato storico della cerimonia del 1896 1896 si è soffermato anche il vice sindaco italiano di Pirano, Cristian Poletti. Quel giorno, ricordato, non fu inaugurato soltanto un monumento, fu affermata un'identità. Tartini divenne così il simbolo di una città consapevole della propria storia, fiera della propria cultura e profondamente legata alle proprie radici. Così, 130 anni dopo quella storica giornata, il monumento al centro di Piazza Tartini è tornato a essere il punto d'incontro simbolico tra la memoria della città, la sua identità culturale e una comunità proiettata verso il futuro.
2: La Corte dei Conti ha condotto una revisione sulle attività del Ministero della Cultura, focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi previsti dai bandi pubblici per la selezione di programmi e progetti culturali pluriennali in ambito artistico tra il 2021 ed il 2025. All'esito dell'analisi, l'organo di controllo ha giudicato inefficace l'operato dell'amministrazione nel perseguimento delle finalità prefissate per entrambe le procedure di gara. Il servizio di Alessia Mittar.
3: Nuove difficoltà all'orizzonte per il Ministero della Cultura. Oltre alle recenti questioni di bilancio, il Dicastero si trova ora ad affrontare i pesanti rilievi mossi dalla Corte dei Conti. L'organo di controllo ha concesso all'amministrazione 90 giorni per presentare una relazione di riscontro, formulando al contempo 6 raccomandazioni volte a sanare una gestione giudicata ampiamente lacunosa. Dall'ispezione emerge che il Dicastero ha definito in modo solo parziale e poco chiaro gli obiettivi, i requisiti e i criteri di selezione relativi ai bandi per programmi e progetti culturali pluriennali. La mancanza di indicatori chiari e di strumenti per valutare i risultati finali ha creato disuguaglianze nell'assegnazione dei punteggi alle candidature. Si sono riscontrati seri problemi anche nei controlli e nella rendicontazione delle spese, poiché i moduli usati non garantivano trasparenza né correttezza sui conti. Il Ministero inoltre non ha verificato con regolarità le relazioni inviate dai beneficiari, omettendo di dimostrare se i pagamenti fossero corretti e i fondi usati davvero per lo scopo previsto. Un errore di impostazione, in quanto si è controllato solo il singolo contratto invece di esaminare l'efficacia complessiva dei bandi. Queste carenze appaiono ancora più rilevanti di fronte alla costante crescita delle risorse stanziate per le due procedure. Dai 14,7 milioni di euro del quadriennio 2018-21 si è passati ai 20,8 milioni per il 2022-25 fino ai 29,4 previsti per la programmazione 2026-29. Come ricordato dai giudici contabili, nonostante il forte incremento delle risorse, la finalità dei due bandi resta l'aumento dell'accessibilità a beni culturali di qualità. Un rigoroso controllo dei risultati è quindi indispensabile per legittimare l'uso dei fondi pubblici, pianificare il budget e giustificarne i futuri aumenti.
2: Ieri i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e riportare sotto controllo l'incendio divampato giovedì sul terreno impervio del Monte Plagna nel comune di Bovez Plezzo. Sospesi durante la notte, gli interventi di spegnimento proseguono in queste ore con circa 100 operatori affiancati da rinforzi provenienti dall'Alta Carniola. Le autorità stimano tuttavia che la bonifica dei focolai richiederà ancora diversi giorni. L'imponente impianto di soccorso ha visto l'impiego di 117 vigili del fuoco, 37 automezzi e un fondamentale supporto aereo composto da un elicottero dell'esercito e due aerei Air Tractor. A recarsi ieri sul posto per esprimere gratitudine ai soccorritori il premier Janez Janša. Con le temperature estreme si presenta la necessità di tutelare i lavoratori, soprattutto nei settori più a rischio. L'ispettorato fornisce chiare indicazioni per prevenire e gestire lo stress termico. La Confederazione dei Sindacati 90 della Slovenia avverte però che molti datori di lavoro reagiscono tardivamente, in modo temporaneo e incompleto, nell'adeguarsi all'emergenza. Al governo viene chiesto di approntare un protocollo nazionale per il lavoro in condizioni di caldo eccezionale. Sentiamo Delio De Sardo.
5: La Confederazione Sindacale avverte che durante questa terza ondata di temperature record il lavoro in molti settori procede come se non ci fosse alcuna emergenza. Gli orari rimangono invariati, la mole di lavoro uguale e la tutela della salute delle maestranze spesso inizia e finisce con una bottiglia d'acqua. Le pause vengono effettuate in container da cantiere, magazzini e locali senza raffreddamento o ventilazione efficaci. Il sindacato avverte che le ondate di calore stanno diventando una normalità. Non si tratta più di eventi inattesi, bensì prevedibili e ricorrenti. Il mancato intervento dei datori di lavoro non è più una conseguenza di ignoranza o sorpresa, ma diventa una decisione consapevole di subordinare la salute ripercuote la vita dei lavoratori, alla produzione, agli orari, agli interessi politici e naturalmente al profitto. Le condizioni impossibili sono più evidenti in lavori intensivi e fisicamente impegnativi come edilizia, trasporto e magazzinaggio, servizi comunali, agricoltura, industria, ristorazione, turismo, servizi di pulizia e simili. Si sottolinea inoltre che in questi settori lavora un numero crescente di stranieri che sono spesso ancora più vulnerabili. Dalla Confederazione dei Sindacati Liberi della Slovenia hanno consigliato ai lavoratori di seguire gli avvisi dell'Agenzia per l'Ambiente sui gradi di allerta giallo, arancione o rosso, di attenersi alle istruzioni, esigendone il rispetto anche ai datori di lavoro. All'Ispettorato del Lavoro hanno sottolineato che le misure di sicurezza devono essere pianificate già prima dell'arrivo di un'ondata di caldo, non solo quando le temperature sono già elevate. Il lavoro all'aperto con temperature dell'aria superiori a 30 gradi può essere svolto solo in determinate condizioni. Ai lavoratori devono essere garantite pause di almeno 15 minuti ogni 3 ore di lavoro, devono essere fornite gratuitamente bevande analcoliche e durante le pause deve essere possibile proteggersi dal sole, fanno sapere dall'Ispettorato.
2: Tra i 170 comuni che hanno ricevuto 250 milioni di euro di anticipi per la ricostruzione dopo l'alluvione dell'agosto 2023, ce ne sono stati 20 che hanno dovuto restituire allo Stato circa 12 milioni di euro complessivi. Come chiarito dal Ministero dell'Ambiente, la restituzione si è resa necessaria poiché gli enti locali non hanno contrattualizzato né fatturato i lavori d'urgenza entro il termine di un anno. Il ritardo è stato causato da criticità burocratiche e operative, tra cui la mancanza di autorizzazioni o di pareri tecnici favorevoli e le complessità nelle gare d'appalto. Il Ministero ha comunque precisato che i comuni non perderanno tali risorse, ma potranno accedervi nuovamente attraverso i canali di finanziamento del programma ordinario. Si chiude con un nulla di fatto il tentativo della banca slovena NLB di acquisire Addiko Bank. L'offerta si è fermata al 31,22% delle adesioni, ben al di sotto della soglia richiesta. A festeggiare invece Raiffeisen Bank International, che ha superato il 55% del capitale e si avvia a conquistare il controllo dell'istituto. Barbara Costamagna.
6: Niente da fare per la banca slovena NLB nella corsa all'acquisizione di Addiko Bank. L'offerta pubblica lanciata dall'Istituto di Lubiana non ha raggiunto la soglia minima necessaria per andare a buon fine. All'offerta hanno aderito azionisti che rappresentano il 31,22% del capitale di Addiko Bank, ben al di sotto del 50% più un'azione richiesto dall'NLB. Di conseguenza l'operazione non sarà perfezionata. L'amministratore delegato di NLB ha dichiarato di rispettare la scelta degli azionisti, ribadendo però che la banca resta convinta del valore strategico dell'operazione. Esito opposto invece per la concorrente austriaca Raiffeisen Bank International. RBI ha annunciato di aver raccolto adesioni pari al 56,16% delle azioni di Addiko, superando così la soglia del 55% prevista dalla propria offerta. Addiko Bank, nata dalla ristrutturazione della ex Ipo Alpe Adria Bank, è attiva nei paesi dell'ex Jugoslavia. Era un obiettivo strategico per entrambe le banche. Per RBI rappresenta il ritorno sul mercato sloveno, mentre per NLB avrebbe significato rafforzare la presenza regionale e fare il suo ingresso nel mercato bancario croato.
2: La velocità continua a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali in Slovenia, nonostante le campagne di sensibilizzazione e i controlli effettuati negli ultimi anni. Il numero dei sinistri legato all'eccesso o alla velocità non adeguata resta elevato. Per questo la polizia slovena rafforza nuovamente i controlli sulle strade nell'ambito di un'iniziativa coordinata a livello europeo. Sentiamo Maja Novak.
7: Prende oggi il via una settimana di controlli intensificati contro l'eccesso di velocità. L'operazione si svolgerà contemporaneamente in diversi paesi europei e vedrà impegnate le pattuglie della polizia su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione ai tratti stradali più critici. Oltre ai controlli ordinari, gli agenti utilizzeranno anche il cosiddetto sistema catena, che prevede la presenza di più pattuglie lungo lo stesso itinerario per monitorare in modo continuativo il rispetto dei limiti di velocità e individuare i comportamenti più pericolosi. La Direzione Generale della Polizia richiama l'attenzione sul fatto che molti automobilisti continuano a non adeguare la velocità ai limiti previsti, alle condizioni della carreggiata, del traffico, della visibilità e del meteo, oltre che alle proprie capacità di guida. Le autorità ricordano che anche un lieve superamento dei limiti può aumentare significativamente il rischio di incidenti. Dall'inizio dell'anno sulle strade slovene si sono verificati 2005 incidenti causati dalla velocità non adeguata. Il bilancio è di 23 vittime e 204 feriti gravi. La maggior parte dei sinistri si concentra nei centri abitati e lungo le strade regionali. In calo invece le infrazioni, nonostante ciò la polizia ribadisce che il contrasto alla velocità eccessiva rimane una priorità. L'obiettivo della campagna è rafforzare la prevenzione e richiamare gli automobilisti a una guida più prudente, nella consapevolezza che il rispetto dei limiti rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre il numero di incidenti e la gravità delle loro conseguenze.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Mentre si va normalizzando la situazione a Ceuta, l'enclave spagnola in Africa presa d'assalto nei giorni scorsi da migliaia di migranti, l'Europa appare ancora divisa sulla gestione dei flussi. Domani la Commissione europea ha convocato un vertice dei ministri degli interni e l'Italia, in aspra polemica con il governo di Madrid in questi giorni, ha riproposto il modello Albania con centri di accoglienza realizzati al di fuori dell'Unione. Alessandro Martegani.
9: La situazione a Ceuta è tornata sotto controllo, ma sullo scenario europeo rimangono invece tutte le polemiche e le distanze fra le differenti visioni sulla gestione dell'immigrazione. La fine dell'emergenza per ora è stata confermata dal premier spagnolo Pedro Sánchez, secondo cui la Spagna è riuscita a ristabilire il controllo delle frontiere, fornire assistenza umanitaria, rimpatriare praticamente tutti i migranti entrati illegalmente e impedire spostamenti non autorizzati verso altri paesi europei. Ma Sánchez non ha risparmiato critica ai partner europei, affermando che se c'è stato coordinamento con il Marocco, c'è stato anche pochissimo supporto da parte degli altri stati membri dell'Unione. Le critiche del premier spagnolo vanno anche all'Italia, che ha sospeso l'accordo di Schengen con Madrid nonostante la Spagna non confini con l'Italia e non ci fossero stati trasferimenti sul suolo europeo. La scarsa solidarietà dei partner ha spinto Sánchez a chiedere alla Commissione una riunione in videoconferenza tra i ministri dell'interno dei 27 paesi che si terrà domani. L'incontro era stato chiesto in una lettera anche da 22 paesi europei, fra questi Italia e Slovenia, ma non Francia e Portogallo, due paesi confinanti con la Spagna. Proprio l'Italia, promotrice dell'incontro, ha colto l'occasione per rilanciare la soluzione degli hub in stati esterni all'Unione Europea considerati sicuri sul modello dei mai decollati centri per immigrati in Albania. Si cerca intanto di capire cosa abbia fatto improvvisamente scattare l'assalto all'enclave di Ceuta. Sia il governo di Rabat sia Madrid parlano in una campagna social che ha diffuso informazioni errate. Non mancano sospetti che Rabat abbia volutamente tollerato, perfino incoraggiato, l'afflusso per esercitare pressioni su Madrid. Di fatto però gran parte delle persone arrivate sono state respinte anche grazie alla collaborazione del Marocco, mentre a Ceuta non cessa il conteggio delle persone morte cercando di passare, arrivato secondo le autorità locali a 88.
2: Gli attacchi israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali causando la morte di almeno 19 persone in 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità, nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Venerdì Hamas aveva annunciato di aver aderito a un piano promosso dal presidente statunitense Donald Trump, che prevede disposizioni per la consegna delle armi e il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Prezzo del greggio in netto calo questa mattina. Il future a un mese sul Brent viene scambiato a quota 83,26 dollari al barile, meno 5,31%, mentre il WTI viaggia sui 79,81 dollari al barile, meno 6%. Ieri i sette paesi dell'OPEC hanno approvato un aumento delle quote di produzione del petrolio per circa 188 mila barili al giorno da settembre. Il calo del prezzo segue anche l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump di aver annullato un nuovo attacco all'Iran. Cuba si trova nuovamente senza energia elettrica e un nuovo blackout ha interessato la capitale, La Habana. A causa della mancanza di energia è compromesso anche l'approvvigionamento idrico. L'isola sta andando verso il collasso a causa dell'embargo energetico statunitense e all'aumento dei dazi. Franco De Stefani.
10: Si è trattato del quarto blackout totale della rete elettrica cubana registrato in meno di due mesi ed è avvenuto il giorno seguente ad un'interruzione parziale che aveva già lasciato senza energia 15 province occidentali dell'isola, quasi la metà del totale. Nel mese di luglio Cuba ha registrato tre collassi della rete in meno di 15 giorni e nelle ultime settimane in varie zone della capitale le interruzioni di corrente si sono protratte per oltre 30 ore, compromettendo l'approvvigionamento idrico a causa della mancanza di energia necessaria al funzionamento delle pompe. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha confermato di non disporre di combustibile sufficiente a mantenere in funzione i piccoli impianti di generazione, mentre le obsolete centrali termoelettriche continuano ad operare utilizzando il greggio estratto dall'isola. Dal gennaio scorso Cuba ha ricevuto un solo carico di combustibile da una nave proveniente dalla Russia con una donazione di 100.000 tonnellate di greggio. La crisi si è ulteriormente aggravata dopo l'operazione militare statunitense in Venezuela, che ha visto l'arresto di Nicolás Maduro, in seguito alla quale il presidente Trump ha dichiarato che Cuba non avrebbe più ricevuto greggio né denaro da Caracas. A peggiorare la situazione è stata l'imposizione di dazi aggiuntivi contro i paesi che forniscono petrolio all'isola. La Habana accusa Washington di utilizzare l'embargo energetico per soffocare l'economia cubana e peggiorare le condizioni di vita della popolazione.
11: Lo sport.
2: Tadej Pogačar ha annunciato che parteciperà alla Vuelta in programma dal 22 agosto. Ieri si è conclusa la tre giorni del Poggi Challenge, la manifestazione ciclistica a Comenda in onore del miglior corridore del mondo, fresco vincitore del suo quinto Tour de France. Più di 1000 ciclisti da tutto il mondo si sono uniti alle gare in programma. Ieri salita sul Krvavec con vittoria del tedesco Friedrich Nissen, seguito dall'italiano Andrea Calza. Pogačar ha messo all'asta per beneficenza la maglietta strappata con la quale, nonostante una caduta, ha vinto l'ultima Milano-Sanremo. Se l'è aggiudicata un cittadino americano che ha offerto per il cimelio 95.000 euro. La nazionale maschile Under 18 ha conquistato il titolo europeo di basket. Ieri sera, nella finale giocata a Trento di fronte a 3.200 spettatori, la Slovenia ha battuto in finale l'Italia per 88-71, in evidenza Stefan Joksimovic, autore di 24 punti. Calcio, nella giornata di Prima Lega il Coper ha pareggiato 1-1 con il Brigne, nonostante la squadra di Grosupli abbia giocato dal 75esimo in 9 giocatori. Prima vittoria in campionato dell'Olimpia, che ha battuto di misura l'Alumini. Il bravo Lubiana espugna il campo del Calcer Radomlje vincendo 2-1 e si porta in vetta alla classifica. Appaiato al Sor Radomlje vincendo 2-1 e si porta in vetta alla classifica. Appaiato al sorprendente Naft. Lendava.

0: E State Freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è in diminuzione sui percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano code tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Segnalato anche un veicolo in panne tra Latisana e Portogruaro. E code all'uscita di Redipuglia provenendo da Venezia e in barriera Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della 4, anche qui il traffico è in diminuzione, ma permangono rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Pairapapa Puzzle.
4: Pezzi di musica del mondo
3: da assemblare con le orecchie.
4: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapa Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.
2: Di tanto levar frechada do teu olhar,

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franci Matos ha disposto la rimozione dei vertici di 10 unità amministrative, tra cui quelle di Lubiana, Maribor, Novo Mesto e dal 15 agosto anche Capodistria. La misura adottata per ottimizzare l'efficienza degli uffici, smaltire l'arretrato e migliorare i servizi prevede la nomina di dirigenti ad interim per un periodo massimo di 6 mesi. 3 dei responsabili sollevati dall'incarico sono stati riallocati presso altre sedi nell'ambito delle rotazioni concordate a livello di coalizione, mentre agli altri è stata garantita la continuità lavorativa nella pubblica amministrazione. Il provvedimento sfrutta la facoltà prevista dalla legge sui dipendenti pubblici che consente al ministro di sostituire i responsabili senza obbligo di motivazione entro il primo anno dal proprio insediamento. Il Vaticano si dota di una nuova legge fondamentale. Papa Leone XIV ha firmato il nuovo testo costituzionale che sostituisce quello promulgato da Papa Francesco nel 2023 con l'obiettivo di adeguare il funzionamento delle istituzioni ai cambiamenti degli ultimi anni. Tra le principali novità figura la riforma della Pontificia Commissione, il principale organo legislativo dello Stato della Città del Vaticano. La sua presidenza non sarà più riservata ai cardinali. La nuova normativa recepisce così la decisione introdotta a novembre dall'attuale pontefice, che aveva affidato la guida della Commissione e del Governatorato alla religiosa Raffaella Petrini. La legge fondamentale, composta da 25 articoli, definisce inoltre le competenze del governatorato e le modalità di collaborazione tra i suoi organi. I danni economici provocati dagli incendi boschivi e dalle ondate di calore in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Romania hanno raggiunto complessivamente 3 miliardi di euro nei primi 2 mesi della stagione estiva, lo riferisce il quotidiano britannico Financial Times, secondo cui nell'intero continente sono già andati bruciati quasi 500.000 ettari di territorio. Negli ultimi 10 anni i danni causati dagli incendi avevano oltrepassato i 3 miliardi di euro. Soltanto nel 2021 le temperature elevate hanno inoltre ridotto il livello dei fiumi Reno e Danubio, con ripercussioni sulle attività industriali e sulla produzione energetica. L'ondata di calore continua a interessare la Slovenia, dove ieri sono stati registrati nuovi record assoluti di temperatura. A Monte San Marco, a Capodistria, la colonnina di Mercurio ha raggiunto i 40,1 gradi, superando il precedente primato del 2017, mentre a Jezersko sono stati misurati 34,3 gradi, nuovo record assoluto per la località. Secondo l'Agenzia per l'Ambiente, l'ondata di calore si sta ora spostando verso l'est del paese, dove nei prossimi giorni potrebbero essere registrati nuovi record locali. Per oggi sono previste temperature massime comprese tra 33 e 39 gradi, con un forte disagio bioclimatico nelle ore centrali della giornata. L'allerta rossa per il caldo resta in vigore nel litorale e nella Slovenia centrale, mentre nel resto del paese è attiva l'allerta arancione. Le 13.34 minuti, avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Bentrovati a Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Prende il via una nuova settimana, anche questa settimana ricca di novità proiettate verso l'estate. Oggi poi ne ho una davvero particolare che ascolteremo tra poco. Prima però, indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story.
0: 1977.

Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade.

0: intervista.
1: Oggi a Ora Musica Michele Coletta. Michele Coletta, artista pugliese ma genovese d'adozione. Andiamo a scoprire come mai, perché. Ciao Michele, ben trovato anzitutto.
2: Ciao, ciao a tutti e tutte, grazie per questa opportunità.
1: Michele che è in vacanza, se ho capito bene, sei in albergo.
2: Assolutamente sì, mi sono preso un weekend di vacanza e sono qui.
1: Però in questo momento all'ombra, non sotto allo sole, perché sei in albergo.
2: No, sono appena rientrato. Che questo sole quest'anno ci fa un po' impazzire.
1: Allora, dicevo, artista pugliese genovese d'adozione, da quanto tempo sei a Genova?
2: Ormai dal 1990, sono tantissimi anni, non contiamoli.
1: Direi.
2: E faccio avanti e indietro con la Puglia.
1: E dalla Puglia dove?
2: Della Puglia sono della provincia di Taranto, sullo Ionio, quindi mare e sole.
1: Infatti il pezzo, immagino che già dal titolo si capisce comunque, lo sole, lo mare, lo Iento, sutta lo sole, arriva da lì l'ispirazione, no?
2: Assolutamente sì, ho voluto dedicare in questo EP che è appena uscito una canzone anche alla mia terra e appunto ho pensato a Sutta lo sole e a questo suono dei tamburelli che danno vita a questa canzone.
1: Ecco, hai citato l'EP che si chiama Piano Piano, dal quale era già stato estratto un primo singolo, giusto?
2: Assolutamente sì, Balliamo Piano, che è un disco funky, e poi successivamente è nata Sutta lo sole, appunto, che è già uscita anche, e poi successivamente anche l'intero EP.
1: Ecco, quanti brani sono?
2: Sono cinque brani che hanno un unico filo conduttore a livello di tema, ma sono cinque generi musicali diversi con cui ho voluto giocare.
1: Ecco, di Sutta lo sole c'è anche un video?
2: No, il videoclip l'ho fatto di Balliamo Piano e un po' mi sono pentito di non aver fatto un videoclip di Sutta lo sole, perché quest'estate ci avrebbe un po' accompagnato.
1: Beh,
2: no?
1: È tempo sempre quando vai in Puglia per le vacanze,
2: esatto,
1: tre riprese.
2: Dovrei coinvolgere un po' di gente, perché ho bisogno veramente di tanta gente che mi balla intorno per rendere la canzone.
1: Che noi adesso andiamo ad ascoltare, non prima però di aver dato a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Michele Coletta attraverso i social.
2: Guarda, sui social basta trovare Michele Coletta appunto official, sono su TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Su YouTube c'è il videoclip, non di Sutta lo sole, ma come abbiamo detto di Balliamo Piano, e poi su Spotify e tutti i digital store Michele Coletta possono ascoltare l'EP e magari aggiungere uno di questi brani alla loro playlist estiva.
1: Esattamente, lo faremo anche noi, anzi ci risentiremo al prossimo singolo. Michele, grazie per essere stato con noi e buone vacanze.
2: Grazie, buon'estate a tutti, Sutta lo sole.

Chiara Silvestri in arte Tati S, 26enne, che arriva dalla provincia di Roma e che ha già avuto diverse esperienze anche all'estero. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate, L'incontro.

0: Grazie per l'ascolto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati sulla 28 Porto Guraro Conegliano, sono possibili disagi per incidenti in uscita a Sacileste per entrambe le provenienze. Per traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra la Tisana e Sanstino di Livenza verso Venezia e tra Redi Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Code anche alla barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia Padova si rallenta con code per traffico intenso tra Brescia Centro ed Desenzano verso Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Tre amiche in cammino lungo la via degli dèi. Una miniserie di Radio Capodistria.
5: So che c'è una villa dei Medici molto bella e molto importante da visitare.
6: 200 metri più sotto, però con me ha dato la persona meno indicata, perché io odio questo paese. Come dice Thomas Bernard, la campagna ti uccide, è bene stare in città.
5: E lei stava in città prima?
6: Esatto.
5: Dove? A Firenze?
6: Firenze.
5: E poi perché è finito qua? Per amore?
6: Per amore, corrisposto.
5: Almeno era corrisposto.
6: Almeno sì.
7: Siamo in un bar a Pratolino, Firenze vicina, ed abbiamo appena terminato la sesta tappa. Una di quelle giornate in cui tutto fila liscio, quasi troppo. Nessun dolore ai piedi, nessun cerotto da cambiare, nessuna di noi che sbuffa contro una salita troppo ripida. Lo zaino sembrava vuoto. Le gambe andavano da sole. E noi? Leggere. La verità è che non è successo niente di particolare. Il cammino non è sempre fatto di eventi eclatanti o di sfide difficili con se stessi da superare. A volte è proprio in questi giorni di calma che capiamo il vero senso di quello che stiamo facendo. Non sempre serve il dramma per dare valore a qualcosa. A volte basta solo camminare, essere presenti e lasciare accadere le cose senza forzarle. Ogni passo che facciamo è come un piccolo atto di fiducia nel viaggio stesso. Non solo nel percorso che ci aspetta davanti, ma anche nel viaggio interiore che ogni cammino porta con sé. Mentre camminiamo, la mente si svuota, i pensieri inutili vanno via da soli e rimaniamo solo noi. Ma partiamo dall'inizio. Lasciamo la casetta di legno dove abbiamo passato la notte a San Piero a Sieve e poco fuori dal campeggio riprendiamo la via degli dèi. In lontananza, il castello di Trebbio, solitario e austero, immerso tra boschi e vigneti. Fu costruito nel XIV secolo dalla famiglia dei Medici, con scopi sia militari che residenziali. Le sue torri e le mura ancora intatte raccontano un'epoca in cui queste colline erano terre contese. Oggi è proprietà privata, ma si può ammirare il suo profilo da diversi punti della Via degli Dèi. Il sentiero inizia a salire più deciso. Il bosco si fa fitto, mentre il sottobosco profuma di terra bagnata. Ogni tanto un raggio di sole filtra i rami. Ed ecco che compare il Monte Senario con il suo convento secolare. Fondato nel XIII secolo da 7 nobili che abbandonarono la vita mondana per ritirarsi in preghiera, ancora oggi questo luogo molto amato dai fiorentini emana un senso profondo di pace e di invita al raccoglimento. Vicino al convento si apre una piazzetta panoramica e da qui si gode di una vista straordinaria sulla vallata sottostante. Una tabella in ferro battuto riporta i nomi delle cime che si possono osservare e in giornate terse persino scorci dell'Appennino tosco-emiliano. È un punto perfetto per fermarsi, respirare profondamente e contemplare il paesaggio. Le colline sembrano onde verdi che si perdono all'orizzonte. Proseguendo ci inoltriamo in un tratto più selvaggio e meno battuto. Arriviamo a Poggio Capanne, un rilievo discreto ma importante per l'equilibrio di questo tratto di percorso. Il paesaggio cambia leggermente, la vegetazione si apre a praterie alte. I ruderi di antiche capanne in pietra, un tempo rifugio di pastori o boscaioli, punteggiano il cammino. L'orizzonte è ampio, aperto, la discesa verso il Pratello è dolce. Il borghetto è raccolto con case in pietra e orti curati. Qui il tempo sembra essersi fermato, eppure noi ci fermiamo. Ma al bar, Questi 18 chilometri oggi sono davvero volati. E mentre io vengo bacchettata da un anziano del paese perché non mi sono documentata su Pratolino, che tra l'altro chiamo Pratello.
8: Pratolino! Uno che viene in una zona come questo si documenta su che cosa è. Qui è una cosa importantissima rispetto ad altri paesi. Perché qui c'è una Villa Medicea, c'è la strada di Giambologna, c'è tante cose. Come dice Baghetti, l'importante è viaggiare, ma l'importante fondamentale non è solo viaggiare, è capire.
7: Le ragazze realizzano che il nostro B&B è piuttosto distante dal paese e a mia insaputa chiedono un passaggio ad una ragazza. Io sbuffo un po', ma niente, la macchina è lì. Dopotutto, la stanchezza si fa sentire e il mio corpo ha deciso che forse un po' di comodità non fa poi così male.
9: Non volevo dirlo che abbiamo fatto una parte con un passaggio, chiedendo un passaggio macchina perché?
10: Non ti vergogni?
9: Non si fa! Non si fa! Si cammina e si soffre fino
10: alla
9: fine!
10: Ma noi abbiamo finito la tappa, tecnicamente non è un accorciare la tappa.
7: Lei si chiama Alessia, ha un brand di abbigliamento sostenibile ed è abituata a parlare e incontrare pellegrini che fanno la Via degli Dèi.
11: Tutto è partito da questa passione che avevo quando ero piccolina del film Into the Wild, e quindi da questa passione Into the Wild, un po' l'estremismo, no, della vita, che è a tutti gli effetti, no, prendere e dire ok, mollo tutto, mi metto a fare la wild veramente, no? Tra l'altro mi potrebbe anche appartenere come scelta di vita, perché sono una persona molto fortunata che ho questo casolare in campagna che però i nonni non riescono più a gestire, quindi l'idea mia è quella di creare un po' una comunità, di riuscire a rimettere in valore questo terreno, però servirebbe proprio un atto di coraggio, cioè quello di trasferirsi lì e con calma lavorare sulla terra, sui boschi, sui campi.
12: Ma una comunità tipo
13: possiamo venire a dare una mano?
11: È una cosa del genere, capito? Quindi l'ambiente è quello, vabbè, io sono ex insegnante di yoga, ho viaggiato tanto, un brand di abbigliamento ecosostenibile. Da lì però ho detto, vabbè, non è che posso fare la pazza completa, mollo tutto, cambio vita e metto a fare la wild in questo momento, perché devo rendere conto anche a questo bambino, questa creatura, questo brand che ho creato. Ovviamente grande responsabilità, però insomma richiede anche tanto impegno. E da lì qualcosa di più leggero, e gli ho detto appunto a Manuel, al mio ragazzo, che esiste il cammino degli dèi, non niente di paragonabile, probabilmente non l'ho fatto con il Santiago, però comunque di estremo valore perché tanto seguito, appunto stando a Sant'Agata, mia mamma era di Sant'Agata, c'è sempre questa tappa, no? Quindi l'estate per me è sempre stata tanto di parola, giuste conversazioni con tanti ragazzi e ragazze che hanno fatto il cammino degli dèi. Oggi trovo voi. La vita palesa, no? Bisogna stare attenta all'utilizzo della parola.
9: E qual è il tuo, tra virgolette, bambino?
11: Il mio brand si chiama Freakle Chic.
7: Che dire, a volte quando non succede nulla, succede tutto. Perché ci siamo godute ogni momento del cammino, senza fretta, senza pressioni. Solo i nostri passi sulla terra, le risate che si intrecciano ai silenzi, le chiacchiere leggere che fluiscono senza bisogno d'altro. Eppure già ci perdiamo a fantasticare sul prossimo cammino, forse da sole, forse insieme, forse a Santiago o forse verso sud. Chi lo sa, ma di sicuro a piedi. Insomma, oggi non c'è stato nessun evento eclatante, eppure non ci siamo annoiate neppure per un secondo. Forse perché la felicità, quando si cammina, non ha bisogno di molto. Basta un sentiero, due amiche, il cielo sopra e quella bella sensazione di sapere che ce la stiamo facendo.
4: Tre amiche in cammino lungo la Via degli Dèi. Una miniserie di Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. In una registrazione diffusa recentemente, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, nel corso di una conversazione con l'ex senatore statunitense Lindsey Graham, definì l'allora capo del governo sloveno Robert Golob probabilmente il leader europeo più ostile. Pronta la risposta di Golob, l'ex primo ministro ha detto che ciò dimostra chiaramente che il suo governo era dalla parte giusta della storia. Qualche giorno fa, nel podcast Breaking Points, il regista americano Alex Holder, che seguiva da diversi anni il senatore statunitense recentemente scomparso e sul quale stava realizzando un documentario, ha diffuso un filmato contenente i piani per aumentare la pressione sulla Corte Penale Internazionale, in cui Graham stava presumibilmente parlando con Netanyahu proprio della CPI. Nella registrazione risalente al 2024, la cui autenticità non può essere verificata, il premier israeliano ha anche espresso la sua insoddisfazione nei confronti della giudice slovena Betty Hochler. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e disponibili presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale subiranno un lieve cambiamento. In calo di 2 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che si stabilirà a 1,583 euro al litro. In aumento invece di 5,4 centesimi quello del gasolio per autotrazione, che si attesterà a 1,882 euro. In crescita di 5,8 centesimi anche il prezzo del gasolio da riscaldamento, che raggiungerà 1,494 euro al litro. Nonostante gli interventi del governo, i prezzi dei carburanti in Slovenia rimangono elevati, esauriti quasi tutti gli strumenti disponibili per limitarne gli aumenti. L'esecutivo ha chiesto alla Commissione europea l'autorizzazione a ridurre temporaneamente le accise sotto il limite minimo previsto dalla normativa UE. Dopo 2 giorni di lotta contro le fiamme, i vigili del fuoco italiani e gli operatori del Corpo Forestale e della Protezione Civile sono riusciti a domare l'incendio divampato sabato sul Carso triestino. Le fiamme avevano minacciato le case e le attività nella zona tra Padriciano e Gropada. Sono in corso bonifiche e controlli su tutto il territorio, anche con il supporto di droni, per scongiurare la presenza di ulteriori focolai e ad evitare quelli domati possano riprendere vigore. Il timore in questo momento è legato soprattutto al vento, che potrebbe alimentare nuovi focolai. La sanità privata italiana continua ad espandersi, sostenuta dall'invecchiamento della popolazione, dalla crescente domanda di assistenza e dalle difficoltà del servizio sanitario nazionale. Nel 2024 i principali gruppi del settore hanno registrato ricavi per 13,4 miliardi di euro e oltre 102.000 addetti. La crescita è alimentata anche dalle criticità del sistema pubblico, con quasi un italiano su 10 che nel 2024 ha rinunciato a cure per le liste d'attesa o per motivi economici, mentre aumenta il ricorso alle strutture private, in particolare alla RSA. Parallelamente, la spesa sanitaria a carico delle famiglie ha superato i 43 miliardi di euro, accentuando le disuguaglianze economiche e territoriali e rendendo il ricorso al privato sempre più una necessità. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Nel suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, iniziamo dalla A4 Venezia Trieste per segnalare in direzione Venezia traffico rallentato perché è intenso tra il bivio per la A34 e Palmanova e code causate da un mezzo pesante in panne tra la Tisana e San Stino di Livenza. Inoltre, sempre sulla A4 Venezia Trieste, per traffico intenso segnaliamo code in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste Lisert. Infine, sulla A4 Brescia-Padova, ancora per traffico intenso, rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Souvenir d'Italie.
3: Solo musica italiana su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Su gran parte dell'Europa, negli strati bassi dell'atmosfera, staziona un campo di alte pressioni. Venti dai quadranti meridionali e occidentali convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e relativamente secca. Previsioni. Nel pomeriggio sereno, nell'interno soffierà vento da sud-est, nel litorale vento dai quadranti occidentali, temperature da 33 a 38 gradi. Domani ancora bel tempo, temperature minime da 14 a 22, massime da 32 a 38 gradi. Mercoledì e giovedì sole e molto caldo, nel pomeriggio isolati rovesci e temporali sull'arco alpino. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, in particolare in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Code sulla tangenziale di Lubiana da Cossese a Barie tramite Cosarie e avanti sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria fino a Vrhnika. Incolonnamenti anche all'altezza del cantiere di Postumia in ambo le direzioni. Code inoltre sulla strada principale Scofie-Capodistria tra i raccordi di Bertocchi e Capodistria Centro. Rallentamenti e code a tratti in ambo le direzioni tra Capodistria e Dragonia e tra Isola e Santa Lucia. Ancora un avviso per gli automobilisti, causa lavori per l'ampliamento della tangenziale di Bertocchi. A partire da oggi e fino a ottobre chiusa la strada che dalla rotatoria di Bertocchi Sud porta verso Sant'Antonio. Seguiranno anche chiusure parziali di breve durata di alcuni tratti della strada principale. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco il sommario delle notizie. Ministero della Cultura sotto esame. La Corte dei Conti rileva inefficienze nei bandi per i progetti artistici 2021-2025. Addiko Bank fallisce l'OPA di Nuova Ljubljanska Banka. La polizia intensifica i controlli nel mirino gli automobilisti troppo veloci. Cuba senza luce né acqua, l'isola sprofonda nella crisi energetica. La Corte dei Conti ha condotto una revisione sulle attività del Ministero della Cultura focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi previsti dai bandi pubblici per la selezione di programmi e progetti culturali pluriennali in ambito artistico tra il 2021 e il 2025. L'esito dell'analisi, l'organo di controllo ha giudicato inefficace l'operato dell'amministrazione nel perseguimento delle finalità prefissate per entrambe le procedure di gara. Il servizio di Alessia Mitter.
2: Nuove difficoltà all'orizzonte per il Ministero della Cultura. Oltre alle recenti questioni di bilancio, il Dicastero si trova ora ad affrontare i pesanti rilievi mossi dalla Corte dei Conti. L'organo di controllo ha concesso all'amministrazione 90 giorni per presentare una relazione di riscontro, formulando al contempo 6 raccomandazioni volte a sanare una gestione giudicata ampiamente lacunosa. Dall'ispezione emerge che il Dicastero ha definito in modo solo parziale e poco chiaro gli obiettivi, i requisiti e i criteri di selezione relativi ai bandi per programmi e progetti culturali pluriennali. La mancanza di indicatori chiari e di strumenti per valutare i risultati finali ha creato disuguaglianze nell'assegnazione dei punteggi alle candidature. Si sono riscontrati seri problemi anche nei controlli e nella rendicontazione delle spese, poiché i moduli usati non garantivano trasparenza né correttezza sui conti. Il Ministero inoltre non ha verificato con regolarità le relazioni inviate dai beneficiari, omettendo di dimostrare se i pagamenti fossero corretti e i fondi usati davvero per lo scopo previsto. Un errore di impostazione, in quanto si è controllato solo il singolo contratto invece di esaminare l'efficacia complessiva dei bandi. Queste carenze appaiono ancora più rilevanti di fronte alla costante crescita delle risorse stanziate per le due procedure. Dai 14,7 milioni di euro del quadriennio 2018-21 si è passati ai 20,8 milioni per il 2022-25 fino ai 29,4 previsti per la programmazione 2026-29. Come ricordato dai giudici contabili, nonostante il forte incremento delle risorse, la finalità dei due bandi resta l'aumento dell'accessibilità a beni culturali di qualità. Un rigoroso controllo dei risultati è quindi indispensabile per legittimare l'uso dei fondi pubblici, pianificare il budget e giustificarne i futuri aumenti.
1: In una registrazione diffusa recentemente, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, nel corso di una conversazione con l'ex senatore statunitense Lindsey Graham, definì l'allora capo del governo sloveno, Robert Golob, probabilmente il leader europeo più ostile. Pronta la risposta di Golob, l'ex primo ministro ha detto che ciò dimostra chiaramente che il suo governo era dalla parte giusta della storia. Qualche giorno fa, nel podcast Breaking Points, il regista americano Alex Holder, che seguiva da diversi anni il senatore statunitense recentemente scomparso e sul quale stava realizzando un documentario, ha diffuso un filmato contenente i piani per aumentare la pressione sulla Corte Penale Internazionale, in cui Graham stava presumibilmente parlando con Netanyahu proprio della CPI. Nella registrazione risalente al 2024, la cui autenticità non può essere verificata, il premier israeliano ha anche espresso la sua insoddisfazione nei confronti della giudice slovena Betty Hochler. Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franzi Matos ha disposto la rimozione dei vertici di 10 unità amministrative, tra cui quelle di Lubiana, Maribor, Novo Mesto e dal 15 agosto anche Capodistria. La misura adottata per ottimizzare l'efficienza degli uffici, smaltire l'arretrato e migliorare i servizi prevede la nomina di dirigenti ad interim per un periodo massimo di 6 mesi. 3 dei responsabili sollevati dall'incarico sono stati riallocati presso altre sedi nell'ambito delle rotazioni concordate a livello di coalizione, mentre agli altri è stata garantita la continuità lavorativa nella pubblica amministrazione. Il provvedimento sfrutta la facoltà prevista dalla legge sui dipendenti pubblici, che consente al ministro di sostituire i responsabili senza obbligo di motivazione entro il primo anno dal proprio insediamento. Tra i 170 comuni che hanno ricevuto 250 milioni di euro di anticipi per la ricostruzione dopo l'alluvione dell'agosto 2023, ce ne sono stati 20 che hanno dovuto restituire allo Stato circa 12 milioni di euro complessivi. Come chiarito dal Ministero dell'Ambiente, la restituzione si è resa necessaria poiché gli enti locali non hanno contrattualizzato né fatturato i lavori d'urgenza entro il termine di un anno. Il ritardo è stato causato da criticità burocratiche e operative, tra cui la mancanza di autorizzazioni e di pareri tecnici favorevoli e le complessità nelle gare d'appalto. Il Ministero ha comunque precisato che i comuni non perderanno tali risorse, ma potranno accedervi nuovamente attraverso i canali di finanziamento del programma ordinario. Si chiude con un nulla di fatto il tentativo della banca slovena NLB di acquisire Addiko Bank. L'offerta si è fermata al 31,22% delle adesioni, ben al di sotto della soglia richiesta. A festeggiare invece Raiffeisen Bank International, che ha superato il 55% del capitale e si avvia a conquistare il controllo dell'istituto. Barbara Costamagna.
3: Niente da fare per la banca slovena NLB nella corsa all'acquisizione di Addiko Bank. L'offerta pubblica lanciata dall'Istituto di Lubiana non ha raggiunto la soglia minima necessaria per andare a buon fine. All'offerta hanno aderito azionisti che rappresentano il 31,22% del capitale di Addiko Bank, ben al di sotto del 50% più un'azione richiesto dall'NLB. Di conseguenza l'operazione non sarà perfezionata. L'amministratore delegato di NLB ha dichiarato di rispettare la scelta degli azionisti, ribadendo però che la banca resta convinta del valore strategico dell'operazione. Esito opposto invece per la concorrente austriaca Raiffeisen Bank International. RBI ha annunciato di aver raccolto adesioni pari al 56,16% delle azioni di Addiko, superando così la soglia del 55% prevista dalla propria offerta. Addiko Bank, nata dalla ristrutturazione della ex Ipo Alpe Adria Bank, è attiva nei paesi dell'ex Jugoslavia. Era un obiettivo strategico per entrambe le banche. Per RBI rappresenta il ritorno sul mercato sloveno, mentre per NLB avrebbe significato rafforzare la presenza regionale e fare il suo ingresso nel mercato bancario croato.
1: La velocità continua a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali in Slovenia. Nonostante le campagne di sensibilizzazione e i controlli effettuati negli ultimi anni, il numero dei sinistri legati all'eccesso o alla velocità non adeguata resta elevato. Per questo la polizia slovena rafforza nuovamente i controlli sulle strade nell'ambito di un'iniziativa coordinata a livello europeo. Sentiamo Majan Novak.
4: Prende oggi il via una settimana di controlli intensificati contro l'eccesso di velocità. L'operazione si svolgerà contemporaneamente in diversi paesi europei e vedrà impegnate le pattuglie della polizia su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione ai tratti stradali più critici. Oltre ai controlli ordinari, gli agenti utilizzeranno anche il cosiddetto sistema catena, che prevede la presenza di più pattuglie lungo lo stesso itinerario per monitorare in modo continuativo il rispetto dei limiti di velocità e individuare i comportamenti più pericolosi. La Direzione Generale della Polizia richiama l'attenzione sul fatto che molti automobilisti continuano a non adeguare la velocità ai limiti previsti, alle condizioni della carreggiata, del traffico, della visibilità e del meteo, oltre che alle proprie capacità di guida. Le autorità ricordano che anche un lieve superamento dei limiti può aumentare significativamente il rischio di incidenti. Dall'inizio dell'anno sulle strade slovene si sono verificati 2005 incidenti causati dalla velocità non adeguata. Il bilancio è di 23 vittime e 204 feriti gravi. La maggior parte dei sinistri si concentra nei centri abitati e lungo le strade regionali. In calo invece le infrazioni. Nonostante ciò, la polizia ribadisce che il contrasto alla velocità eccessiva rimane una priorità. L'obiettivo della campagna è rafforzare la prevenzione e richiamare gli automobilisti a una guida più prudente, nella consapevolezza che il rispetto dei limiti rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre il numero di incidenti e la gravità delle loro conseguenze.
1: Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e disponibili presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale subiranno un lieve cambiamento. In calo di 2 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che si stabilirà a 1,583 euro al litro. In aumento invece di 5,4 centesimi quello del gasolio per autotrazione, che si attesterà a 1,882 euro. In crescita di 5,8 centesimi anche il prezzo del gasolio da riscaldamento, che raggiungerà 1,494 euro al litro. Nonostante gli interventi del governo, i prezzi dei carburanti in Slovenia rimangono elevati, esauriti quasi tutti gli strumenti disponibili per limitarne gli aumenti. L'esecutivo ha chiesto alla Commissione europea l'autorizzazione a ridurre temporaneamente le accise sotto il limite minimo previsto dalla normativa UE.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Mentre si sta normalizzando la situazione a Ceuta, l'enclave spagnola in Africa presa d'assalto nei giorni scorsi da migliaia di migranti, l'Europa appare ancora divisa sulla gestione dei flussi. Domani la Commissione europea ha convocato un vertice dei ministri degli interni e l'Italia, in aspra polemica con il governo di Madrid in questi giorni, ha riproposto il modello Albania con centri di accoglienza realizzati al di fuori dell'Unione. Alessandro Martegani.
5: La situazione a Ceuta è tornata sotto controllo, ma sullo scenario europeo rimangono invece tutte le polemiche e le distanze fra le differenti visioni sulla gestione dell'immigrazione. La fine dell'emergenza per ora è stata confermata dal premier spagnolo Pedro Sanchez, secondo cui la Spagna è riuscita a ristabilire il controllo delle frontiere, fornire assistenza umanitaria, rimpatriare praticamente tutti i migranti entrati illegalmente e impedire spostamenti non autorizzati verso altri paesi europei. Ma Sanchez non ha risparmiato critica ai partner europei, affermando che se c'è stato coordinamento con il Marocco, c'è stato anche pochissimo supporto da parte degli altri stati membri dell'Unione. Le critiche del premier spagnolo vanno anche all'Italia, che ha sospeso l'accordo di Schengen con Madrid nonostante la Spagna non confini con l'Italia e non ci fossero stati trasferimenti sul suolo europeo. La scarsa solidarietà dei partner ha spinto Sanchez a chiedere alla Commissione una riunione in videoconferenza tra i ministri dell'interno dei 27 paesi che si terrà domani. L'incontro era stato chiesto in una lettera anche da 22 paesi europei, fra questi Italia e Slovenia, ma non Francia e Portogallo. Portogallo, due paesi confinanti con la Spagna. Proprio l'Italia, promotrice dell'incontro, ha colto l'occasione per rilanciare la soluzione degli hub in stati esterni all'Unione Europea considerati sicuri sul modello dei mai decollati centri per immigrati in Albania. Si cerca intanto di capire cosa abbia fatto improvvisamente scattare l'assalto all'enclave di Ceuta. Sia il governo di Rabat sia Madrid parlano in una campagna social che ha diffuso informazioni errate. Non mancano sospetti che Rabat abbia volutamente tollerato, perfino incoraggiato, l'afflusso per esercitare pressioni su Madrid. Di fatto però gran parte delle persone arrivate sono state respinte anche grazie alla collaborazione del Marocco, mentre a Ceuta non cessa il conteggio delle persone morte cercando di passare, arrivato secondo le autorità locali a 88.
1: Il Vaticano si dota di una nuova legge fondamentale. Papa Leone XIV ha firmato il nuovo testo costituzionale che sostituisce quello promulgato da Papa Francesco nel 2023, con l'obiettivo di adeguare il funzionamento delle istituzioni ai cambiamenti degli ultimi anni. Tra le principali novità figura la riforma della Pontificia Commissione, il principale organo legislativo dello Stato della Città del Vaticano. La sua presidenza non sarà più riservata ai cardinali. La nuova normativa recepisce così la decisione introdotta a novembre dall'attuale pontefice, che aveva affidato la guida della Commissione del Governatorato alla religiosa Raffaella Petrini. La legge fondamentale, composta da 25 articoli, definisce inoltre le competenze del Governatorato e le modalità di collaborazione tra i suoi organi. Cuba si trova nuovamente senza energia elettrica e un nuovo blackout ha interessato la capitale, La Habana. La causa della mancanza di energia è compromesso anche l'approvvigionamento idrico. L'isola sta andando verso il collasso a causa dell'embargo energetico statunitense e all'aumento dei dazi. Franco De Stefani.
6: Si è trattato del quarto blackout totale della rete elettrica cubana registrato in meno di due mesi ed è avvenuto il giorno seguente ad un'interruzione parziale che aveva già lasciato senza energia 15 province occidentali dell'isola, quasi la metà del totale. Nel mese di luglio Cuba ha registrato tre collassi della rete in meno di 15 giorni e nelle ultime settimane in varie zone della capitale le interruzioni di corrente si sono protratte per oltre 30 ore, compromettendo l'approvvigionamento idrico a causa della mancanza di energia necessaria al funzionamento delle pompe. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha confermato di non disporre di combustibile sufficiente a mantenere in funzione i piccoli impianti di generazione, mentre le obsolete centrali termoelettriche continuano ad operare utilizzando il greggio estratto dall'isola. Da gennaio scorso Cuba ha ricevuto un solo carico di combustibile da una nave proveniente dalla Russia con una donazione di 100.000 tonnellate di greggio. La crisi si è ulteriormente aggravata dopo l'operazione militare statunitense in Venezuela, che ha visto l'arresto di Nicolás Maduro, in seguito alla quale il presidente Trump ha dichiarato che Cuba non avrebbe più ricevuto greggio né denaro da Caracas. A peggiorare la situazione è stata l'imposizione di dazi aggiuntivi contro i paesi che forniscono petrolio all'isola. La Habana accusa Washington di utilizzare l'embargo energetico per soffocare l'economia cubana e peggiorare le condizioni di vita della popolazione.
1: Dopo due giorni di lotta contro le fiamme, i vigili del fuoco italiani e gli operatori del Corpo Forestale e della Protezione Civile sono riusciti a domare l'incendio divampato sabato sul Carso Triestino. Le fiamme avevano minacciato le case e le attività della zona tra Padriciano e Gropada. Sono in corso bonifiche e controlli su tutto il territorio, anche con il supporto di droni, per scongiurare la presenza di ulteriori focolai e ad evitare che quelli domati possano riprendere vigore. Il timore in questo momento è legato soprattutto al vento, che potrebbe alimentare nuovi focolai. L'ondata di calore continua a interessare la Slovenia, dove ieri sono stati registrati nuovi record assoluti di temperatura. Monte San Marco a Capodistria, la colonnina di Mercurio ha raggiunto i 40,1 gradi, superando il precedente primato del 2017. Mentre a Jezersko sono stati misurati 34,3 gradi, nuovo record assoluto per la località. Secondo l'Agenzia per l'Ambiente, l'ondata di calore si sta ora spostando verso l'est del paese, dove nei prossimi giorni potrebbero essere registrati nuovi record locali. Per oggi sono previste temperature massime comprese tra 33 e 39 gradi, con un forte disagio bioclimatico nelle ore centrali della giornata. L'allerta rossa per il caldo resta in vigore nel litorale e nella Slovenia centrale, mentre nel resto del paese è attiva l'allerta arancione.
7: Le 15:48 minuti, tra pochi secondi si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimadore ed Erika Paternusch.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Permangono in direzione Trieste rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra il bivio per la A28 e Sanstino di Livenza e code per traffico intenso tra Palma Nova e l'allacciamento con la A34, nonché alla barriera di Trieste-Lisert. Vi segnaliamo poi che a causa di lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domattina, lo svincolo di somma campagna dell'A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
3: Spinderella, cut it up one time.

Let's talk about sex, parliamo di sesso, ben arrivati al consultorio online radiofonico dei dottori Oblak ed Effe sulla frequenza di Radio Capodistria. Sto scherzando, non è un consultorio di ginecologia o di urologia e andrologia, ma Let's talk about sex era un brano delle Salt and Pepper del 1991 che apriva il nostro pomeriggio insieme. State freschi qui sulle frequenze di Radio Capodistria, appunto con il sottoscritto Andrea Effe e Adranco Oblak con me al di là del vetro per la parte tecnica, insieme a voi per due ore naturalmente, dalle 16 alle 18 per chi ci ascolta in diretta, in nottetempo, in replica notturna dalla mezzanotte alle 2 del mattino. Spero stiate bene, spero stiate freschi, e state freschi è un titolo che sembra quasi ironico, e state freschi perché qui siamo sempre sull'orlo dei 39, 40, 41 gradi, quindi molto importante stare freschi, stare idratati, stare anche tranquilli, se vogliamo così dire, di questi tempi e di sesso, eventualmente magari parlarne piuttosto, no? Perché sennò altrimenti a farlo si rischia pure di stare male. Di questi tempi ed è capitato, sono piene di news, di notizie anche curiose in questo senso. Abbiamo aperto il nostro pomeriggio insieme così perché, come sapete, noi andiamo sempre a scorrere quelli che sono gli anniversari, i compleanni, le cose anche curiose che sono successe nel mondo della storia della musica in questi giorni, e oggi naturalmente è il compleanno di Deidre Roper, DJ Spinderella, come viene annunciato anche nell'inizio del brano, una delle rappresentanti del trio rap hip hop newyorkese chiamato Salt and Pepper. 1991, questo fu uno dei loro più grandi successi, insieme ad altre canzoni come Waterman per esempio, I'll Take You There, eccetera eccetera, insomma ne fecero abbastanza di successi validi, e oggi con questo abbiamo approfittato per farle gli auguri di compleanno ed iniziare così un po' in dolcezza e in pop, in maniera frizzante, il nostro programma. Sarà meno frizzante il nostro album della settimana di uno dei gruppi rock più blasonati dell'universo contemporaneo, cioè i The Strokes, che hanno fatto un disco nuovo intitolato Reality Awaits. Ne parliamo e soprattutto ce lo ascoltiamo nei dettagli, 6 o 7 brani nella terza fascia, terzo spicchio, dalle 17 alle 17:30 in replica a nottetempo dall'una all'una e mezza del mattino. Prima di darvi le nostre frequenze e quant'altro, continuo dicendovi come sempre che non soltanto musica dal passato come le Salt and Pepper, ma anche cose attuali, per esempio la nostra canzone della settimana, il nuovo singolo di Saif, sempre in bilico lui fra questa specie di trasformazione contemporanea del cantautorato genovese, lui tanto chiaro, e questo rap hip hop che invece fa parte del mondo della sua generazione. Santissimo il titolo dell'album, il nuovo singolo, la nostra canzone della settimana, dice Parlare d'amore.

Parlar d'amore, Saif, il nuovo singolo, la nostra canzone della settimana qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Parlando di anniversari invece, di stranezze, di cose curiose accadute in questo giorno della musica, in questo giorno nel 1973, il 3 di agosto, usciva Inner Visions, il 16° album in studio di Stevie Wonder, che di nuovo vedeva lui suonare tutti gli strumenti, come sempre, ragazzo e uomo prodigio, come Higher Ground, Living for the City, gran bei brani su quel disco. Ma non soltanto questo, nel 2012, proprio in questa stessa giornata, anniversario del suo disco, Stevie Wonder divorziava per la seconda volta. Il suo matrimonio precedente era finito nel 72 e quello adesso di 10 anni con Kay Millard Morris finiva proprio in questo giorno, in cui lui insomma iniziava con il suo nome, quello vero, il suo nome legale, che è Stephen Morris, non Steveland Morris, anzi non Stevie Wonder. Tutti i carteggi, tutta la burocrazia necessaria per porre fine a un'altra delle sue storie d'amore. Insomma, altro che I Just Called to Say I Love You.

Se non c'era questo za za za finale non andava bene. 1984, The Woman in Red, Stevie Wonder. Chissà se poi lui l'avrebbe incontrata qualche donna in rosso per rubargli di nuovo il cuore, mentre in questo giorno, il 3 di luglio del 2012, divorziava per la seconda volta. Cantare d'amore è un conto, poi invece viverlo è una cosa decisamente diversa. Giorno in cui usciva anche questo suo album, che come ricordavamo prima era un gran bel disco, intitolato Inner Visions, suo 16° disco in studio, molti anni prima, nel 1973. Comunque, parlando di amore, ecco, come diceva prima Saif, c'è una canzone che voglio assolutamente ricordare, che in questo giorno, proprio il 3 di luglio, aveva di nuovo un'apoteosi. Era il 1985, veniva ripubblicato il singolo uscito da non tantissimo tempo prima dei Cars, perché veniva usato talmente tanto nelle pubblicità di quel mega evento concerto che era il Live Aid, che divenne un nuovo successo, e la richiesta di singoli fisici, perché all'epoca bisognava avere i 45 giri, quelli stampati, bisognava comprarla la musica, ragazzi, altri tempi, bei tempi, in fondo, venne ripubblicato proprio questo disco, venne ristampato il singolo, e anche in questo caso tutti i proventi andarono a favore del Live Aid Trust. Bei tempi anche in questo senso, quando i musicisti non avevano paura ad esporsi. Oggi siamo diventati tutti molto più paurosi, molto più nascosti dietro a questo ben pensare, a questo apparente ammorbidire tutte le situazioni, che assolutamente non va bene. La band in questione erano i Cars, la canzone era una canzone che sì, in questo caso parlava d'amore alla grande, ed era Drive.

Drive the Cars, che gran bel brano, è bellissima cosa, bellissima iniziativa il fatto che nell'85 venisse ripubblicato tutti i proventi a favore del Live Aid, era stato usato nelle pubblicità e la gente si riaccorse che questa era una grande, grandiosa canzone. A proposito di grandi canzoni, mi ha stupito in questi giorni la notizia che il brano che ha battuto tutti i record di tutti i tempi di longevità nelle classifiche britanniche, proprio alla numero uno nella storia della musica inglese, è una nuova canzone di Sam Fender e Olivia Dean. Io amo molto Sam Fender, mi piace anche Olivia Dean, Rain Me nel brano insieme devo dire mi piace, però onestamente non mi aspettavo battesse cose come Everything I Do It For You di Bryan Adams, come Purple Rain, come Love Is All Around dei Wet Wet Wet, anche come Michael Jackson, pensate a cose come Thriller, come Billie Jean, no, uno si immagina quelli come i brani più gettonati, invece numero uno delle classifiche, complice anche diciamo il meccanismo dei download, adesso i dischi non vanno più comprati, quindi è tutto un po' più diverso, un po' più macchinoso e anche un po' più facile nel senso di numeri che portano le persone alla vetta delle classifiche, non per sminuire il loro successo, però insomma il record ce l'hanno, l'hanno battuto assolutamente e praticamente prima era Frankie Lane che aveva con Believe nel 1953 trascorso 18 settimane alla vetta delle classifiche britanniche, adesso Rain Me In di Sam Fender e Olivia Dean ne passa ben 19 e noi naturalmente ce l'andiamo ad ascoltare qui sulle frequenze di Radio Capodistria.

Rain Man, Sam Fender, Olivia Dean, il singolo più longevo alla numero uno delle classifiche britanniche. Pensate che cosa incredibile. Comunque un brano anche in alta rotazione da mesi oramai qui sulle nostre frequenze, come tutte le cose firmate Sam Fender o firmate Olivia Dean. Su Radio Capodistra 1170 leggendari in AM in onda media, in FM stereo RDS invece 97.7, 103.1, 103.6 per chi ci vuole ascoltare così. Chi ci vuole sentire invece in radio digitale DAB cerchi semplicemente Capodistria, o ancora più facilmente online dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistra.si. tutto molto in chiaro, molto semplice, senza registrazione, account o rotture di scatole. Potete, basta cliccare, andate lì e si apre il player immediatamente. Non vogliamo i vostri dati, non vogliamo che rinunciate alla privacy o ai vostri soldi. www.radiocapodistra.si. ci stiamo avvicinando alle news delle 16:30 per chi ci ascolta in diretta. In nottetempo la musica avanti ininterrotta. Ci arriviamo con un grande brano degli Alan Parsons Project, che fra i suoi componenti fondamentali in questa band aveva un signore chiamato Ian Berenson. Ci lasciava nel 2023 colpito da una demenza precoce, aveva solo 69 anni, ha suonato anche sui dischi di gente come John Anderson, come degli Yes, naturalmente come Joe Cocker, come Chris de Burg, come Neil Diamond, come Eric Clapton, come Sting, ma soprattutto con gli Alan Parsons Project ha fatto canzoni bellissime, lui e la sua chitarra, che è quella che sentite in Eye in the Sky.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. La Corte Costituzionale ha revocato la decisione della Camera di Stato sull'inammissibilità di un referendum legislativo sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Secondo la legge, quindi, la raccolta delle firme degli elettori a sostegno della richiesta di indire un referendum potrebbe riprendere il giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, poiché la scadenza cadrebbe proprio nel periodo delle vacanze tra il 15 luglio e il 31 agosto, il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanović può fissare un termine di 35 giorni a partire dal 1 settembre, ha scritto la Corte Costituzionale. Se verranno raccolte almeno 40.000 firme a sostegno della richiesta di referendum, la Camera di Stato sarà tenuta a convocare la consultazione. La normativa vigente prevede che il referendum può riguardare solo l'intero testo della legge. Israele ha comunicato agli Stati Uniti le proprie riserve sul piano di disarmo di Hamas previsto nell'ambito dell'accordo di pace per Gaza, sostenendo che la proposta resta pubblica, non rispecchi pienamente la sua posizione. Il governo israeliano afferma che Hamas si sarebbe nuovamente armato e starebbe reclutando nuovi membri, ribadendo che una soluzione duratura richiederebbe un disarmo completo, verificabile e irreversibile del movimento. Secondo il piano, il ritiro progressivo delle forze israeliane da alcune aree di Gaza dovrebbe avvenire parallelamente al disarmo, mentre la sicurezza della striscia sarebbe affidata a una missione internazionale e a una nuova forza di polizia palestinese. La crisi migratoria di Ceuta è stata definita dal ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares una questione di rilevanza europea e richiede una maggiore solidarietà tra gli stati membri dell'Unione, con critiche anche alla gestione italiana del fenomeno. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ribadito la necessità di una risposta comune basata sul controllo delle frontiere esterne, la cooperazione con i paesi terzi, il contrasto alle reti di trafficanti, i sistemi di allerta e il miglioramento dei rimpatri. Madrid ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione con il Marocco e chiesto un maggiore sostegno dell'Unione Europea nella gestione della frontiera con l'Africa. I paesi confinanti con la Slovenia continuano a fare i conti con il caldo estremo e temperature record. In Italia è in vigore da oggi l'allerta rossa per 25 dei 27 grandi centri urbani. Al contempo resta alto l'allarme per il rischio incendi in natura. In Austria il picco dell'ondata di calore è atteso tra martedì e mercoledì. Per entrambe le giornate è stata diramata l'allerta rossa in diverse regioni, compresa Vienna. Le temperature in Croazia hanno superato i 30 gradi già dalle prime ore del mattino. Il termometro ha toccato i valori più alti nelle località lungo la costa adriatica. Anche l'Ungheria ha registrato nuovi record termici. Ieri a Budapest la temperatura ha superato i 39 gradi, stabilendo un nuovo record assoluto per il mese e superando il massimo risalente al 1949. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con la notizia flash. Grazie ancora per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

This is not a love song, versione rimasterizzata nel 2011, riregistrata nel 1984, di un brano pubblicato nell'83 dai Public Image Limited, la band di John Lydon, quello che all'epoca dei Sex Pistols si chiamava Johnny Rotten. Alla batteria in questo caso c'era Martin Atkins, un componente importante dei Public Image, non soltanto questi, anche dei Nine Inch Nails per un certo periodo, collaboratore di gruppi leggendari come Killing Joke, come Ministry per esempio, lavorato in tutta una serie di formazioni post-punk, industrial, eccetera eccetera, anche leggermente new wave. Oggi compie 66 anni, è nato il 3 agosto del 1959, 67 anni, 3 agosto 1959 a Coventry in Gran Bretagna, molto diverso da quello che è il cosiddetto Coventry Sound, che in genere si associa a un altro tipo di musica. Lui è uno che negli ambienti londinesi, nella collaborazione con gente come Johnny Lydon e compagnia, ha trovato pane per i suoi denti ed ha fatto delle cose importanti, come appunto la batteria anche in questa canzone che ci ha riportati alla musica. Dopo le news delle 16:30, il break per l'informazione per chi ci seguiva in diretta, in nottetempo siamo andati avanti ininterrotti. Siete ancora con Andrea F, che sarei io qui su Radio Capodistria. I nostri social, i miei, se volete scrivere, cercare me, mi trovate su Instagram o su Twitter, che una volta si chiamava Twitter, adesso si chiama X, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale scritta in lettera all'inglese, This is Andrea F, uguale su Instagram e uguale anche su X. Se cercate noi invece su Facebook, Radio Capodistria Musica, lì che ci sta un bel like, un bel mi piace. E la musica di Radio Capodistria è anche all'insegna di quello che è il nostro brano in promozione speciale per la musica internazionale, quello della musica italiana. L'abbiamo ascoltato, la canzone della settimana firmata da Saif, Parlar d'amore. Per la musica internazionale c'è una canzone che proprio ha a che fare con questa This is not a love song, che è stata rifatta varie volte, dicevo rimasterizzata, rifatta nell'84 dopo essere stata pubblicata nell'83. Era un grande successo di Michel Branch di tantissimi anni fa, intitolato The Game of Love, che la vedeva insieme a Carlos Santana. Fra gli autori c'era un cosiddetto Greg Alexander, che era uno dei componenti fondamentali e il frontman anche di una band chiamata New Radicals, quelli di You Get What You Give, che poi decise che basta far musica, basta fare il frontman, preferiva fare l'autore, lavorare dietro le quinte. Scrisse brani come questo, ma adesso è ritornato insieme a Michel Branch con i New Radicals per una versione 2026 di The Game of Love, il nostro sigla single della settimana.

The Game of Love 2026, New Radicals di Greg Alexander. Ci sta benissimo la sua voce in questo brano, no? Sembra quella di You Get What You Give, e quindi quel loro mega grande successo che usciva nel 1998 viene un po' richiamato anche all'interno di questa, e si vede, no? La zampata autorale di Greg Alexander, che aveva scritto questo brano per Michelle Branch, uscito nel 2002, grande successo insieme a Carlos Santana. Nostro sigla single della settimana questa settimana non è un nostro sigla single della settimana, ma un brano in ascolto fra le priorità di quello che si sente nella musica internazionale. Il nuovo singolo degli U2 si chiama Street of Dreams, dal loro nuovo album che ancora deve venire annunciato. In questi giorni hanno pubblicato anche un singolo insieme a Martin Garrix, Fireflies. Mi sembra da una parte vogliono essere di nuovo un po' rock impegnati, dall'altra parte flirtano con il mondo della dance e dell'elettronica. Un po' hanno perso, diciamo così, la bussola di quella che era la loro strada maestra, gli U2, nel corso degli anni. Street of Dreams, sottotitolato in spagnolo La Calle de los Sueños, che è un brano dedicato a questi ragazzini che in Messico hanno una specie di campionato di calcio parallelo, diciamo così, no? Quello che loro chiamano il Street Child World Cup, un campionato per i ragazzi che vivono in strada e che cercano un futuro anche giocando a calcio, e loro dicono supportiamo questa cosa. Hanno fatto anche il video in una piazza, in un bellissimo, sopra il tetto di un bellissimo autobus tutto graffittato. Qualcuno dirà gli U2 impegnati di nuovo, va bene, sì, va bene, ok, però insomma con tutti i problemi che ci sono al mondo di questi tempi hanno scelto una causa di quelle proprio blande, no? Nel senso di supportare i bambini delle strade che giocano a calcio in Messico, va molto bene, ma ci sono bambini in giro per il mondo che vengono massacrati e bombardati, e gli U2 sono stati vergognosamente zitti negli ultimi anni. Non glielo perdoniamo e non lo dimentichiamo, anche se ci andiamo a ascoltare la loro Street of Dreams.

Street of Dreams, la Caia dello Sogno, sono gli U2 con uno dei loro nuovi singoli, che in questo caso almeno nel suono ricorda gli U2 di una volta in quanto a impegni e contenuti. Beh, come dicevamo, c'è forse un po' da farsi qualche domanda. Continuiamo, mentre ci stiamo avvicinando a grandi passi anche allo spazio del Featured Album, la nostra terza mezz'ora, terzo spicchio, 17:30, ci state ascoltando in diretta, in nottetempo, dall'una all'una e mezza del mattino, il nuovo disco degli Strokes intitolato Reality Awaits, la realtà aspetta. Voglio ricordare che oggi è il compleanno di Deborah Ann Dyer. Direte, mo chi è? Deborah Ann Dyer la conoscete come Skin, la voce degli Skunk Anansie, cresciuta fra genitori britannici e giamaicani, fra poster, dice lei, di gente come Muhammad Ali e Bob Marley, affascinata da Shakespeare e la rock, naturalmente una delle voci più potenti in circolazione, una bocca, una dentatura che fa paura, un personaggio impegnato su tantissimi fronti. Le perdoniamo che nel 2015 ha fatto parte dei giudici di X Factor in Italia, cosa che probabilmente non le serviva a fare. Adesso è ritornata nei ranghi nell'ambito del suo rock, ma non vi faccio ascoltare qualcosa degli Skunk Anansie degli ultimi tempi per ricordare il suo compleanno. Erano due le scelte, secondo me, no? Una era Hedonism, che forse è quella più ovvia, ma l'altro brano in cui tutta la sua potenza emozionale esce alla grande è questa che si intitola Brazen Weep, una canzone che io devo dire adoro assolutamente, che vi faccio ascoltare volentieri. Siete su Radio Capodista, le frequenze già ve lo ricordate, i social pure, anzi lo faccio ancora, anche il nostro sito web ufficiale www.radiocapodistra.si, su Facebook Radio Capodistra Musica, se cercate il sottoscritto, su Instagram o su X chiocciola This is Andrea F. Molto semplice, scritto tutto attaccato con la F finale invece scritta in lettera.

Dear Friends, il tentativo di riconciliazione di Paul McCartney con il suo amico John Lennon, dopo che insomma si erano detti peste, anzi lui ne aveva detto peste corna nel testo di una sua canzone. 1971, in questo giorno, il 3 di agosto, Paul McCartney annunciava la formazione del suo nuovo gruppo Wings, con Danny Lane, chitarrista e voce dei Moody Blues, e con sua moglie Linda McCartney. Dal 71 all'81 avrebbero lavorato per 10 anni. Il primo disco che usciva in studio era Wildlife, che conteneva anche questa canzone, in particolare una delle tracce del disco era appunto questa Dear Friend, dedicata al suo amico John Lennon, e che era praticamente una maniera di cercare di riconciliarsi, come dicevamo, dopo che lo stesso Lennon aveva scritto abbastanza male di Paul McCartney all'interno di un suo brano della canzone How Do You Sleep nell'album Imagine dello stesso anno. Il successo non fu immediato. Wildlife, il primo disco dei Wings, non venne trattato benissimo, bisognò aspettare praticamente Band on the Run nel 1973 per riuscire ad arrivare a un successo di quelli veramente forti per questa band. Allora, ricordato anche questo, arriviamo allo spazio dell'album della settimana ascoltandoci una canzone leggendaria. 1968, i Doors erano nelle classifiche americane, con anche in quelle inglesi, con questa canzone. Però al tempo stesso, mentre loro stavano alla numero uno nella classifica americana, c'era una rarità: un loro brano in una versione cover, cioè Light My Fire, rifatta da José Feliciano. Avevano due canzoni in classifica, tutte e due erano loro, però solo di una erano gli interpreti loro, quella che stava alla numero uno, che era questa.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla A22 di competenza della società autostrada del Brennero si verificano lunghe code al momento di circa 6 km per un incidente in direzione Modena tra Alavio e Affi. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che questa notte, tra le 21 e le 5.30, per lavori sulla tangenziale di Mestre, lo svincolo della Miranese sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

The Strokes, Going to Babylon, il primo brano che vi faccio ascoltare. Babylon, non Babylon, non Babilonia, ma Babylon nel senso di continueremo a parlare, a bofonchiare, a parlottare, a parlare a vanvera potrebbe essere Babylon. Un po' come in realtà la musica di questo disco sembra alle volte andare verso una direzione incerta. È Reality Awaits, il loro settimo album in studio, il nostro featured album, il solo e unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Ve lo annunciavo domenica in coda ad Album Charts. Un disco che hanno iniziato a realizzare già nel 2022, sono andati a Guanacaste in Costa Rica con il produttore Rick Rubin, suonavano in questa villa in cima a una scogliera che dà sull'oceano, dicevano che sembrava che gli Strokes stessero facendo un concerto in piena natura, in aperta montagna per l'oceano e per la natura, quindi una sensazione bellissima, e poi hanno continuato lavorando anche negli anni successivi negli studi in California di Rick Rubin, Shangri-La, il famosissimo suo studio, e The Mansion, uscendosene con questo disco. In copertina c'è un cowboy a cavallo, non c'entra molto con il Costa Rica, più con gli Stati Uniti. In realtà di sound americano su questo disco non ce n'è più di tanto. Il suono della formazione è molto meno abrasivo che in passato, e quasi si ha l'impressione che in questa atmosfera rilassata, dove loro hanno detto abbiamo suonato come mai prima, ci siamo divertiti tantissimo, non volevamo andare via, forse un po' la concentrazione sull'elemento contenuto sia venuta a mancare. Ora, c'è chi dice che questo è un disco fantastico e molto art rock, molto in cui osano molto, in cui spaziano molto, in cui sono diversi rispetto al passato, e c'è chi dice sì, tutto bene, però manca un po' la concretezza, alcuni brani si dilungano un po' troppo e mancano anche le grandi canzoni. Su questo sono abbastanza d'accordo. Per esempio anche il primo singolo che hanno pubblicato, Going Shopping, è un brano stranissimo, compreso il fatto che la voce di Julian Casablancas, frontman della formazione, che in questo caso qui sembra sempre di più la voce di Rufus Wainwright, ci assomiglia veramente tanto, perlomeno a mio dire, in questo caso è stata deturpata da un autotune che non si capisce bene se si è messo lì per ironizzare, ma in ogni caso ci sta veramente come i cavoli a merenda. Ascoltatelo voi stessi.

Going Shopping, singolo degli Strokes, The Reality Awaits. Diciamo la verità, non un singolo potentissimo, non un singolo capolavoro, non una di quelle cose che sfonderà nelle radio, ecco, un brano che dura 4 minuti e 18 secondi, ho già al secondo minuto ho l'impressione che ne stia durando 14, no? Sembra un po' un rimasuglio di una qualche session di registrazione di David Byrne o degli Eels, un brano un po' di serie B o di serie C2, con questa voce che, lo ripeto, sembra Rufus Wainwright con un autotune a manetta che non si capisce perché sia messo là. Comunque le stranezze in questo disco sono tante, dicevo, a partire dalla copertina creata da Johan Rashid, che si basa su una foto del 1989, Untitled Cowboy di Richard Prince, che non capisco come si correli molto bene con i contenuti del disco, registrato, come dicevamo, fra Costa Rica e Stati Uniti e con dei suoni molto poco western americani, e che già si apre con una canzone che nel titolo è strana e poi nell'esecuzione, sentirete anche voi, porta gli Strokes in tutt'altro territorio. Forse sono brani come questo che fanno dire, a parte della critica, quella più generosa con il disco, che è un disco un po' più art rock del solito. Si intitola Psycho Shit, loro sono The Strokes, questa è la traccia di apertura del nostro album della settimana.

Nell'incedere, nell'arrangiamento, nei suoni, potrebbe essere una bella canzone dei Radiohead o un brano, per esempio, di formazioni veramente particolari come Beck, la sua band, nei loro momenti più psichedelici. Se non fosse per questo autotune a manetta messo sopra, che secondo me rovina tutto, non capisco perché ce n'era bisogno sulla voce di Julian Casablancas. Fuori stilisticamente non aggiunge, penso, niente. Tecnicamente, se era una qualche forma di dichiarazione, di statement artistico che volevano fare, francamente non si capisce molto bene all'interno di questa canzone, e alla fine, come dicevo, finisce per stancare, per stufare. Poi questo è il brano di apertura del disco, quindi per la serie Famolo Strano, come diceva Carlo Verdone, qui ci siamo in piena. E qualcuno dirà: ma c'è qualche brano che sembra gli Strokes di una volta, quelli che sapevano anche pestare forte? Beh, qualche brano effettivamente c'è.

Lonely in the Future, questi sono The Strokes, che forse in futuro saranno un po' soli se i loro fan li abbandonano, perché sono tantissimi post di tanta gente che dice sì, un bel disco, però insomma questa cosa l'autotune ci sta facendo impazzire. Non è la prima volta che Julian Casablancas lo usa, pensate a Instant Crush con i Daft Punk in passato, o a brani sull'album Angles per esempio nel 2011, però veniva usato in un'altra maniera, in maniera correttiva, in maniera con gusto. Qualcuno dice sì, ma anche i Beatles nei loro dischi più sperimentali utilizzavano ogni artificio possibile. È vero, però insomma l'autotune non è una novità, ragazzi, voglio dire, lo era forse all'epoca dei Daft Punk, lo era all'epoca di Cher, dei suoi inizi di Believe, però adesso è talmente dappertutto che ne abbiamo le tasche piene. Poi qui viene usato in maniera talmente pesante che alcune delle canzoni sono proprio rovinate dalla presenza dell'autotune. Ci sono riviste prestigiose, giornali come Le Monde in Francia, oppure altre, anche riviste online per esempio, che hanno scritto recentemente di questo, parlando proprio del fatto che sembrano aver perso un po' la bussola in un mare di cose che non riescono a sopperire alla mancanza di grandi canzoni su questo disco. Un album della settimana che ci lascia con un po' di amaro in bocca, questo per una band che io in realtà apprezzo molto e che spero insomma ritrovi questa bussola persa da qualche parte in Costa Rica, insieme a Rick Rubin, che come produttore forse li ha guidati attraverso la registrazione del disco, ma non tanto attraverso i contenuti, o non tanto bene attraverso i contenuti e le scelte estetiche sonore del medesimo. Questi sono i frutti della conquista, la conquista di una nuova fase degli Strokes. The Fruits of Conquest è l'ultimo brano che faccio ascoltare da Reality Awaits, il nostro album della settimana. Con questo arriviamo alle news delle 17:30, per chi ci segue in diretta. In nottetempo la musica va avanti ininterrotta, abbiamo ancora un'altra mezz'ora di estate freschi qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Il sindacalista Branimir Struk, il primo firmatario dell'iniziativa per indire un referendum legislativo sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia, si dichiara soddisfatto della decisione della Corte Costituzionale di autorizzare la consultazione. Struk ha anche invitato i cittadini a firmare anche questa volta la richiesta di indire un referendum e permettere così al popolo di decidere quale direzione intraprendere in questo paese. Anche l'opposizione si dice soddisfatta. Secondo il Movimento Libertà, la Corte Costituzionale in questo modo si è chiaramente espressa contro la mossa della coalizione del partito Resnica Verità, che voleva togliere il potere al popolo. Per la Levizia Sinistra il divieto di indire il referendum era antidemocratico. Il Partito Socialdemocratico intanto si aspetta che i responsabili riconoscano il proprio ruolo e affrontino le conseguenze. La prolungata fase di caldo e la scarsità di precipitazioni stanno riducendo la portata del fiume Sava e aumentando le temperature delle sue acque, mettendo sotto pressione la centrale nucleare di Krško, che deve rispettare rigorosi vincoli ambientali sul riscaldamento del corso d'acqua. L'impianto sloveno, dotato di sistemi supplementari di raffreddamento tramite torri dedicate, continua per ora a produrre energia a piena potenza, ma l'incremento termico del fiume potrebbe rendere necessaria una riduzione della produzione o un temporaneo spegnimento del reattore. La situazione è monitorata dalle autorità e dagli operatori energetici, consapevoli che un'eventuale interruzione della centrale potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità della rete elettrica slovena. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiesto un'azione unitaria alla sicurezza delle frontiere esterne dell'UE dopo che il flusso di decine di migliaia di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, avvenuto pochi giorni fa, ha scatenato una disputa tra Madrid e diversi partner europei. Questo incidente dimostra chiaramente la necessità di intensificare gli sforzi per rafforzare i nostri confini nei punti critici, ha scritto von der Leyen in una lettera al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. La sicurezza di tutti i nostri confini esterni è una responsabilità comune europea, ha avvertito von der Leyen e chiesto una sorveglianza vigile e l'uso di barriere fisiche laddove necessario. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sarebbe alla ricerca di sostegno politico per restare alla guida della FIFA e, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe cercato l'appoggio di Donald Trump in un momento in cui aumentano le richieste di dimissioni nei suoi confronti. La crisi è esplosa dopo il progetto FIFA Forward Enterprise, poi ritirato, che prevedeva una nuova società per gestire diritti commerciali, licenze e grandi competizioni come i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Intanto cresce la ribellione interna al mondo del calcio. Diverse federazioni hanno già annunciato che non sosterranno la sua rielezione, mentre UEFA e CONCACAF chiedono un cambio di rotta alla guida della federazione internazionale. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo aggiornamento per quanto riguarda l'informazione alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie ancora per l'ascolto e buon proseguimento di pomeriggio.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È entrato in vigore il nuovo regolamento regionale che disciplina la concessione di contributi destinati ai professionisti per sostenere lo sviluppo e la competitività delle attività professionali avviate da almeno 3 anni. La misura è rivolta ai professionisti che operano in forma individuale, agli studi associati e alle società tra professionisti, con sede legale o operativa in regione e che sono datori di lavoro di almeno 3 dipendenti a tempo indeterminato oppure di almeno una persona con disabilità assunta a tempo indeterminato. Possono accedere al contributo contributo i professionisti che non hanno ancora compiuto il 46esimo anno di età alla data di presentazione della domanda. Se l'istanza è presentata da studi associati o società tra professionisti, il requisito dell'età deve essere posseduto dalla totalità degli associati o dei soci. L'incentivo sostiene gli investimenti per l'acquisto di beni strumentali destinati a rafforzare la competitività delle attività professionali.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Too Much Love Will Kill You, che grande canzone, esiste nella versione con la voce di Freddie Mercury naturalmente, dei Queen, però questa che abbiamo ascoltato è la versione originale di quello che l'ha scritta, Brian May, il chitarrista dei Queen, che pure lui, scusate, non è che canti male effettivamente. In questa giornata del 2007, il 3 di agosto, il chitarrista dei Queen, Brian May, consegnava la sua tesi di laurea in astrofisica 36 anni dopo aver abbandonato l'università. Saranno stati contenti i suoi genitori, sono genitori a tutte le parti del mondo, miei compresi, che magari nutrono ancora qualche speranza. E lui l'aveva formulata oltretutto sulla bellissima e a me carissima isola di Tenerife, studiando quelle che lui chiamava Zodiacal Dust Clouds, cioè queste nubi di polvere dello zodiaco, insomma astrofisica avanzata, però naturalmente si è trattato anche bene, non è che si è andato a studiare nei dintorni più nebbiosi di Manchester o di Glasgow o qualcosa del genere. Complimenti a Brian May, quindi, laureato in astrofisica proprio con una tesi consegnata in questa giornata. Ci ha riportati alla musica, ultimo spicchio di Estate Fresche qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Ci siamo lasciati alle spalle il featured album, nuovo disco, settimo album dei The Strokes, si chiama Reality Awaits. Non è che mi sia piaciuto tantissimo, non so se è piaciuta a voi, la voce super autotunata di Julian Casablancas, delle scelte di produzione un po' strane, soprattutto la mancanza di canzoni forti, forse al di là di due che vi ho fatto ascoltare, una un po' più in stile Strokes e l'ultimo brano che ci ha accompagnati proprio alle notizie flash delle 17:30 per chi ci ascolta in diretta. Noi siamo comunque ancora qui per mezz'ora, abbiamo dell'altra grande musica da farvi sentire. Oggi è il compleanno anche di un signore che molti conoscono nel mondo della musica, anzi un anniversario da ricordare per un personaggio che forse tutti ricorderete. Tony Bennett, classe 1926, ci ha lasciati nel 2023, aveva compiuto da poco 97 anni. Nel corso della sua carriera, questo grande crooner della musica americana ha cantato con gente come Frank Sinatra, che era un suo compatriota, amico e collega, con gente come Lady Gaga, ma forse il duetto che a me sta più caro è quello insieme a Amy Winehouse. Entrambi non ci sono più, le loro voci ancora, con Body and Soul.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen

Body and Soul, le voci di Tony Bennett e Amy Winehouse insieme in quello che sarebbe stato il compleanno di Anthony Dominic Benedetto. Già dal nome capite da dove arriva, perché dicevo prima compatriota, New York City, Stati Uniti d'America, nato il 3 agosto 1926. Come dicevo prima, ci ha lasciati a 96 anni, da poco compiuti nel 2023. Tantissimi i suoi duetti che potremmo ascoltare. Come dicevo, questo è uno di quelli a me più caro, perché sono due grandi voci che non ci sono più naturalmente. Tony Bennett spesso e volentieri si divertiva scherzando con i classici della musica, ma con Amy Winehouse mi sembra ci fosse anche una chimica particolare nelle voci dei due. Adesso faccio un accostamento di quelli da far accaponare la pelle, perché da Tony Bennett passiamo ai Metallica. Oggi è il compleanno di James Hetfield, è nato il 3 agosto 1963, compie 63 anni, e in questa stessa giornata veniva anche presentato un loro storico album, quello che si chiama in realtà solo Metallica, come loro, e il mondo conosce come Black Album, l'album nero. Veniva presentato negli Stati Uniti con un party al Madison Square Garden per andare a ascoltare il disco, non in un club, non in un locale, non in uno studio, al Madison Square Garden, in un palasport, facevano ascoltare l'album. Fra i giovinastri che andarono a sentire il disco dei Metallica c'era una giovane band chiamata Nirvana. Kurt Cobain uscì tutto entusiasta dopo aver ascoltato canzoni che non sempre erano roboanti, come per esempio la bellissima Nothing Else Matters.

Nothing Else Matters. Siamo sulla coda di un brano grandissimo dei Metallica per ricordare il compleanno di James Hetfield, che si arrabbierebbe perché sto parlando sopra la sua chitarra. Meglio non farlo arrabbiare. Fortunatamente non è qui con noi, non è qui vicino in questo momento, anche perché io ho pochissimi minuti ancora, devo concludere questo programma con due brani che voglio far ascoltare. Sono due brani entrambi dalla storia del rock. C'era una band una volta chiamata Love, negli anni del suo splendore collaborò anche con Jimi Hendrix il signor Arthur Lee, chitarrista bravissimo oltretutto, uno mai sopra le righe, molto attento a stare all'interno di questa atmosfera quasi un po' soul, quasi un po' funky che si trovava in questo suo gruppo. Moriva in questo giorno del 2006 in quel di Memphis, aveva solo 60-61 anni, portato via da una leucemia. Lui diceva di essere il primo hippie nero nella storia della musica e molti sorridevano a questa cosa, però visto oggi con un po' di retrospettiva forse aveva anche ragione in un certo senso. Aveva formato i Love nel lontano 1965 negli Stati Uniti, forse per il fatto che era un musicista nero non riuscì ad avere lo stesso successo di altri gruppi dell'ondata del Flower Power, però uno dei loro dischi bellissimi era Forever Changes, un album importante, uno dei loro singoli bellissimi era Always See Your Face.

Always Your Face, Love di Arthur Lee. Love è una parola bellissima per concludere un programma, il nome di una band che ci porta a ricordare questo personaggio che ci lasciava in questo giorno nel 2006 e ci porta a ricordare un sentimento che è un po' in fondo quello che troviamo nella maggior parte delle canzoni che mettiamo noi e che mette l'universo conosciuto a noi e il mondo intero. Anche se ogni tanto qualcuno nelle canzoni riesce a metterci filosofia, vita, religione, politica, tutto quello che volete, e qui stiamo parlando dei grandi, come Bob Dylan. Nel 2002, in questa giornata, il 3 di agosto, Bob Dylan ritornava sulla scena del delitto, il Newport Folk Festival, dove anni prima era stato fischiato, contestato, eccetera, eccetera, e ci ritornava dopo tantissimi decenni, praticamente, con uno show di 2 ore e 19 minuti con la sua band, non più contestato, ma chiaramente osannato, e avrebbe fatto tante delle canzoni che hanno fatto la sua storia, compresa quella che oggi ci fa da sigla di coda. Con questa ringrazio tutti voi per l'attenzione, Jadran Koblak per la parte tecnica e il caffè che mi tiene sveglio, in forma e in vita nel corso dei nostri pomeriggi. Gli Strokes per questo strano e devo dire un po' deludente album intitolato Reality Awaits, che è stato il nostro album della settimana. La prossima settimana ve ne presento un altro in coda ad Album Charts. E ovviamente, visto che ci si lascia con Bob Dylan, vi lascio andare, come si suol dire, a rotolare come delle pietre, cioè Like Rolling Stone. Un abbraccio a tutti da Andrea F.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, per traffico intenso segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code verso Venezia tra Verona Est e Soave San Bonifacio, sulla tangenziale di Mestre incolonnamenti verso Milano tra Castellana e Marghera, nonché verso Trieste tra Terraglio e la A27, e sulla A4 Venezia-Trieste rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Infine segnaliamo che a causa di lavori dalle 21 di oggi alle 6 di domani lo svincolo di Somma Campagna della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Caterina Cabrelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, un incontro radiofonico con l'Accademia dell'Arcadia, antichissima e prestigiosa istituzione letteraria italiana nata a Roma nel 1690. Ne parliamo in occasione dell'annoveramento tra gli Arcadi onorari di Mauro Sambi, polese, professore ordinario di chimica generale inorganica e chimica delle superfici all'Università di Padova, poeta, autore della raccolta di poesie Cura, edita da Ronzani, che è stata recentemente anche oggetto di una puntata di Sconfinamenti. Mauro Sambi sarà con noi in collegamento. Cominciamo però con il dare il benvenuto a chi ci aprirà le porte dell'Arcadia, Maurizio Campanelli, custode generale dell'Accademia dell'Arcadia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e vi ringrazio per dare ospitalità all'Arcadia, per averci invitato, e colgo l'occasione anche per salutare tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori, anche quelli che poi ci ascolteranno in podcast. Buon pomeriggio.
0: Grazie Campanelli. Ecco, nel frattempo Mauro Sambi, buon pomeriggio e ben ritrovato a Sconfinamenti.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie come sempre per l'attenzione, per questa possibilità di fare questa chiacchierata.
0: Un piacere. Ma cominciamo appunto con l'Arcadia, l'Accademia dell'Arcadia. Si deve andare indietro al 1690. Maurizio Campanelli, ci può raccontare che cos'è l'Accademia dell'Arcadia e raccontarci anche qual è stata la genesi di questa istituzione?
1: Senz'altro. Allora, l'Arcadia, come ha già ricordato lei, nasce nel 1690, precisamente il 5 ottobre del 1690, abbiamo ancora il verbale di fondazione, e bisogna pensarla al culmine del fenomeno italiano ed europeo delle accademie, della cultura accademica, dell'accademismo, che appunto aveva caratterizzato la cultura italiana fin dal 400, ma soprattutto tra 5 e 600. Si può dire che nel 600 non c'era quasi mese in cui non nascesse un'accademia. Accademie dai nomi anche curiosi: a Roma erano attive, quando nasce l'Arcadia, tre accademie che si chiamavano rispettivamente degli umoristi, degli intrecciati e degli infecondi. I fondatori dell'Arcadia, innanzitutto, ecco, bisogna immaginarseli come un gruppo di giovani, erano un gruppo di ragazzi di poco più di 20 anni, e già da qualche anno si raccoglievano intorno ad un caposcuola che si chiamava Vincenzo Leonio, un poeta che propugnava l'uscita da quello che loro chiamavano il cattivo gusto, ovvero le degenerazioni del barocco, per andare per tornare anzi al un classicismo di marca rinascimentale. Questi 14 o 20, perché poi nel verbale ce ne sono 6 che non erano presenti ma che avevano partecipato all'organizzazione della macchina, come la chiamano, erano tutti giovani avviati ad una carriera giuridica, quindi non a fare i poeti di professione, ma tutti avevano nel cuore, diciamo, il sogno di dedicare la loro vita alla poesia. È importante che fossero tutti studenti o già avviati ad una carriera di avvocati o comunque di lavoranti nell'ambito del diritto. Tra loro c'è un personaggio che è un gradino al di sopra degli altri in questo, Gian Vincenzo Gravina, calabrese trapiantato a Napoli e poi trapiantato a Roma, che diventerà poi il più grande filosofo del diritto e storico del diritto romano della sua generazione. Allora, quindi loro decidono di fondare un'accademia, sì, che non era certo una novità, ma la fondano in un modo completamente diverso, cioè pongono a fondamento di questa accademia la filosofia jus naturalistica del 600, ovvero nomi che vanno da Althusio a Grossio ad Alberico Gentili e finalmente ad Hobbes, una filosofia che in estrema sintesi propugnava la laicità del potere e la rivendicazione dei diritti dell'individuo, però collegano a questo un evento storico che può interessare tra l'altro appunto la trasmissione in cui siamo, ovvero la riconquista della Morea, ovvero del Peloponneso, da parte del doge Francesco Morosini, avvenuta negli anni che vanno dal 1685 al 1687. quindi loro stabiliscono, cioè la Repubblica di Venezia dona loro l'Arcadia per questa parte del Peloponneso, e loro stabiliscono di trasferirsi da Roma in Arcadia e di fondarvi una Repubblica. Ecco, l'Arcadia non si chiamerà mai Accademia nei primi decenni della sua storia, ma sempre Repubblica o Confederazione o Comune. Anzi, Crescimbeni la chiamerà Repubblica Democratica o Popolare. Crescimbeni, che non era un rivoluzionario, ecco, utilizza questa espressione per definire l'Arcadia. Questa Repubblica si basa appunto sulla filosofia giusnaturalista, mette in atto, diciamo, la filosofia giusnaturalista, quindi si dà un embrione, qualcosa di più di un embrione, un prodromo di Costituzione. E la Repubblica degli Arcadi infatti è basata su una divisione dei poteri, da un potere esecutivo e un potere legislativo. Il potere esecutivo spetta al custode e al Savio Collegio, il potere legislativo all'Assemblea, e riconosce i diritti individuali. Questo già nei 18 avvertimenti che sono nel verbale di fondazione del 1690, poi ribadito dalle leggi Sarcasm, che furono scritte da Gravina e che furono rogate dall'Assemblea nel 1696. Ecco, questi due testi potremmo anche considerarli il primo esempio di Costituzione del mondo moderno. Tecnicamente, formalmente lo sono. Si trasferiscono in Arcadia, però pongono a Roma un pezzo di Arcadia, il cosiddetto Bosco Parrasio, che ancora oggi è la sede dell'Arcadia. Il Bosco Parrasio è extraterritoriale dal punto di vista non proprio giuridico, oggi come oggi, ma sicuramente morale. Tutta questa costruzione si basa su tre parole chiave, che sono quelle, tre categorie anzi, che sono quelle nel cui solco ancora oggi procediamo, che sono enunciate nel verbale di fondazione: concordia, eguaglianza e libertà. E quindi pace, questa è la quarta parola chiave dell'Arcadia, e la poesia come custode di questi valori.
0: E nei secoli l'Arcadia
1: nasce a Preoci. No, volevo sottolineare questo legame forte con Venezia, perché è una cosa a cui loro tengono molto: il fatto di essere stati fondati sotto un papa veneziano, Alessandro VIII, e il fatto di aver avuto in dono l'Arcadia dalla Repubblica di Venezia, e poi nome dei primi decenni dell'Arcadia fino al 1740 sarà il cardinale Pietro Sebboni, che si può considerare il più grande mecenate della sua generazione, non solo, ma anche, insomma, un grande intellettuale e poeta.
0: Manterrà il legame con l'Adriatico, con quello che fu il Golfo di Venezia e con le terre appunto limitrofe, questa Repubblica dell'Arcadia, che poi diventerà l'Accademia dell'Arcadia, ancora oggi appunto presente. Per chi si fosse collegato in questo momento, ne stiamo parlando assieme al custode generale dell'Accademia, Maurizio Campanelli. Campanelli, resta questo legame con l'Adriatico da parte dell'Arcadia, da parte degli Arcadi?
1: Sì, assolutamente sì. Durante il Settecento e poi nel corso dell'Ottocento l'Arcadia guarderà sempre a Venezia come, diciamo, una città privilegiata dei suoi contatti. A Venezia e al Veneto, direi. Ora qui i nomi potrebbero essere tanti, ma mi viene a ricordare nomi che anzi sicuramente sono noti anche ai nostri radioascoltatori: cioè Melchiorre Cesarotti, Apostolo Zeno, per citarne soltanto due. Ma non c'è personaggio di rilievo della cultura veneta che non sia entrato in Arcadia. E Venezia è sede di una colonia arcadica, ma appunto nel territorio veneto fino all'Istria, alla Dalmazia, anche nel territorio sloveno, si articoleranno varie colonie arcadiche, però non so se di questo vogliamo parlare adesso o più avanti, ditemi voi.
0: Possiamo lasciarlo come un punto, quello delle colonie arcadiche, un punto che svolgeremo nel corso della puntata. Prima di passare la parola a Mauro Sambi, poeta, oltre che professore di chimica, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, ecco, prima di passare la parola a Mauro Sambi, che è stato recentemente annoverato fra gli Arcadi, chiediamo ancora a Maurizio Campanelli: nei secoli, chi è l'Arcade tipo? Si può dare una definizione di chi viene a far parte, di chi entra a far parte di questa realtà?
1: Beh, insomma sì, anche perché l'arca di Tipo è descritto, diciamo, nelle leggi dell'Arcadia, deve essere un intellettuale, non necessariamente un poeta. Tengo a sottolineare che l'Arcadia fin dal 1692 si aprì alle donne. E in Arcadia le donne, appunto, fin dagli anni 90 del 600 e poi per tutto il 700 e l'800 furono protagoniste, e ce ne furono decine di poetesse, di artiste. Ricordo tra l'altro le due grandi, diciamo, poetesse improvvisatrici, Orilla Olimpica e Amarilli Etrusca, cioè, Maria Maddalena Morelli e Teresa Bandettini. L'Arcade quindi è un intellettuale, un poeta che abbraccia questo credo dell'uguaglianza perfetta, quindi si spoglia di qualunque insegna, grado, notazione di ceto del mondo esterno. In Arcadia siedono allo stesso livello cardinali e, diciamo, quello che oggi chiameremmo il terziario, ecco, una piccola borghesia. L'Arcade deve essere qualcuno che fa propri i valori dell'Arcadia, appunto, che sono contenuti nelle parole che vi ho appena poco fa enunciato. Non deve essere un poeta di professione, ecco, in Arcadia la poesia viene praticata per il gusto di praticarla, purché appunto sia una poesia che nel solco di determinati valori che non sono, attenzione, valori estetici, non sono poetiche. Le poetiche dell'Arcadia cambieranno, si sommeranno, si intersecheranno, sconfineranno, appunto l'Arcadia è una grande sconfinatrice fin dalle origini, ma quello su cui si tiene fermo il timone sono i valori. Sì. L'idea della Repubblica, ecco, non essere sottoposti ad alcuna autorità esterna, questo è quello che poi consentirà all'Arcadia di non espellere Benedetto Croce, quando nel 38 si rifiutò di compilare il questionario della razza. Insieme, ecco, a questo mi fa piacere ricordarlo, insieme, sì, all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, siamo le uniche due accademie che non hanno espulso Croce, proprio perché l'Arcadia in questi casi non riconosce un'autorità superiore a se stessa, ovvero alla propria assemblea.
0: Un organismo autonomo, quindi, col compito di uscire dal cattivo gusto. Nel 1690 appunto nacque così l'Accademia dell'Arcadia, ce lo sta raccontando Maurizio Campanelli, custode generale, e ricordiamo siamo in collegamento anche con Mauro Sambi, poeta che abbiamo già conosciuto con la raccolta Cura, edita da Ronzani, che è stato oggetto di una puntata a Sconfinamenti. Allora chiediamo a entrambi i nostri ospiti di rimanere con noi durante un intermezzo musicale, dopodiché chiederemo a Mauro Sambi come sia diventato arcade, come sia entrato in contatto con questa Repubblica dell'Arcadia.

0: Proseguiamo questa puntata di Sconfinamenti, nella quale si aprono le porte dell'Accademia dell'Arcadia, antichissima e prestigiosa istituzione letteraria nata nel 1690. Ci è presentata da Maurizio Campanelli, custode generale dell'Accademia dell'Arcadia, e siamo anche in compagnia, in collegamento telefonico con Mauro Sambi, poeta polese che recentemente è diventato arcade onorario. Allora chiediamole, Mauro Sambi, come è diventato arcade?
1: Innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori e a lei. Ma direi per caso, ma un caso felicemente informato e curato da una serie di persone estremamente generose e attente. Come abbiamo già raccontato qui a Sconfinamenti, ho pubblicato il mio ultimo libro di versi che si intitola Cura.
0: Sì.
1: Che ha avuto una certa eco, ha vinto anche il premio del Cipea l'anno scorso, e questo libro a un certo punto è stato recensito dal poeta Claudio Pasi su un sito di informazione culturale varia e anche letteraria che si chiama Italy. Una bellissima recensione, e siccome Claudio Pasi conosceva già da anni Alessandro Fo, che non serve dirlo, insomma, un insigne latinista, poeta e critico letterario, diciamo tra i più autorevoli della nostra contemporaneità, ha segnalato questa recensione a Fo, pensando che il tipo di scrittura, la mia scrittura, insomma, potesse incontrare il suo apprezzamento. E così è stato. Fo è stato estremamente generoso, è una persona estremamente generosa in ogni, diciamo così, piccola manifestazione, piccola o grande manifestazione del suo essere, traspare anche dalla sua poesia, e mi ha contattato molto rapidamente. Abbiamo cominciato un colloquio e da lì è nato un invito a partecipare alla cerimonia di, diciamo così, inaugurazione del 335esimo anno dell'Arcadia nell'ottobre del 2025 a Roma, assieme ad altri tre poeti. Fo era all'epoca socio corrispondente dell'Accademia, è diventato socio ordinario adesso in occasione anche della mia annoverazione, e da anni cura queste letture poetiche, quindi ha riportato i poeti dentro all'Arcadia, e assieme al custode generale già da tempo covavano questa idea, questa speranza di poter riportare i poeti in maniera più strutturata dentro all'Accademia, tornare in qualche modo alle origini.
0: Sì.
1: Però ovviamente con le voci della contemporaneità, e quindi hanno trovato un escamotage, questo potrà forse raccontarlo meglio Maurizio Campanelli, nello statuto che prevede la figura del socio onorario, che non era più utilizzata da qualche tempo. C'erano 20 posizioni che potevano essere utilizzate in questo modo, e quindi hanno deciso di utilizzarle annoverando dei poeti, quindi così è nata l'annoverazione. Quindi tra i poeti che hanno letto in Arcadia in questi ultimi anni c'è stata questa annoverazione di ad ora 19 voci, tra le quali
0: con, la sua,
1: diciamo così, con incredulità da evento quasi fiabesco, anche la mia.
0: Che cosa vuol dire per lei oggi, Sambi, far parte di questa realtà, di questa accademia?
1: Ma vuol dire tante cose, vuol dire è una grande felicità innanzitutto. L'Arcadia l'ha studiata a scuola, insomma, no? Quindi è un qualche cosa che magari remotamente riposa nella mente di tutti quelli che hanno studiato un po' di letteratura italiana. E quindi è un segno di continuità. E per noi che abbiamo passato un Novecento come quello che è stato il Novecento istriano, con quella grossa frattura che c'è stata alla metà del secolo, questo riuscire ad agganciare la nostra voce, di italiani rimasti in particolare in Istria, a quella cultura che ci ha dato legittimazione anche in anni difficili, che ci ha consentito di continuare a dirci serenamente e con orgoglio appartenenti alla cultura italiana, è un riconoscimento che io ritengo, insomma, grande, importante, che accolgo con estrema gratitudine. significa riportare la voce dell'Istria in qualche modo in centro,
0: sì.
1: Per quanto oggi possano ancora esistere i centri, ecco, ma in un centro importante, riconosciuto della nostra lingua e della nostra,
0: certo,
1: cultura.
0: Certamente. Ecco, e tra poco scopriremo anche come l'Istria, come la sua Pola, all'interno dell'Arcadia sia diventato un nome. Questo lo scopriremo tra poco, ma prima approfittiamo di Maurizio Campanelli. Riportare i poeti in Arcadia, detto poco fa Mauro Sambi, era stata fondata da poeti, poeti non professionisti, giuristi che scrivevano poesia, che leggevano la poesia. E poi cosa era accaduto negli anni, nei secoli? Perché è stato necessario oggi riportare i poeti in Arcadia?
2: Allora, ma in realtà i poeti in Arcadia ci sono sempre stati fino agli anni Ottanta del secolo scorso. Cioè, ecco, diciamo, mettiamo una data. Fino al 1924 l'Arcadia è un'accademia di diritto pontificio, in senso lato, comunque un'accademia che è nell'alveo della Santa Sede. E nel 1920, e fino a quel punto è un'accademia di poeti, letterati ed artisti. Nel 1924 si sgancia dalla Santa Sede e si lega in qualche modo a quello che allora era il Ministero della Cultura e diviene un'accademia di studiosi, quindi diciamo di professori universitari, anche se abbiamo sempre avuto rappresentanze importanti di professori di scuola secondaria. E a quel punto il legame con la poesia via via si inaridisce, ma mai del tutto, perché nella seconda metà del Novecento abbiamo avuto ospiti al Bosco Parrasio a leggere le loro poesie, e alcuni sono diventati anche arcadi, Bertolucci, Zanzotto, Albino Pierro, e anche un giovanissimo Valerio Magrelli, che venne a leggere diciamo un Ora serrata retina appena uscito al Bosco Parrasio. Purtroppo di tutta questa vicenda noi non abbiamo una documentazione archivistica reale, quindi la stiamo ricostruendo, per assurdo che possa sembrare. Abbiamo tutte le fonti del Settecento, qui ci affidiamo a tradizioni orali, e Pino Piero l'abbiamo scoperto molto di recente che è stato al Bosco Parrasio. Poi, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta del Novecento, la presenza dei poeti in Arcadia è diventata residuale fino a scomparire del tutto. E noi abbiamo ripreso con forza invece l'idea che l'Arcadia debba essere anche e paritariamente un'accademia di studiosi, ma anche di poeti. Per i motivi che dicevo all'inizio, perché sì, crediamo nella poesia come difesa di quei valori che a 337 anni di distanza direi che hanno perso attualità soltanto nella misura in cui oggi nessuno più li cura. Quindi ora non so se volete parlare del perché li abbiamo inseriti tra i soci ordinari.
0: Sì.
2: L'idea è di continuare a reclutare, ad annoverare, ecco, poeti in Arcadia, e soprattutto a farli venire a parlare in Arcadia. Siamo uno spazio offerto alla poesia contemporanea, non abbiamo estetiche, non abbiamo poetiche, non siamo una scuola, non siamo un partito, come pure ci sono anche nel mondo dei poeti, siamo aperti istituzionalmente a tutti.
0: Sì.
2: Che appunto si proceda nel solco che ho detto e ridetto, insomma, in queste mie parole.
0: Certo, in questi,
2: allora,
0: in questi valori. Ecco, volevo solo cogliere un punto che era rimasto in sospeso, Campanelli, quello della presenza dell'Arcadia storicamente nell'Adriatico, sia attraverso le colonie che magari si possono immaginare appunto nella loro essenza, ma che ci può raccontare, quanto presenze magari meno formali, ma comunque appunto comunque reali nell'Adriatico. L'Arcadia nell'Adriatico, guardando magari proprio all'Istria, alla Venezia Giulia, alla Dalmazia, ecco, che cosa ci può raccontare di questo?
2: Sì, una piccola precisazione iniziale, l'Arcadia fin dal primo giorno nasce come compagine nazionale, non romana. I fondatori dell'Arcadia vengono da tutta Italia, dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalle Marche, dall'Umbria, dal Lazio, dal Regno, quindi. E fin dal 15 ottobre del 1690 comincia l'annoverazione dei cosiddetti pastori forestieri, che poi porterà alla formazione delle colonie, attraverso le quali l'Arcadia si radica in tutti i centri culturali, anche quelli più piccoli della penisola. Naturalmente, ecco, lo dico per chi è fuori da queste cose, ovviamente, si chiamano colonie, ma non bisogna pensare al colonialismo, ecco, certo. Loro pensavano alle deduzioni delle colonie romane, il loro modello era quello, tant'è che queste colonie nascono, per così dire, su richiesta degli indigeni, appunto. Bisognava che ci fossero almeno 10 letterati nel centro che chiedessero di essere affiliati all'Arcadia come colonia. Molte accademie italiane diventeranno nel corso del 700 e poi dell'800 colonie dell'Arcadia. Un quadrante in cui, consentitemi di chiamarlo così, in cui ci sono molte, sì, e molto attive colonie dell'Arcadia, a parte la colonia di Venezia, è proprio quello, diciamo, che è oggetto della vostra radio. E la prima colonia nell'area è la colonia Giulia, che viene fondata ad Udine nel 1704, come tutte le colonie si provvede di un'insegna e di un motto. A seguire, nel 1709, viene fondata la colonia Emonia, che è la colonia di Libiana. Sì. Queste sono colonie che rimarranno attive fino all'Ottocento. E poi, invece, alla fine del Settecento viene fondata la colonia Sonziaca, siamo nel 1780, a Gorizia. E dal 1784 la colonia Sonziaca, la colonia di Gorizia, ha una gemmazione che porta alla creazione della colonia di Trieste, che sarà attivissima, che grazie al suo fondatore Giuseppe De Coletti metterà su una biblioteca straordinaria, che poi andrà a fondare quella che oggi è la Biblioteca Civica di Trieste, in cui, insomma, devo dire cose che probabilmente i nostri ascoltatori conoscono, ma quella biblioteca di straordinaria ricchezza, appunto, era in origine la biblioteca della colonia arcadica. La diffusione dell'Arcadia in quell'area in realtà è preceduta, accompagnata e potenziata dalla diffusione degli ordini religiosi, i collegi, prima dei gesuiti e poi ancora più degli scolopi, che si diffondono, diciamo, in Veneto, e poi dal Veneto si diramano in direzione dell'Ungheria da una parte, dall'altra in direzione dell'Illiria, come la chiamavano, quindi fino in Dalmazia. E quella è una straordinaria catena attraverso la quale circolano non solo, vabbè, ovviamente cose che riguardano gli ordini, ma circola poesia, circola, sì, tantissima poesia, ed è la poesia dell'Arcadia. Accanto a queste colonie che ho citato, mi piace citare anche Ragusa, che non fu sede di una colonia dell'Arcadia, ma che fu sede di una straordinaria scuola di poeti latini, gesuiti, poeti scienziati latini, gesuiti, che appunto si divisero e vissero tra la Dalmazia e Roma. E i nomi più importanti, questi sì, molto noti, sono quelli di Ruggero Boscovic e Raimondo Cuni. I ragusani, i poeti ragusani, hanno letteralmente fatto la cultura letteraria e scientifica italiana del Settecento. Sono stati un punto di forza straordinario della nostra cultura settecentesca.
0: Si fanno nomi nel corso di questa puntata, nomi dell'Arcadia, questa istituzione antica e prestigiosa di cui stiamo parlando assieme a Maurizio Campanelli, custode generale dell'Accademia dell'Arcadia, assieme a Mauro Sambi, poeta che recentemente appunto è diventato arcade onorario. Sambi, si faceva riferimento a nomi. C'è anche il nome pastorale in Arcadia. Allora potremmo chiederle come si chiama Mauro Sambi nel momento in cui mette piede in Arcadia?
1: Allora, nel momento in cui mette piede in Arcadia o amabilmente corrisponde con altri Arcadi, Mauro Sandi si chiama Ananteo Giasonio.
0: Perché Ananteo Giasonio?
1: Ecco, vale forse raccontare un po' la storia del nome. Allora, quando siamo stati informati dell'annoverazione da parte del custode generale, ci è arrivata una mail piuttosto articolata in cui ci si diceva anche di questo obbligo di scegliersi un nome pastorale e ci vengono date le regole per la scelta del nome. E tale possibilità si poteva scegliere anche un nome del passato, un nome portato da qualche arcade del passato, e ci veniva fornito l'onomasticon che contiene tutti i nomi, o quasi tutti i nomi, degli arcadi dalla fondazione fino al 1800. E allora il primo impulso è stato quello di andare a cercare se c'era qualche istriano illustre del passato e quale fosse il suo nome. E ne ho trovati due, e uno in particolare davvero illustre, cioè Girolamo Gravisi di Capodistria, cugino, amico, corrispondente di Gian Rinaldo Carli, studente a Padova peraltro entrambi, verso la seconda metà del Settecento. E Girolamo Gravisi aveva scelto come nome Arcadi Cormedonte Rodopeio. C'era poi anche un altro Gravisi, un altro marchese Gravisi da Pietrapelosa, Anteo Gravisi, ed erano stati annoverati insieme lo stesso giorno, il 28 aprile del 1781. Però insomma non ero particolarmente convinto e quindi ho chiesto aiuto a Gaetano Bencic, conservatore del Museo del Territorio Parentino, sì, e probabilmente noto agli ascoltatori di Sconfinamenti anche per aver fatto parte della precedente giunta dell'Unione Italiana, con il ruolo di storia del settore istituzioni della Comunità Nazionale Italiana e collaborazione transfrontaliera.
0: Sì.
1: Chiedo a Gaetano e io propongo qualche cosa che debba ruotare intorno al mito degli Argonauti, perché intorno al mito degli Argonauti c'è poi anche la fondazione mitica della città di Pola. E lui concorda, però dice dovresti metterci anche qualche cosa di altro, il nome di qualche fonte, oppure che sia una fonte istriana, oppure qualche cosa che alluda alla rinascita, ad un rifiorire. E dopo un po' mi dice potresti chiamarti Ananteo, che in greco significa proprio io rifiorisco, è la prima persona singolare presente del verbo rifiorire, che viene usata anche simbolicamente per significare una guarigione, l'inizio di una nuova vita, alludendo anche alle tematiche che avevo toccato nel libro Cura. E quindi siamo arrivati a Ananteo Giasonio. Giasonio deriva da Giasone, quindi per alludere al mito degli Argonauti, al mito del vello d'oro, alla storia di Giasone, di Medea e di Absirto, che è raccontata in maniera così meravigliosa da Claudio Magris in Microcosmi, quando parla di Cherso e Lussino, cioè delle Assirtidi, che sono anche luoghi fondanti della mia infanzia e adolescenza. E poi soprattutto per il fatto che a questo mito è legata la fondazione della città, come racconta Strabone nel quinto libro della sua geografia, dove dice ed è la città di Pola situata in un golfo formato a somiglianza di un porto con alcune isolette comode per approdarvi e fertili. La fondarono anticamente i Colchi, spediti a raggiungere Medea, i quali, non essendo riusciti nell'impresa loro affidata, si condannarono da sé medesimi all'esilio e, come dice Callimaco, diedero a quel luogo il nome di Pola, che in greco si tradurrebbe città degli esuli. E dunque così si allude insomma un po' a nodi fondamentali, profondi della nostra storia e a passioni profonde, insomma, personali mie che riguardano il nostro mare, la nostra costa, la mia città d'origine a cui sono sempre molto, molto legato.
0: Una bellissima dedica questa di Mauro Sambi, Ananteo Giasonio, per ricordare le proprie origini. Noi siamo quasi alla fine di questa puntata, solamente una battuta di saluto a Maurizio Campanelli appunto sul significato di questi nomi, davvero un minuto purtroppo perché il tempo è sempre tiranno anche quando si parla dell'Accademia dell'Arcadia che ha una storia di tanti secoli. Maurizio Campanelli, perché questi nomi?
2: pastorale è composto di due elementi. Il primo viene dalla tradizione pastorale, il secondo è un nome etnico, indica i territori, i possessi che venivano dati originariamente in Arcadia. Io dico sempre che i nomi arcadici sono come i grembiuli a scuola. I nomi arcadici servivano a garantire l'uguaglianza di tutti i membri, e sono persone, cioè quando si entra in Arcadia ci si spoglia del proprio ceto, della propria classe, sì, del proprio grado, e si prende un nome pastorale che è uguale per tutti, che sia il pontefice o che sia un perfetto sconosciuto. Siamo stati presi in giro per secoli per questi nomi, però sempre con una punta di invidia.
0: Sì, anche perché appunto sono una coerenza, una testimonianza di quella che è la Repubblica dell'Arcadia, così appunto ci ricordava Maurizio Campanelli, venne fondata nel 1690, aperta alle donne dal 1692, una realtà assolutamente democratica per uscire dal cattivo gusto attraverso la poesia, attraverso la letteratura. Maurizio Campanelli, custode generale dell'Arcadia, noi la ringraziamo, le auguriamo un buon proseguimento.
2: Grazie a voi, e insomma, noi in Arcadia siamo scevri da qualunque nazionalismo, però ci tengo a dire che insomma siamo vicini agli italiani dell'Istria, come Mauro sa, ecco, sono nel nostro cuore, come dimostra l'ammirazione di Mauro, peraltro è anche un grande poeta questo.
0: Grazie ancora Mauro Sambi, noi ringraziamo anche lei appunto, le auguriamo un buon proseguimento e un buon lavoro.
1: Grazie a voi, come sempre.
0: In chiusura il sommario di Panorama. Diario. Croazia, in fase di rodaggio il registro della popolazione sarà pienamente operativo dal 1 gennaio 27. È uno strumento che dovrebbe rendere più efficiente la pubblica amministrazione. Etnia, la giunta De Marin pronta alla sfida, dalle liste elettorali senza automatismi al nodo dei documenti trilingui. L'Unione Italiana reclama i diritti acquisiti della comunità nazionale italiana. Politica, il fattore Radin, il congedo dalla politica attiva per l'ex vicepresidente del Sabor è durato meno di una pausa caffè. Comunità nazionale italiana, Corva e Ziza, progettualità condivisa, a buie il primo storico vertice istituzionale tra i due parlamentari della CNI. L'opinione, la Repubblica senza Stato. Ervin Ladnik Milarčić definisce la Slovenia come un'entità amministrativa. La sua teoria riflette uno scetticismo strutturale. Sport, calcio, politica e potere, l'eredità del Mondiale 26. Intervista, i custodi dell'arte e della storia del sale. A colloquio con Giorgina Rebol, figura centrale della Famea dei Salineri. Protagonisti, le rime e il dono dell'amicizia. Dal Veneto al mare Adriatico, il viaggio poetico di Mara Ballan. Minoranze, questa sentenza è una pietra miliare. L'esperto di diritto dell'Unione Europea Thomas Hieber sulla controversia tra la Commissione Europea e l'Ungheria. Turismo, più visibili e concorrenziali. Si può? La storia di un paese è diventato una delle destinazioni turistiche più riconoscibili d'Europa. Mondo. Il laboratorio a Barnum. Le sfide del Regno Unito dopo il cambio della guardia a Downing Street. La fretta di Putin. Le mosse del Cremlino per una Pax russa e la nuova NATO. Economia. Nuovi ecosistemi digitali. In arrivo in Croazia un investimento da 50 miliardi di euro. La costruzione del data center per l'intelligenza artificiale a Topusko dovrebbe iniziare l'anno prossimo, mentre l'entrata in funzione è prevista per l'inizio del 2029. Europa, moda, stop alla distruzione dell'invenduto. Nell'Unione Europea è entrato in vigore il divieto di distruggere i prodotti tessili e calzaturieri invenduti. Mostre, i Delmati alle origini della Dalmazia. Al Museo Archeologico di Spalato una mostra straordinaria svela per la prima volta la storia completa dell'antica Confederazione Dalma. Letture. Ho perso la magia. La sparizione di una matita sfida la logica di un dottore finché il suo ritrovamento non spezza l'incanto. Ritratti. Krešimir Ćosić, il cestista del dio della pace. Campione sul parquet e ambasciatore di pace nella vita. La parabola straordinaria di un cestista prestato alla diplomazia. Tra passato e presente, la vita come un romanzo, ricordando Hemingway, il mito della letteratura che ha influenzato la narrativa del XX secolo. Autori, Giorgia Pollastri e l'arte di dare voci a sensibilità diverse, a colloquio con la scrittrice che ha mobilitato le proprie risorse intellettuali ed umane, ottenendo risultati considerevoli per dare senso e valore alla parola e all'attaccamento alla città di Mestre. Reportage, visita alle Niagara della Dalmazia, un viaggio lento tra cascate di travertino e monasteri sospesi nel tempo, alla scoperta degli angoli meno noti del Parco Nazionale della Kerka. Viaggi, Oslo, modernità e natura in simbiosi, alla scoperta della capitale norvegese. Infine, l'Enoguida, il meglio di Decanter 2026, Vinistra, presenti i vini campioni, l'Istria nel calice e Vita Premier Blanc de Blancs, Extra Brut 2017, Cattunar. Questi i contenuti del sommario di Panorama, così purtroppo giungiamo al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Caterina Cabrelli un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: settimana.
1: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

0: la vita.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti, per traffico intenso segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code verso

0: Venezia, tra Verona Est e Soave San Bonifacio, sulla tangenziale di Mestre, in colonnamenti verso Milano tra Castellana e Marghera, nonché verso Trieste tra Terraglio e la A27, e sulla A4 Venezia Trieste, rallentamenti alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Infine segnaliamo che a causa di lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domani, lo svincolo di Somma Campagna della A4 Brescia Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria, ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Vediamo la situazione su gran parte dell'Europa. Negli strati bassi dell'atmosfera staziona un campo di alte pressioni. Venti dai quadranti meridionali e occidentali convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e relativamente secca. Previsioni nella notte schiarite su tutto il paese, domani generalmente sereno, temperature minime da 14 a 22, massime da 32 a 38 gradi centigradi. Mercoledì e giovedì sole e molto caldo, nel pomeriggio isolati rovesci e temporali sull'arco alpino. Venerdì addensamenti a partire dalle regioni settentrionali con locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, causa lavori, rallentamenti sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia, sempre sulla A1 in direzione della capitale per un mezzo in avaria, circolazione ostacolata tra il traforo di Castellez e l'area di sosta Ravne. Ancora un avviso per gli automobilisti, causa lavori per l'ampliamento della tangenziale di Bertocchi a partire da oggi e fino a ottobre, chiusa la strada che dalla rotatoria di Bertocchi Sud porta verso Sant'Antonio. Seguiranno anche chiusure parziali di breve durata di alcuni tratti della strada principale. Ore 19:30 minuti.
1: Il giornale della sera.
2: Buonasera, bentrovati con il nostro giornale radio, giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata lunedì 3 agosto. I titoli: via libera, referendum sulla legge per lo sviluppo della Slovenia dopo la decisione della Corte Costituzionale. Netanyahu contro Golob, il leader europeo più ostile a Israele. L'ex premier, eravamo dalla parte giusta della storia. Incidente Piers Musser nella galleria di Castellez, accertata la causa, resta il nodo della responsabilità. Minoranza slovena, scontro su un evento a Lusevera, il caso approda al governo italiano. L'ondata di calore infiamma l'Europa, temperature record, roghi e rischio stop per la centrale di Krško. Bentrovati da Corrado Cimador. Con 7 voti a favore, 1 contrario, la Corte Costituzionale ha revocato la decisione della Camera di Stato sull'inammissibilità di un referendum legislativo sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La raccolta delle 40.000 firme necessarie dovrebbe iniziare il 1 settembre. Soddisfatto il sindacalista Branimir Štrukelj, così anche l'opposizione. Critiche arrivano invece dalle file della coalizione. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
3: Il referendum legislativo sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia è quindi ammissibile. La raccolta delle firme a sostegno della richiesta di indire la consultazione potrebbe iniziare il giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, poiché la scadenza cadrebbe proprio nel periodo delle vacanze, il Presidente della Camera di Stato può fissare un termine di 35 giorni a partire dal 1 settembre, ha scritto la Corte. Se verranno raccolte almeno 40.000 firme a sostegno della richiesta di referendum, la Camera di Stato sarà tenuta a convocare la consultazione. La normativa vigente prevede però che il referendum può riguardare solo l'intero testo della legge, ha precisato la Corte Costituzionale. Soddisfatto il sindacalista Branimir Štrukelj, il primo firmatario dell'iniziativa, che ha invitato i cittadini, in particolare coloro che hanno contribuito alla prima fase dell'iniziativa con oltre 47.200 firme, a firmare anche questa volta la richiesta di indire un referendum sulla legge relativa alle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Anche l'opposizione si dice soddisfatta. Secondo il Movimento Libertà, la Corte Costituzionale si è chiaramente espressa contro la mossa della coalizione del partito Resnica Verità, che voleva togliere il potere al popolo. Per la Levizza Sinistra il divieto di indire il referendum era antidemocratico. Il Partito Socialdemocratico intanto si aspetta che i responsabili affrontino le conseguenze. Critiche arrivano invece da parte della coalizione. I deputati di Nuova Slovenia e Partito Democratico Aleksander Reberšek e Andrej Poglajen hanno sottolineato l'orientamento ideologico di sinistra ministra della Corte. La stessa opinione è stata espressa anche dalla leader dei deputati SDS, Jelka Godec. Vedremo quanti cittadini sono contrari alla riduzione delle tasse sui generi alimentari di base e all'abolizione del contributo pensionistico per l'assistenza a lungo termine, ha detto. L'NSI comunque vede il referendum come una decisione a favore o contro lo sviluppo del paese. Angelo Ogara ha intanto scritto su X che per i democratici lo status quo non è un'opzione, aggiungendo che ora sarà necessario vincere il referendum. Per la Camera di Commercio la decisione della Corte Costituzionale deve essere rispettata, tuttavia ha espresso preoccupazione per il possibile prolungamento del periodo di incertezza relativo all'attuazione di misure importanti per lo sviluppo dell'economia e il benessere della popolazione.
2: Un filmato diffuso di recente mostrerebbe il premier israeliano Benjamin Netanyahu definire l'allora primo ministro sloveno Robert Golob probabilmente il leader europeo più ostile nei confronti di Israele. Golob ha replicato sostenendo che le parole pronunciate dal premier israeliano dimostrino chiaramente come il suo governo fosse dalla parte giusta della storia. Sentiamo Maya Novak.
4: Il video è stato pubblicato nei giorni scorsi nel podcast Breaking Points dal regista statunitense Alex Holder, autore di un documentario dedicato al defunto senatore americano Lindsey Graham. Le immagini, la cui autenticità non è stata verificata in modo indipendente, mostrerebbero una conversazione telefonica risalente al 2024 tra Graham e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, incentrata sulle iniziative per aumentare la pressione sulla Corte Penale Internazionale. Nel filmato il premier israeliano si lamenta della nomina della giudice slovena Betty Hochler e afferma che la scelta sarebbe stata sostenuta dall'allora primo ministro Robert Golob, definito probabilmente il leader più ostile d'Europa. Netanyahu farebbe inoltre riferimento alle iniziative giudiziarie avviate nei suoi confronti dalla Corte. In una risposta pubblicata sui social, Golob ha affermato che le parole attribuite a Netanyahu rappresentano, a suo avviso, la conferma che il suo governo aveva assunto la posizione corretta rispetto al conflitto a Gaza e alla difesa del diritto internazionale. Anche il Movimento Libertà ha commentato la vicenda affermando che il video confermerebbe la posizione assunta dall'allora governo a difesa della Corte Penale Internazionale, della giudice Betty Hochler e del rispetto del diritto internazionale. Il partito ha inoltre respinto le accuse emerse durante la campagna per le ultime elezioni parlamentari, secondo cui Golob avrebbe ceduto alle pressioni di Netanyahu, ricordando che tali critiche erano emerse dopo la decisione della Slovenia di non aderire al ricorso presentato dal Sudafrica contro Israele davanti appunto alla Corte Internazionale di Giustizia.
2: Cambiamo tema. È stata il mancato rispetto della distanza di sicurezza la causa dell'incidente stradale avvenuto venerdì scorso, nel quale è rimasta coinvolta la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, che ha riportato lievi ferite. Lo ha comunicato la Direzione Generale della Polizia Slovena. La polizia sta inoltre indagando se l'incidente avvenuto nella galleria di Castellis sull'autostrada del litorale è stato causato per negligenza. Un'altra passeggera a bordo del veicolo della Presidente è rimasta gravemente ferita ed è ancora ricoverata all'ospedale di Isola. Il servizio di Lara Drcic.
5: Secondo i dati finora raccolti dalla polizia, il conducente di 52 anni del veicolo sul quale viaggiava la presidente, non rispettando la distanza di sicurezza, ha tamponato con la parte anteriore della propria macchina l'auto che lo precedeva, guidata da un 34enne. Quest'ultimo era il veicolo di scorta che accompagnava il capo dello Stato. Dalla Direzione Generale della Polizia Slovena hanno inoltre spiegato che, poiché vi sono fondati i sospetti del reato di aver provocato un incidente stradale per negligenza, è stato informato il reparto competente per le indagini, il perseguimento dei pubblici ufficiali con poteri speciali della Procura di Stato, alla quale è stata trasmessa tutta la documentazione relativa all'incidente. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti all'alcotest e al test rapido per la rilevazione di sostanze stupefacenti. Tutti gli esami sono risultati negativi, ha comunicato alla polizia. Ricorderemo che il sinistro è avvenuto venerdì pomeriggio nella galleria di Castellez, direzione Lubiana. L'autostrada è rimasta chiusa per oltre 3 ore. La presidente Pirc-Musar, dopo l'incidente, è stata trasportata all'ospedale generale di Isola, dove è rimasta in osservazione per una notte. È stata dimessa già sabato per proseguire le cure a domicilio. La presidente stava trascorrendo le sue ferie estive in Croazia. Venerdì sera avrebbe dovuto partecipare al ricevimento per Tadej Pogačar a Komenda. I danni complessivi dell'incidente sono stimati in circa 37.000 euro.
2: Il caso dell'esclusione di un esponente della comunità slovena da un evento culturale nel paese di Lusevera Bardo è arrivato fino alle stanze del governo di Roma. La senatrice Tatiana Rojc ha presentato un'interrogazione chiedendo al governo di verificare il rispetto delle leggi che tutelano le minoranze linguistiche. Sentiamo Alessandro Martegani.
6: Ho presentato un'interrogazione ai ministri dell'Interno Matteo Piantedosi e della Cultura Alessandro Giuli in relazione allo svolgimento di una tappa della rassegna culturale Cianta alla Tor nel comune di Lusevera Bardo. L'esclusione da un evento culturale della presidente del Centro per le Ricerche Culturali di Lusevera, Luisa Kerr, è arrivato fino a Roma con un'interrogazione presentata dalla senatrice del PD ed esponente della minoranza slovena in Italia, Tatiana Rojc. Il caso era scoppiato qualche giorno fa. Luisa Kerr era stata invitata a partecipare a un evento culturale nel comune di Lusevera, ma l'invito era stato ritirato il giorno dell'evento per una non meglio definita incompatibilità politica. Si tratta di un fatto che la senatrice Rojc ha definito increscioso e sul quale ha spiegato è necessario che i dicasteri competenti facciano chiarezza per verificare il rispetto e la corretta applicazione delle leggi che tutelano le minoranze linguistiche nel territorio di Lusevera Bardo, affinché, aggiunto, nelle manifestazioni pubbliche, anche patrocinate da enti locali, sia sempre garantita la piena agibilità culturale e la tutela delle minoranze linguistiche contro ogni forma di censura o discriminazione ideologica. Sul caso è intervenuta anche l'Unione Culturale Economica Slovena, condannando fermamente quanto accaduto. L'incompatibilità politica, secondo l'SKGSE, è una motivazione inaccettabile, rappresenta un pericoloso precedente per lo spazio culturale. L'episodio purtroppo riapre la questione del rapporto dell'amministrazione comunale con la comunità nazionale slovena, afferma l'organizzazione, ricordando che più volte si è assistito a iniziative e prese di posizione che hanno legittimamente suscitato, concluso, all'interno della comunità slovena, la percezione di un atteggiamento ostile.
2: Medio Oriente ora. Israele ha comunicato agli Stati Uniti le proprie riserve sul piano di disarmo di Hamas previsto nell'ambito dell'accordo di pace per Gaza, sostenendo che la proposta resa pubblica non rispecchi pienamente la sua posizione. Il governo israeliano afferma che Hamas si sarebbe nuovamente armato e starebbe reclutando nuovi membri, ribadendo che una soluzione duratura richiederebbe un disarmo completo, verificabile e irreversibile del movimento. Secondo il piano, il ritiro progressivo delle forze israeliane da alcune aree di Gaza dovrebbe avvenire parallelamente al disarmo, mentre la sicurezza della striscia sarebbe affidata a una missione internazionale e a una nuova forza di polizia palestinese. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che il blocco militare contro l'Iran proseguirà fino al raggiungimento di un accordo o della completa capitolazione di Teheran. Trump ha definito l'Iran ipocrita, sostenendo che da un lato chiede l'avvio di negoziati, mentre dall'altro dichiara apertamente con orgoglio di non trattare con gli Stati Uniti. Trump ha ribadito che gli Stati Uniti impediranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari, mentre le autorità iraniane hanno precisato che sono in corso soltanto colloqui con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. La tensione in Medio Oriente resta alta dopo gli attacchi e le ritorsioni tra le parti, seguiti da alle accuse statunitensi di azioni iraniane contro navi nella strategica rotta del Golfo Persico. Un reportage realizzato dall'emittente pubblica britannica, la BBC, ha rivelato che esiste una rete criminale di nome Foxtrot New York, che recluta giovani online e li trasforma in sicari a pagamento per compiere omicidi e attentati in tutta Europa. Il gruppo organizzato è affiliato all'Iran e finora è ritenuto responsabile di 35 omicidi oltre a numerosi attacchi contro obiettivi israeliani. Sentiamo Franco De Stefani.
7: L'inchiesta ha rivelato che la banda assolda adolescenti tramite i social media, offrendo denaro in cambio di azioni violente. In molti casi i pagamenti non avvengono perché i giovani vengono uccisi o vengono arrestati prima di portare a termine gli incarichi. La settimana scorsa un giovane norvegese legato alla rete è stato condannato da una giuria dell'Old Bailey di Londra per cospirazione finalizzata all'omicidio, legata a un delitto premeditato nel West Yorkshire. Il fenomeno viene monitorato dalla Task Force Operative Grim di Europol, i cui investigatori hanno riferito che le istruzioni vengono fornite ai giovani in modo ludico, imitando dinamiche tipiche dei videogiochi. Il capo del Centro Europeo per la Criminalità Organizzata di Europol, Andy Craig, ha definito il metodo un'esternalizzazione calcolata dell'omicidio, che sfrutta soggetti vulnerabili. Secondo Europol, attualmente sono 11 i paesi europei interessati dalla minaccia, vale a dire Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Le autorità ritengono che parecchi degli attacchi siano stati compiuti per conto del regime iraniano. Il leader della rete terrorista, Rawa Majid, è fuggito dalla Svezia e dalla precedente base in Turchia per rifugiarsi a Teheran. Nell'inchiesta si sostiene che il regime iraniano utilizzi la rete per colpire dissidenti, oppositori e obiettivi israeliani attraverso una struttura criminale decentralizzata.
2: Una tranquilla giornata d'estate sulla spiaggia tra bagnanti e bambini che giocano in mare. Poi, all'improvviso, il cielo si spezza, un oggetto precipita, un'esplosione scuote la costa. Le fiamme e il fumo avvolgono la spiaggia. Sono le immagini diffuse dai media russi attribuite all'attacco avvenuto sul Mar Nero vicino alla località balneare di Gelendzhik nel sud del paese. Secondo le autorità locali, un drone ucraino intercettato dalle difese aeree sarebbe precipitato nell'area provocando una tragedia tra i bagnanti. Le autorità locali parlano di 7 vittime, tra cui 3 bambini, e di circa 40 persone ferite.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto un'azione unitaria sulla sicurezza delle frontiere esterne dell'UE dopo che l'afflusso di decine di migliaia di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, avvenuto pochi giorni fa, ha scatenato una disputa tra Madrid e diversi partner europei. Questo incidente dimostra chiaramente la necessità di intensificare gli sforzi per rafforzare i nostri confini nei punti critici, ha scritto von der Leyen in una lettera al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. La sicurezza di tutti i nostri confini esterni è una responsabilità comune europea, ha avvertito von der Leyen e chiesto una sorveglianza vigile e l'uso di barriere fisiche laddove necessario. I paesi confinanti con la Slovenia continuano a fare i conti con il caldo estremo e temperature record. In Italia è in vigore da oggi l'allerta rossa per 25 dei 27 grandi centri urbani. Al contempo resta alto l'allarme per il rischio incendi in natura. In Austria il picco dell'ondata di calore è atteso tra martedì e mercoledì. Per entrambe le giornate è stata diramata l'allerta rossa in diverse regioni, compresa Vienna. Le temperature in Croazia hanno superato i 30 gradi già dalle prime ore del mattino. Il termometro ha toccato i valori più alti nelle località lungo la costa adriatica. Anche l'Ungheria ha registrato nuovi record termici. Ieri a Budapest la temperatura ha superato i 39 gradi, stabilendo un nuovo record assoluto per il mese, superando il massimo risalente al 1949. Prosegue l'emergenza incendi in diverse regioni d'Europa, mentre i roghi continuano a distruggere vaste aree di territorio, iniziano a delinearsi anche le conseguenze economiche, stimate in oltre 3 miliardi di euro. Il servizio di Beatrice Ziza.
8: Gli incendi che dall'inizio dell'estate stanno interessando diversi paesi europei, insieme alle persistenti ondate di calore, hanno già provocato danni economici stimati in oltre 3 miliardi di euro. E quanto emerge da un'analisi del Financial Times, che evidenzia come il bilancio sia destinato ad aumentare con il proseguire della stagione. Nei primi due mesi estivi sono andati in fumo quasi 500.000 ettari di territorio. I danni stimati per Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Romania ammontano complessivamente a circa 3,1 miliardi di euro, una cifra che supera la media annua di 2,5 miliardi stimata dalla Commissione europea per l'intera Unione. Negli ultimi 10 anni un impatto economico di questa entità era stato registrato soltanto nel 2021. Le stime si basano sul costo necessario per il ripristino delle aree percorse dal fuoco, ma rappresentano solo una parte delle conseguenze economiche. Restano infatti da quantificare i danni subiti da abitazioni, aziende e raccolti, così come le perdite legate al turismo, particolarmente rilevanti nel pieno della stagione estiva. Secondo gli esperti, gli effetti potrebbero farsi sentire anche nei prossimi anni, con un possibile aumento dei premi assicurativi, maggiori investimenti richiesti per la prevenzione degli incendi e un calo dell'attrattività turistica nelle zone più colpite. A questi si aggiungono gli effetti della siccità, che stanno facendo diminuire il livello di importanti corsi d'acqua come il Reno e il Danubio, con ripercussioni sul trasporto delle merci, sulle attività industriali e sulla produzione di energia.
2: La prolungata fase di caldo e la scarsità di precipitazioni stanno riducendo la portata del fiume Save e aumentando la temperatura delle sue acque, mettendo sotto pressione la centrale nucleare di Krško, che deve rispettare rigorosi vincoli ambientali sul riscaldamento del corso d'acqua. L'impianto sloveno, dotato di sistemi supplementari e di raffreddamento tramite torri dedicate, continua per ora a produrre energia a piena potenza, ma l'incremento termico del fiume potrebbe rendere necessaria una riduzione della produzione o un temporaneo spegnimento del reattore. La situazione è monitorata dalle autorità e dagli operatori energetici, consapevoli che un'eventuale interruzione della centrale potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità della rete elettrica slovena. Ancora un'ultima notizia: il presidente della FIFA Gianni Infantino sarebbe alla ricerca di sostegno politico per restare alla guida della FIFA e, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe cercato l'appoggio di Donald Trump in un momento in cui aumentano le richieste di dimissioni nei suoi confronti. La crisi è esplosa dopo il progetto FIFA Forward Enterprise, poi ritirato, che prevedeva una nuova società per gestire diritti commerciali, licenze e grandi competizioni come i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Intanto cresce la ribellione interna al mondo del calcio. Diverse federazioni hanno già annunciato che non sosterranno la sua rielezione, mentre UEFA e CONCACAF chiedono un cambio di rotta alla guida della federazione internazionale. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternus, realizzazione tecnica a cura di Jadranko Oblak. Sono le 19:50 minuti primi e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio Tommaso Magnà. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata dalla nostra redazione. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è attualmente regolare. Passiamo quindi subito ai cantieri in programma per questa notte. Tra le 21 e le 5.30 lo svincolo della Miranese e della tangenziale di Mestre sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano. Tra le 21 e le 6 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà invece l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta

0: Il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
1: Tadej Pogacar parteciperà alla prossima Vuelta a Spagna. Il più forte ciclista del mondo, reduce dal quinto successo in carriera al Tour de France, conquistato appena 8 giorni fa, proverà quindi a vincere già quest'anno l'unica grande corsa a tappe che ancora manca nel suo straordinario palmarès. La decisione, che era già nell'aria fin da quando era ancora in corso il Tour, è stata ufficializzata stamattina dalla UAE Emirates in un comunicato in cui lo stesso Pogacar si dice felice di annunciare il suo ritorno alla Vuelta, dove ha corso per la prima e unica volta nel 2019, quando da giovane ventenne chiuse terzo alle spalle di Primož Roglič e Alejandro Valverde, in quello che fu anche il suo esordio in una gara a tappe di 3 settimane. La Vuelta 2026 comincerà il prossimo 22 agosto, ossia fra 3 settimane esatte, con una cronometro nel Principato di Monaco, e terminerà il 13 settembre a Granada e non, come da tradizione, nella capitale di Madrid, dove quel giorno sarà invece di scena il Gran Premio di Formula 1. Per la Slovenia al via, con l'obiettivo di vincere, ci dovrebbe essere, oltre a Pogacar, anche lo stesso Primož Roglič, pur reduce da una caduta e alla ricerca di quello che sarebbe il suo quinto successo nella corsa spagnola. Fra il resto della concorrenza, almeno al momento, non ci sono nomi di altissimo livello. Netto successo in finale contro l'Italia e grande trionfo per la Slovenia ai campionati europei Under 18 di pallacanestro conclusosi ieri sera a Trento. I giovani sloveni hanno dominato il match contro i pari età italiani dall'inizio alla fine, guadagnando già 18 punti di vantaggio nel corso del secondo periodo. Nel terzo quarto l'Italia, allenata da Marco Sodini, la quale era reduce dal grande successo in rimonta ottenuto in semifinale contro la Francia, ha cercato di reagire e, trascinata da Sheik Nyang, autore di 27 punti ed unico degli azzurri a raggiungere la doppia cifra, si è riportata fino al meno 4. A quel punto però la Slovenia di Domen Zeunik ha piazzato un parziale di 15-2 e non ha più concesso la benché minima chance agli avversari, chiudendo sull'88-71. Al di là del talento di Stefan Joksimovic, figlio d'arte del capodistriano Nebojša, che ieri ha segnato 24 punti con 8 rimbalzi e 5 assist e che è stato eletto miglior giocatore del torneo, la Slovenia è parsa molto più forte, più coesa e più completa, giocando una pallacanestro di squadra e denotando grande maturità. Per la Slovenia del basket è il secondo grande successo a livello giovanile nel giro di 2 settimane, dopo la vittoria della nazionale Under 20 a Lubiana lo scorso 19 luglio, ma è il primo titolo europeo di sempre a livello Under 18. Per l'Italia l'argento vinto ieri è comunque la quinta medaglia maschile conquistata nei vari livelli giovanili negli ultimi 4 anni. Agli europei degli sport acquatici in corso di svolgimento a Parigi brilla l'Italia e brilla in particolare Chiara Pellacani, la 23enne romana che sta letteralmente dominando la scena dei tuffi. Dopo aver contribuito alla grande alla conquista dell'oro a squadre dell'Italia nella giornata inaugurale della rassegna, ieri la Pellacani ha colto altri 2 successi, fra l'altro a brevissima distanza l'uno dall'altro. Nella gara mista dei sincronizzati sul trampolino dai 3 metri, la Pellacani si è imposta assieme a Matteo Santoro, prendendo il comando fin dal primo tuffo, superando il muro dei 300 punti totali e lasciando a quasi 20 e 22 punti rispettivamente la coppia russa Molchanov-Kosina e quella tedesca Avila Sanchez-Henschel. I due aggiungono quindi il titolo europeo a quello mondiale vinto l'anno scorso. Subito dopo la Pellacani è tornata in azione nella finale individuale sul trampolino da 1 metro, dominando in maniera ancora più netta. Basti dire che la seconda, la svizzera Michelle Louise Heimberg, ha chiuso con oltre 40 punti di distacco, mentre la terza, la britannica Deshaun Bent-Hashmail, ha quasi 45. Quinta l'altra italiana Elisa Pizzini. Per la Pellacani le 3 medaglie d'oro vinte finora portano a 9 il suo bilancio complessivo di titoli europei. I 20 di Tania Cagnotto sono ancora lontani, ma non sembrano più irraggiungibili. A Parigi la Pellacani gareggerà ancora nei prossimi giorni nell'individuale da 3 metri e nel sincro femminile. Oltre che dai tuffi, medaglie per l'Italia continuano ad arrivare anche dal nuoto artistico. Stamattina Filippo Pelati ha ottenuto il suo 4º podio di questo europeo vincendo l'argento nel solo libero maschile. Il 19enne emiliano ha chiuso, come era già successo nel solo tecnico, alle spalle del britannico Ranjo Tomlin, che lo ha battuto di 6 punti, e davanti allo spagnolo Jordi Cáceres, preceduto di oltre 23 punti. Per Pelati è la 10ª medaglia europea in carriera. Nel pomeriggio poi, nel libero a squadre, l'Italia ha invece conquistato la medaglia di bronzo, con l'oro andato alla Russia, che si è imposta davanti alla Spagna. Reduce dalla bruciante eliminazione ai rigori subita giovedì in casa a Capodistria nei preliminari della Conference League, il Koper non è riuscito a scuotersi e non è andato oltre il pareggio per 1-1 sul campo del neopromosso Brinje Grosuplje nel match del terzo turno della prima lega slovena di calcio giocato ieri sera. E questo nonostante la neopromossa avversaria abbia concluso il match addirittura in 9 uomini. Il Grosuplje è passato in vantaggio al 19esimo grazie ad un autogol del difensore italo-ganese Giuseppe Aghiemang, che ha deviato nella propria porta un cross dalla sinistra di Kevin Benkic. Appena 5 minuti dopo, una progressione sulla sinistra dello stesso Aguiemang ha portato all'espulsione per doppia ammonizione di Erik Milošević, intervenuto per fermarlo con troppa decisione. Nonostante l'uomo in più, il Koper non è riuscito a trovare il pareggio fino a quando, ad una ventina di minuti dalla fine, Rochmacher ha trattenuto in aria Leo Rimac. Calcio di rigore decretato dopo la revisione video a bordo campo e cartellino rosso per il centrocampista del Grossuplie. Dal dischetto il franco algerino Kamil Mansari ha trasformato con sicurezza, ma nel finale, nonostante la doppia superiorità numerica, il Koper non è riuscito a trovare il gol vittoria e anzi ha anche rischiato di subire quello della sconfitta. Dopo due sconfitte nelle prime due partite è arrivata invece sempre ieri sera la prima vittoria per l'Olimpia a Lubiana. I biancoverdi sono però passati per 1-0 in casa contro l'Alumini soltanto in pieno tempo di recupero e soltanto grazie ad una sfortunata deviazione del difensore ospite Mattia Boben, che ha reso imparabile un tiro tutt'altro che irresistibile di Jošt Urbančić. In classifica quindi, dopo tre turni, comanda e quanto a sorpresa la coppia formata dal Nafta, passato già sabato per 5-2 sul Mura, e dal Bravo, che come vediamo si è invece imposto ieri per 2-1 contro il Calcer Radomlje. Di Jakoslav Stankovic al 24esimo e dell'ivoriano Okpo Mazie al 61esimo le reti per il doppio vantaggio lubianese. Di Jascha Martinčić su rigore ad una decina di minuti dal termine il gol del Calcer Radomlje. Dietro a Nafta e Bravo a 6 punti in graduatoria vi sono a 5 il Koper ed il Maribor, che sabato aveva impattato per 1-1 contro i campioni in carica dello Celje. A seguire Grossuplie e Mura a 4, Olimpia a 3, Celje a 2 ma con una partita in meno, così come l'Alumini al momento comunque ultimo a 1 assieme a Radomlje. Chiudiamo con il tennis. Mentre la pioggia ha complicato l'avvio del Masters 1000 in Canada e ha costretto a posticipare ad oggi le finali dell'ATP e del WTA 500 di Washington, a Memphis si è concluso regolarmente il WTA 250, che vedeva di fronte la ceca di origini russe Daria Vimanova e la russa a tutti gli effetti Kristina Liutova, rispettivamente numero 114 e numero 229 del mondo. Livello non altissimo quindi, ma a rendere interessante la partita, che per entrambe rappresentava la prima finale in carriera, c'era il fatto che la Liutova ha appena 16 anni. Ebbene, la vittoria è andata proprio alla Liutova, diventata così la prima tennista classe 2010 a vincere un torneo WTA, nonché la più giovane negli ultimi 8 anni, da quando cioè nel 2019 Coco Gauff si impose in Austria a soli 15 anni. 1-6, 6-1, 6-3 finale a favore della Liutova, che con oggi è salita quindi al numero 125 del ranking mondiale.
0: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Uri.

0: London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
1: London Calling 4x4.

Oh, che bel inizio per quanto riguarda appunto questa nostra trasmissione di London Calling live sulle frequenze di Radio Capodistria. Con voi, welcome con Mimmo Caccamo on a Saturday, the best new sound, the best new music, and welcome also inside my garden of music. The light is fresh around there, absolutely no, the ventilator is going on, it's very hot here too, and I enjoy myself with always when he's hot. A nice cool drink will do, absolutely. So we start off con tre grandi tracce, tre grandi singles di tre grandi gruppi della scena inglese, and l'ultimo riguardava la band dei fratelli McNamara, Danny and Richard McNamara. We're talking about an English post Britpop band from Bailiff Bridge in Brighthouse, West Yorkshire, il gruppo degli Embrace, una band che tra l'altro io ho intervistato quando hanno fatto uscire il loro primo album The Good Will Out. Li ho intervistati a The Virgin Records. Non ricordo se il mio amico Giancarlo Costamagna era con me quel giorno, perché molte volte quando Giancarlo veniva appunto qui a Londra, che tra l'altro Giancarlo Costamagna è qui con me a casa mia con la sua famiglia, and we enjoy ourselves going around. Well, he does go around, I won't because it's too hot for me to go around, but anyway, yes, a volte appunto si organizzavano delle interviste, quindi andavamo insieme a intervistare i gruppi o l'artista single. Certamente that was a great track chiamato All You Good People, un bellissimo brano che è veramente qualcosa di molto molto speciale, out on Hut Recordings, and comunque quello che ho io è la versione che è uscita nel 97 su Fierce Panda, grande Fierce Panda, che ancora oggi va avanti in modo veramente favoloso. All You Good People, Embrace. Tra l'altro il gruppo is out con il loro nuovo album chiamato Avalanche su Cooking Vinyl, and before that naturalmente tutti voi avranno riconosciuto quella bellissima canzone del gruppo dei The Verve, di Mr. Richard Ashcroft, that was She's a Superstar, che non è uscito, non si trova in nessun album, è uscito in un EP Verve, un The Verve EP, and then è uscito anche su una compilation chiamata This is Music, the singles 92-98, and appunto questo è un singolo che è uscito nel 92, 22 giugno, and ce l'abbiamo appunto qui su vinile, anche perché i Verve li ho beccati dall'inizio, anche perché c'era un bravo PR, Alan James PR, che mi forniva un po' di tutte queste cose qua, perché lui appunto promuoveva Hut Recordings, promuoveva Receptive Records and so many other labels indeed, come anche Played Against Some Records, and so we got all this stuff naturalmente from Alan James. She's a Superstar, The Verve del 92, and we started off con una band che penso non molti di voi la conosceranno, una band di quattro elementi che he's been around not for long, si chiamano Little Mothers, hanno fatto uscire un album via Island Records, un album chiamato The Worry nel 99. Io ho il doppio sette pollici che ho comprato, mi sembra, non mi ricordo se mi avevano mandato o comprato, comunque most probably I bought that one, and yes, and in questo album c'è anche il brano che vi ho fatto ascoltare, un brano chiamato Your Twisted Sister. Right, Mimmo Caccamo con voi, London Calling. Abbiamo iniziato con delle cose vecchiottelle, perché è sempre bello appunto rinfrescarci la memoria. Ora invece andiamo a qualcosa di recente, certamente, e parliamo appunto del gruppo scozzese dei grandiosi, leggendari Teenage Fan Club. Il gruppo is coming out con il loro
tredicesimo album chiamato Do Not Dare to Dream. Wait, come on, you know, I had to dream, you know, devo sognare assolutamente. L'album is coming out il 9 di ottobre through Merge Records. Mi ricordo quando sono stato introdotto al gruppo dei Teenage Fan Club, and that was something really, really special, particolarmente quando sono andato alla Rough Trade, dove dentro, la Rough Trade Headquarter, dentro c'era anche l'etichetta della Paper House Records. Il Paper House Records è un'etichetta che non esiste più, era stata messa dal signore che aveva fondato la Glass Records, che ci aveva dato gli Specimen Tree and so on. Quando mi hanno presentato a Catholic Education, I was so mesmerized, so beautiful, beautiful songs inside there, you know, and I was really taken by everything, from Everything Flows to I don't know, just to think about Eternal Light, just to say, I know that track which I can remember. Comunque il gruppo is out con il with a testa from their new album. Il brano si chiama Day in the Sun, and is indeed, do we need a day in the sun? We are already there. Teenage Fan Club.

and You Feel the Summer in this great track, and that was un brano molto molto ritmato, molto molto frizzante, solare, certamente un brano chiamato Lay Down With Dogs radio version. Now, I wonder how it's going to be the normal version anyway. Quello usciva fuori da un gruppo chiamato British Birds, questi uccelli britannici, indeed. It's a four piece band from Chorley, Lancashire. Dentro ci sono Bobby Mambo, which is a frontman, a singer songwriter, e chitarrista Ellie Winstanley al basso e backing vocals, Emma Towson, ovvero Emma Rose, tra parentesi, percussion, keyboards, backing vocals, e alla batteria c'è Liu O'Neill. Il gruppo will be out with their album, new album chiamato Murmurate, Oscillate, tramite Skepwalks Records. Is coming out il 16 di ottobre. Ne abbiamo avuto l'anteprima per scaricare appunto tutto l'album, però siccome abbiamo abbastanza tempo per far ascoltare gli altri brani, abbiamo fatto ascoltare appunto il loro singolo chiamato Lay Down With Dogs. Perhaps se Amelia Fletcher ci dia appunto il consenso di far ascoltare qualche altro brano, anche se molto in anteprima, lo faremo anche next week anyway. Thank you, Amelia. Okay, that was a great track. And before that, un'altra grande band, una band che tra l'altro London Calling, se ne va del ratto, l'ha già fatta ascoltare tempo dietro, no, comunque una band che si arriva alla scena di San Francisco Bay tramite la Big Steel Records. Il gruppo si chiamano The Morning Line, they will be out in August con il loro album, and we have here il singolo chiamato Stars, Everybody Else Does. So Stars is clear for air player and reviews now. So thank you guy, and yes, we are we have appunto anche l'album che ha ben 21 tracce, è molto interessante. I like, you know, indie rock con venature country, which is like a bit of R.E.M. In contra, I don't know, un Elvis Costello or E. Wilco, just to mention a few. And naturalmente abbiamo fatto ascoltare anche il grande gruppo scozzese, miei amanti certamente, i grandiosi Teenage Fan Club, con il loro nuovo singolo chiamato Day in the Sun. Wherever you are, abbronzatevi e bevete acqua fresca. London Calling, Mimmo Cacco, on a Saturday sulle frequenze di Radio Codistria con voi, with the best in sound, the best in new music. Andando ancora avanti, il duo inglese dei Black Doldrum, they will be out with a new album on Fuzz Club Records. For now, we're going to play this track, which is called Repetition, Black Doldrum. And hopefully we get also the album later.

and summer talking Mr. Ian Pickering from the well-known band, vi ricordate il grande gruppo che ha avuto un bel successo, certamente Sneaker Pimps. Ian Pickering già l'abbiamo fatto ascoltare quando appunto la Shameless PR ci ha mandato alcune cosettine. Ora abbiamo anche tutto l'album, anche perché l'album è uscito questa settimana. Lui si fa chiamare The Noise Who Runs and the album is called Gen X and there was The Summer Talking. Molto bello, very summery and slow, beautiful, and yes, that's something for you to listen to during this summertime indeed. And before that abbiamo potuto ascoltare anche un duo della scena americana, they come dalla scena di Pittsburgh, fanno il buon dark wave, già fatto ascoltare qualche settimana fa con il loro singolo chiamato You So Wired. Ora naturalmente la Shameless PR from Canada ci ha mandato il loro EP che si chiama Low Sunday Ghost Machine Black EP, and there was a very very shoegazy, very experimental kind of sound, certamente un brano chiamato Shattered, and inside l'EP is out via Project Records, la musica è di Shane Sahini and Bobby Spell, right, and naturalmente abbiamo fatto ascoltare anche il nuovo singolo del duo inglese di experimental noise rock, hypnotic, emotionally charged rock, post-punk, il gruppo The Black Doldrum, il duo The Black Doldrum, which they will come out con il loro nuovo album su Fuzz Club Records il 13 di novembre. L'album, il loro terzo album in studio, si chiama Repetition Compulsion, and we play the track che si chiamava Repetition. London Calling, sempre in anteprima certamente qui ogni volta in tutti i miei progetti musicali certamente radiofonici e particolarmente qui su Radio Capodistria, we choose those beautiful tracks for everybody's ears, certamente. London Calling, Mimmo Cacchiamo, on a Saturday, it is summer in the city and it's also time to play something more let's say be dancey kind of, yes indeed, electronic dance. Non so se vi ricordate, la settimana scorsa ho fatto già ascoltare per la prima volta il nuovo brano del duo torinese degli Alternative Frequencies, il duo formato da Agostino Isca e Fabrizio Abrate, di arrivato con il loro nuovo singolo chiamato With You and on Aventino Music del mio carissimo amico Claudio Scuzzafava. So here we are, il nuovo singolo chiamato With You, and then we got something else for you. Get this for now.

Well, you know, quando pensi che il brano sia finito, qualcosa succede, and then this drumming, like, you know, Mr. Lorenzo, I like to do that. That was un bellissimo brano del gruppo di Lecce, il Power Trio, si chiamano Pallida Cavtat, ed era il loro terzo singolo chiamato Il Molo degli Inglesi, molto bello. Abbiamo Alberto Virginia, Virgi, and Lorenzo. Il gruppo farà uscire anche il loro album di debutto tramite Amerigo Verardi NOS label, and in September, and we will be here to play for you. Right, finiamo questo nostro London Calling con un ultimo brano, arriva dalla scena canadese, si chiamano Church of Three, dal loro album Ten. This is Hungry, and I think we played that before. If you're hungry, just come down. Have a nice weekend. Bye bye.

0: on now.
1: The weekend starts here. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Slot Parade.
3: Anticamera.
2: Conduce in studio Ferruccio Mike Crevatin.
4: La grattugia dei pretendenti alle classifiche internazionali che ingolosiranno il pubblico nel corso delle prossime settimane si chiama Anticamera di Slap Parade. Bentornati in questo sabato 1 agosto con un personaggio tipicamente estivo. Il cantante, produttore discografico e DJ britannico Calvin Harris e il suo nuovo singolo Satisfy, piano house brillante, ritmi rilassati ma nel contempo ballabili su cui si adagia la voce morbida e soul della cantautrice irlandese Jazzy. Il tema centrale è la soddisfazione e l'appagamento in una storia romantica. Questa è la nuova entrata più alta a Malta.
5: Let replay nel podio Malti.

0: E da Malta voliamo nel Regno Unito con la cantautrice americana Gracie Abrams. Hit Wall, colpire il muro, è il primo singolo del terzo album da studio di Gracie, Daughter from Hell, figlia dell'inferno. Il brano parla del raggiungere un limite psicologico e del sentirsi incapaci di essere, per così dire, aggiustati da qualcun altro. Un vero e proprio collasso emotivo che però non esplode durante il testo della canzone, come se il pezzo costruisca tensione senza mai liberarla. In una recente intervista Gracie ha detto che questa canzone è nata in modo quasi incontrollabile, come se qualcuno le stesse guidando la mano durante la scrittura. Si direbbe degno dell'analisi di un mio amico psichiatra. Nel complesso, Hit the Wall sembra rappresentare l'inizio di una nuova fase artistica per Gracie Abrams, meno centrata sulle storie d'amore e più sulle proprie fragilità, con un tono piuttosto cupo rispetto ai suoi lavori precedenti. È la nuova entrata più alta nel Regno Unito.
1: This is Greatest Gainer in UK.

0: Anche il video musicale riflette questa dimensione angosciosa in cui Gracie attraversa stanze e scenari surreali, con riferimenti espliciti a Blue di Joni Mitchell e perfino a Shining di Stanley Kubrick, corridoi inquietanti, medici, test psicologici e immagini che sembrano uscire da un sogno febbrile. Voltiamo pagina e siamo in Grecia e Nuova Zelanda con la cantante statunitense di origini panamensi Ravin Lené. Fu selezionata lo scorso novembre per lo Short and Sweet Tour di Sabrina Carpenter e questo è il suo nuovo singolo Love Me Not, Non Amarmi, apripista del suo secondo album Gli Occhi dell'Uccello Bird's Eye. La canzone parte dall'R&B ma incorpora elementi soft rock, art pop e soul e il risultato è un suono nostalgico e moderno al tempo stesso con una chitarra molto ben caratterizzata. E noi ce la sorbiamo tutta d'un fiato, Ravin Lené, Love Me Not.
1: Το πιο κοντινό στο ελληνικό βάθρο.
2: This is highest new entry in New Zealand.

I portoghesi Richie Campbell e Plutonio con C'est la vie per rientrare ad anticamera di Slap Parade in questo primo agosto. Siamo nello Sri Lanka con il DJ e produttore discografico italiano naturalizzato statunitense Matteo Milleri in arte e anima. Ha collaborato con artisti come Ali Goulding, Lana Del Rey e in questa nuova avventura lo affianca Lisa delle Blackpink. Bad Angel, Angelo Cattivo, è il singolo che hanno realizzato insieme, una fusione di techno melodica e techno pop, e uno degli aspetti più discussi è stato il video musicale in cui Lisa interpreta Beatrix, una figura a metà tra angelo, androide e umano, immersa in un mondo futuristico fatto di rovine classiche e tecnologie cibernetiche che richiama temi come il confine tra uomo e intelligenza artificiale. Questi sono Anima e Lisa.

0: L'apporto italiano presente sempre e ovunque. E ora siamo dai nostri amici teutonici, dove avanza a più non posso il gruppo dei Temp City, una band alternative rock nata nel 2021 e formata da tre musicisti israeliani. La loro notorietà è esplosa praticamente da zero nel febbraio 26 con il singolo di debutto Consapevolezza di sé, Self-Aware, un brano che mescola indie rock e alternative pop. E il fascino dei Temp City sta proprio in questo mix. L'estetica indie rock dei primi anni 2010 e una forte capacità di creare melodie d'impatto immediato. I Temp City, Self-Aware.
1: Am nächsten am deutschen Podium.

0: Se invece di farci tanti selfie fossimo un po' più self-aware, consapevoli di noi stessi, forse le cose andrebbero in maniera leggermente diversa. Ora siamo in Indonesia e Giappone con due generazioni a confronto. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Porta il tuo amore, è il primo singolo estratto da Confessions 2, il nuovo album della signora Ciccone. Una house dance pop spudoratamente ispirata all'epoca d'oro della dance anni 80 e 90, con un testo piuttosto enigmatico, basso pulsante, ritornello immediato e quell'idea molto madonnesca, se così possiamo definirla, della pista da ballo come luogo di emancipazione e libertà. Chissà se questo connubio funzionerà.
1: Yang paling dekat dengan podium Indonesia.
2: Nihon no sancho ni mottomo chikai. Ask yourself.

0: Slot Parade.
1: E adesso spogliati! Come sai fare tu?
2: Questa sera all'Anfiteatro di Tarros in Cabras a Oristano si esibirà Riccardo Cocciante. Noi ci risentiamo il giorno di Ferragosto con la classifica dei singoli più venduti in tutto il mondo secondo la consueta miscellanea di Media Traffic e Billboard. Ora vi lascio alle ultime notizie del GR. Grazie da Ferruccio, Mike Crevatin. E ora tutti al mare, tutti al mare.
3: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Pairapapà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairapapà.

0: estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Spinderella cut it up one time.

Let's talk about sex, parliamo di sesso, ben arrivati al consultorio online radiofonico dei dottori Oblak ed Effe sulla frequenza di Radio Capodistria. Sto scherzando, non è un consultorio di ginecologia o di urologia e andrologia, ma Let's talk about sex era un brano delle Salt and Pepper del 1991 che apriva il nostro pomeriggio insieme. State freschi qui sulle frequenze di Radio Capodistria, appunto con il sottoscritto Andrea Effe e Adranco Oblak con me al di là del vetro per la parte tecnica, insieme con voi per due ore naturalmente, dalle 16 alle 18 per chi ci ascolta in diretta e nottetempo in replica notturna dalla mezzanotte alle 2 del mattino. Spero stiate bene, spero stiate freschi, e state freschi è un titolo che sembra quasi ironico, e state freschi perché qui siamo sempre sull'orlo dei 39, 40, 41 gradi, quindi molto importante stare freschi, stare idratati, stare anche tranquilli se vogliamo così dire di questi tempi, e di sesso eventualmente magari parlarne piuttosto, no? Perché sennò altrimenti a farlo si rischia pure di stare male. Di questi tempi ed è capitato, sono piene di news, di notizie anche curiose in questo senso. Abbiamo aperto il nostro pomeriggio insieme così perché, come sapete, noi andiamo sempre a scorrere quelli che sono gli anniversari, i compleanni, le cose anche curiose che sono successe nel mondo della storia della musica in questi giorni, e oggi naturalmente è il compleanno di Deidre Roper, DJ Spinderella, come viene annunciato anche nell'inizio del brano, una delle rappresentanti del trio rap hip hop newyorkese chiamato Salt and Pepper 1991. Questo fu uno dei loro più grandi successi, insieme ad altre canzoni come Waterman per esempio, I'll Take You There, eccetera eccetera, insomma ne fecero abbastanza di successi validi, e oggi con questo abbiamo approfittato per farle il compleanno, farle gli auguri di compleanno ed iniziare così un po' in dolcezza e in pop, in maniera frizzante, il nostro programma. Sarà meno frizzante il nostro album della settimana di uno dei gruppi rock più blasonati dell'universo contemporaneo, cioè i The Strokes, che hanno fatto un disco nuovo intitolato Reality Awaits. Ne parliamo e soprattutto ce lo ascoltiamo nei dettagli, 6 o 7 brani nella terza fascia, terzo spicchio, dalle 17 alle 17:30, in replica notte tempo dall'una all'una e mezza del mattino. Prima di darvi le nostre frequenze e quant'altro, continuo dicendovi come sempre che, parlando di anniversari invece, di stranezze, di cose curiose accadute in questo giorno della musica, in questo giorno nel 1973, il 3 di agosto, usciva Inner Visions, il 16° album in studio di Stevie Wonder, che di nuovo vedeva lui suonare tutti gli strumenti come sempre, ragazzo e uomo prodigio, come Higher Ground, Living for the City, gran bei brani su quel disco. Ma non soltanto questo, nel 2012, proprio in questa stessa giornata, anniversario del suo disco, Stevie Wonder divorziava per la seconda volta. Il suo matrimonio precedente era finito nel 72, quello adesso di 10 anni con Kay Millard Morris finiva proprio in questo giorno, in cui lui insomma iniziava con il suo nome, quello vero, il suo nome legale, che è Steven Morris, non Steve Land Morris, anzi non Stevie Wonder, tutti i carteggi, tutta la burocrazia necessaria per porre fine a un'altra delle sue storie d'amore, insomma altro che I Just Called to Say I Love You. No, no.

se non c'era questo za za za finale non andava bene. 1984, The Woman in Red, Stevie Wonder, chissà se poi lui l'avrebbe incontrata qualche donna in rosso per rubargli di nuovo il cuore, mentre in questo giorno, il 3 di luglio del 2012, divorziava per la seconda volta. Cantare d'amore è un conto, poi invece viverlo è una cosa decisamente diversa. Giorno in cui usciva anche questo suo album, che come ricordavamo prima era un gran bel disco, intitolato Inner Visions, suo 16° disco in studio, non soltanto musica dal passato come le Salt and Pepper, ma anche cose attuali. Per esempio la nostra canzone della settimana, il nuovo singolo di Saif, sempre in bilico lui fra questa specie di trasformazione contemporanea del cantautorato genovese, lui tanto chiaro, e questo rap hip hop che invece fa parte del mondo della sua generazione. Santissimo il titolo dell'album, il nuovo singolo, la nostra canzone della settimana, dice Parlare d'amore.

Parlar d'amore, Saif, il nuovo singolo, la nostra canzone della settimana qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Comunque, parlando di amore, c'è una canzone che voglio assolutamente ricordare, che in questo giorno, proprio il 3 di luglio, aveva di nuovo un'apoteosi. Era il 1985, veniva ripubblicato il singolo uscito da non tantissimo tempo prima dei Cars, perché veniva usato talmente tanto nelle pubblicità di quel mega evento concerto che era il Live Aid, che divenne un nuovo successo, e la richiesta di singoli fisici, perché all'epoca bisognava avere i 45 giri, quelli stampati, bisognava comprarla la musica, ragazzi, altri tempi, bei tempi, in fondo venne ripubblicato proprio questo disco, venne ristampato il singolo, e anche in questo caso tutti i proventi andarono a favore del Live Aid Trust. Bei tempi anche in questo senso, quando i musicisti non avevano paura ad esporsi. Oggi siamo diventati tutti molto più paurosi, molto più nascosti dietro a questo ben pensare, a questo apparente ammorbidire tutte le situazioni, che assolutamente non va bene. La band in questione erano i Cars, la canzone era una canzone che sì, in questo caso parlava d'amore alla grande, ed era Drive.

Drive the Cars, che gran bel brano, è bellissima cosa, bellissima iniziativa il fatto che nell'85 venisse ripubblicato tutti i proventi a favore del Live Aid, era stato usato nelle pubblicità e la gente si riaccorse che questa era una grande, grandiosa canzone. A proposito di grandi canzoni, mi ha stupito in questi giorni la notizia che il brano che ha battuto tutti i record di tutti i tempi di longevità nelle classifiche britanniche, proprio alla numero uno nella storia della musica inglese, è una nuova canzone di Sam Fender e Olivia Dean. Io amo molto Sam Fender, mi piace anche Olivia Dean, Rain Me nel brano insieme devo dire mi piace, però onestamente non mi aspettavo battesse cose come Everything I Do It For You di Bryan Adams, come Purple Rain, come Love Is All Around dei Wet Wet Wet, anche come Michael Jackson, pensate a cose come Thriller, come Billie Jean, no, uno si immagina quelli come i brani più gettonati, invece numero uno delle classifiche, complice anche diciamo il meccanismo dei download, adesso i dischi non vanno più comprati, quindi è tutto un po' più diverso, un po' più macchinoso e anche un po' più facile nel senso di numeri che portano le persone alla vetta delle classifiche, non per sminuire il loro successo, però insomma il record ce l'hanno, l'hanno battuto assolutamente, e praticamente prima era Frankie Lane che aveva con Believe nel 1953 trascorso 18 settimane alla vetta delle classifiche britanniche, adesso Rain Man di Sam Fender e Olivia Dean ne passa ben 19 e noi naturalmente ce l'andiamo ad ascoltare qui sulle frequenze di Radio Capodistria.

Rain Man, Sam Fender, Olivia Dean, il singolo più longevo alla numero uno delle classifiche britanniche. Pensate, che cosa incredibile. Comunque un brano anche in alta rotazione da mesi oramai qui sulle nostre frequenze, come tutte le cose firmate Sam Fender o firmate Olivia Dean. Su Radio Capodistra 1170, leggendari in M in onda media, in FM stereo RDS invece 97.7, 103.1, 103.6 per chi ci vuole ascoltare così. Chi ci vuole sentire invece in radio digitale DAB, cerchi semplicemente Capodistria o ancora più facilmente online dal nostro sito web ufficiale www.radiocapodistra.si. Tutto molto in chiaro, molto semplice, senza registrazione, account o rotture di scatole. Potete, basta cliccare, andate lì e si apre il player immediatamente. Non vogliamo i vostri dati, non vogliamo che rinunciate alla privacy o ai vostri soldi. www.radiocapodistra.si. Ci stiamo avvicinando alle news delle 16.30 per chi ci ascolta in diretta. In nottetempo la musica avanti ininterrotta. Ci arriviamo con un grande brano degli Alan Parsons Project, che fra i suoi componenti fondamentali in questa band aveva un signore chiamato Ian Berenson. Ci lasciava nel 2023 colpito da una demenza precoce, aveva solo 69 anni, ha suonato anche sui dischi di gente come John Anderson, come il degli Yes, naturalmente come Joe Cocker, come Chris de Burg, come Neil Diamond, come Eric Clapton, come Sting, ma soprattutto con gli Alan Parsons Project ha fatto canzoni bellissime, lui e la sua chitarra, che è quella che sentite in Eye in the Sky.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

This is not a love song, versione rimasterizzata nel 2011, riregistrata nel 1984, di un brano pubblicato nell'83 dai Public Image Limited, la band di John Lydon, quello che all'epoca dei Sex Pistols si chiamava Johnny Rotten. Alla batteria in questo caso c'era Martin Atkins, un componente importante dei Public Image, non soltanto questi, anche dei Nine Inch Nails per un certo periodo, collaboratore di gruppi leggendari come Killing Joke, come Ministry per esempio, lavorato in tutta una serie di formazioni post-punk, industrial, eccetera eccetera, anche leggermente new wave. Oggi compie 66 anni, è nato il 3 agosto del 1959, 67 anni, 3 agosto 1959 a Coventry in Gran Bretagna, molto diverso da quello che è il cosiddetto Coventry Sound, che in genere si associa a un altro tipo di musica. Lui è uno che negli ambienti londinesi, nella collaborazione con gente come Johnny Lydon e compagnia, ha trovato pane per i suoi denti ed ha fatto delle cose importanti, come appunto la batteria anche in questa canzone che ci ha riportati alla musica. Dopo le news delle 16:30, il break per l'informazione per chi ci seguiva in diretta, in nottetempo siamo andati avanti ininterrotti. Siete ancora con Andrea F, che sarei io qui su Radio Capodistria. I nostri social, i miei, se volete scrivere, cercare me, mi trovate su Instagram o su Twitter, che una volta si chiamava Twitter, adesso si chiama X, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale scritta in lettera all'inglese, This is Andrea F, uguale su Instagram e uguale anche su X. Se cercate noi invece su Facebook, Radio Capodistria Musica, è lì che ci sta un bel like, un bel mi piace. E la musica di Radio Capodistria è anche all'insegna di quello che è il nostro brano in promozione speciale per la musica internazionale, quello della musica italiana. L'abbiamo ascoltato, la canzone della settimana firmata da Saif, Parlar d'amore. Per la musica internazionale c'è una canzone che proprio ha a che fare con questa This is not a love song, che è stata rifatta varie volte, dicevo rimasterizzata, rifatta nell'84 dopo essere stata pubblicata nell'83. Era un grande successo di Michelle Branch di tantissimi anni fa, intitolato The Game of Love, che la vedeva insieme a Carlos Santana. Fra gli autori c'era un cosiddetto Greg Alexander, che era uno dei componenti fondamentali e il frontman anche di una band chiamata New Radicals, quelli di You Get What You Give, che poi decise che basta far musica, basta fare il frontman, preferiva fare l'autore, lavorare dietro le quinte. Scrisse brani come questo, ma adesso è ritornato insieme a Michelle Branch con i New Radicals per una versione 2026 di The Game of Love, il nostro sigla single della settimana.

The Game of Love 2026, New Radicals di Greg Alexander. Ci sta benissimo la sua voce in questo brano, no? Sembra quella di You Get What You Give, quindi quel loro mega grande successo che usciva nel 1998 viene un po' richiamato anche all'interno di questa, e si vede, no? La zampata autorale di Greg Alexander, che aveva scritto questo brano per Michel Branch, uscito nel 2002, grande successo insieme a Carlos Santana. Nostro sigla single della settimana questa settimana non è un nostro sigla single della settimana, ma un brano in ascolto fra le priorità di quello che si sente nella musica internazionale. Il nuovo singolo degli U2 si chiama Street of Dreams, dal loro nuovo album che ancora deve venire annunciato. In questi giorni hanno pubblicato anche un singolo insieme a Martin Garrix, Fireflies. Mi sembra da una parte vogliono essere di nuovo un po' rock impegnati, dall'altra parte flirtano con il mondo della dance e dell'elettronica. Un po' hanno perso, diciamo così, la bussola di quella che era la loro strada maestra, gli U2, nel corso degli anni. Street of Dreams, sottotitolato in spagnolo La Calle de los Sueños, che è un brano dedicato a questi ragazzini che in Messico hanno una specie di campionato di calcio parallelo, diciamo così, no? Quello che loro chiamano il Street Child World Cup, un campionato per i ragazzi che vivono in strada e che cercano un futuro anche giocando a calcio. E loro dicono: supportiamo questa cosa. Hanno fatto anche il video in una piazza, in un bellissimo, sopra il tetto di un bellissimo autobus, tutto graffittato. Qualcuno dirà: gli U2 impegnati di nuovo, va bene, sì, va bene, ok, però insomma, con tutti i problemi che ci sono al mondo di questi tempi, hanno scelto una causa di quelle proprio blande, no? Nel senso di supportare i bambini delle strade che giocano a calcio in Messico, va molto bene, ma ci sono bambini in giro per il mondo che vengono massacrati e bombardati, e gli U2 sono stati vergognosamente zitti negli ultimi anni. Non glielo perdoniamo e non lo dimentichiamo, anche se ci andiamo a ascoltare la loro Street of Dreams.

Street of Dreams, la Caia dello Sueño, sono gli U2 con uno dei loro nuovi singoli, che in questo caso almeno nel suono ricorda gli U2 di una volta, in quanto a impegni e contenuti. Beh, come dicevamo, c'è forse un po' da farsi qualche domanda. Continuiamo, mentre ci stiamo avvicinando a grandi passi anche allo spazio del featured album, la nostra terza mezz'ora, terzo spicchio, 17:30, ci state ascoltando in diretta, è nottetempo. Dall'una all'una e mezza del mattino, il nuovo disco degli Strokes intitolato Reality Awaits, la realtà aspetta. Voglio ricordare che oggi è il compleanno di Deborah Ann Dyer. Direte, mo chi è? Deborah Ann Dyer la conoscete come Skin, la voce degli Skunk Anansie, cresciuta fra genitori britannici e giamaicani, fra poster, dice lei, di gente come Muhammad Ali e Bob Marley, affascinata da Shakespeare e dal rock, naturalmente una delle voci più potenti in circolazione, una bocca, una dentatura che fa paura, un personaggio impegnato su tantissimi fronti. Le perdoniamo che nel 2015 ha fatto parte dei giudici di X Factor in Italia, cosa che probabilmente non le serviva fare. Adesso è ritornata nei ranghi nell'ambito del suo rock, ma non vi faccio ascoltare qualcosa degli Skunk Anansie degli ultimi tempi per ricordare il suo compleanno. Erano due le scelte, secondo me, no? Una era Hedonism, che forse è quella più ovvia, ma l'altro brano in cui tutta la sua potenza emozionale esce alla grande è questa che si intitola Brazen Weep, una canzone che io devo dire adoro assolutamente, che vi faccio ascoltare volentieri. Siete su Radio Capolista, le frequenze già ve le ricordate, i social pure, anzi lo faccio ancora, anche il nostro sito web ufficiale www.radiocapodistra.si, su Facebook Radio Capodistra Musica, se cercate il sottoscritto, su Instagram o su X chiocciola This is Andrea F. Molto semplice, scritto tutto attaccato con la F finale invece scritta in lettera.

Il primo disco che usciva in studio era Wildlife, che conteneva anche questa canzone in particolare. Una delle tracce del disco era appunto questa Dear Friend, dedicata al suo amico John Lennon, e che era praticamente una maniera di cercare di riconciliarsi, come dicevamo, dopo che lo stesso Lennon aveva scritto abbastanza male di Paul McCartney all'interno di un suo brano della canzone How Do You Sleep, nell'album Imagine dello stesso anno. Il successo non fu immediato. Wildlife, il primo disco dei Wings, non venne trattato benissimo. Bisognò aspettare praticamente Band on the Run nel 1973 per riuscire ad arrivare a un successo di quelli veramente forti per questa band. Allora, ricordato anche questo, arriviamo allo spazio dell'album della settimana ascoltandoci una canzone leggendaria. 1968, i Doors erano nelle classifiche americane, con anche in quelle inglesi, con questa canzone. Però al tempo stesso, mentre loro stavano alla numero uno nella classifica americana, c'era una rarità: un loro brano in una versione cover, cioè Light My Fire, rifatta da José Feliciano. Avevano due canzoni in classifica, tutte e due erano loro, però solo di una erano gli interpreti loro, quella che stava alla numero uno, che era questa.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

The Strokes, Going to Babylon, il primo brano che vi faccio ascoltare. Babylon, non Babylon, non Babilonia, ma Babylon nel senso di continueremo a parlare, a bofonchiare, a parlottare, a parlare a vanvera, potrebbe essere Babylon. Un po' come in realtà la musica di questo disco sembra alle volte andare verso una direzione incerta. È Reality Awaits, il loro settimo album in studio, il nostro featured album, il solo e unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Ve lo annunciavo domenica in coda ad Album Charts, un disco che hanno iniziato a realizzare già nel 2022. Sono andati a Guanacaste in Costa Rica con il produttore Rick Rubin, suonavano in questa villa in cima a una scogliera che dà sull'oceano. Dicevano che sembrava che gli Strokes stessero facendo un concerto in piena natura, in aperta montagna, per l'oceano e per la natura, quindi una sensazione bellissima. E poi hanno continuato lavorando anche negli anni successivi negli studi in California di Rick Rubin, Shangri-La, il famosissimo suo studio, e The Mansion, uscendosene con questo disco. In copertina c'è un cowboy a cavallo, non c'entra molto con il Costa Rica, più con gli Stati Uniti. In realtà di sound americano su questo disco non ce n'è più di tanto. Il suono della formazione è molto meno abrasivo che in passato, e quasi si ha l'impressione che in questa atmosfera rilassata, dove loro hanno detto abbiamo suonato come mai prima, ci siamo divertiti tantissimo, non volevamo andare via, forse un po' la concentrazione sull'elemento contenuto sia venuta a mancare. Ora, c'è chi dice che questo è un disco fantastico e molto art rock, molto in cui osano molto, in cui spaziano molto, in cui sono diversi rispetto al passato, e c'è chi dice sì, tutto bene, però manca un po' la concretezza, alcuni brani si dilungano un po' troppo e mancano anche le grandi canzoni. Su questo sono abbastanza d'accordo. Per esempio anche il primo singolo che hanno pubblicato, Going Shopping, è un brano stranissimo, compreso il fatto che la voce di Julian Casablancas, frontman della formazione, che in questo caso qui sembra sempre di più la voce di Rufus Wainwright, ci assomiglia veramente tanto, perlomeno a mio dire, in questo caso è stata deturpata da un autotune che non si capisce bene se si è messo lì per ironizzare, ma in ogni caso ci sta veramente come i cavoli a merenda. Ascoltatelo voi stessi.

Going Shopping, singolo degli Strokes da Reality Awaits, diciamo la verità, non un singolo potentissimo, non un singolo capolavoro, non una di quelle cose che sfonderà nelle radio, ecco, un brano che dura 4 minuti e 18 secondi, ho già al secondo minuto ho l'impressione che ne stia durando 14, no? Sembra un po' un rimasuglio di una qualche session di registrazione di David Byrne o degli Eels, un brano un po' di serie B o di serie C2, con questa voce che, lo ripeto, sembra Rufus Wainwright con un autotune a manetta che non si capisce perché sia messo là. Comunque le stranezze in questo disco sono tante, dicevo, a partire dalla copertina creata da Johan Rashid, che si basa su una foto del 1989, Untitled Cowboy di Richard Prince, che non capisco come si correli molto bene con i contenuti del disco, registrato come dicevamo fra Costa Rica e Stati Uniti e con dei suoni molto poco western o americani, e che già si apre con una canzone che nel titolo è strana e poi nell'esecuzione, sentirete anche voi, porta gli Strokes in tutt'altro territorio. Forse sono brani come questo che fanno dire, a parte della critica, quella più generosa con il disco, che è un disco un po' più art rock del solito. Si intitola Psycho Shit, loro sono The Strokes, questa è la traccia di apertura del nostro album della settimana.

L'incedere nell'arrangiamento, nei suoni, potrebbe essere una bella canzone dei Radiohead o un brano per esempio di Beck, la sua band, nei loro momenti più psichedelici, se non fosse per questo autotune a manetta messo sopra che secondo me rovina tutto. Non capisco perché ce n'era bisogno sulla voce di Julian Casablancas. Fuori stilisticamente non aggiunge penso niente, tecnicamente se era una qualche forma di dichiarazione, di statement artistico che volevano fare, francamente non si capisce molto bene all'interno di questa canzone e alla fine, come dicevo, finisce per stancare, per stufare. Poi questo è il brano di apertura del disco, quindi per la serie Famolo Strano, come diceva Carlo Verdone, qui ci siamo in piena. E qualcuno dirà, ma c'è qualche brano che sembra gli Strokes di una volta, quelli che sapevano anche pestare forte? Beh, qualche brano effettivamente c'è.

Lonely in the Future, questi sono The Strokes, che forse in futuro saranno un po' soli se i loro fan li abbandonano, perché sono tantissimi i post di tanta gente che dice sì, è un bel disco, però insomma questa cosa dell'autotune ci sta facendo impazzire. Non è la prima volta che Julian Casablancas lo usa, pensate a Instant Crush con i Daft Punk in passato, o a brani sull'album Angles per esempio nel 2011, però veniva usato in un'altra maniera, in maniera correttiva, in maniera con gusto. Qualcuno dice sì, ma anche i Beatles nei loro dischi più sperimentali utilizzavano ogni artificio possibile. È vero, però insomma l'autotune non è una novità, ragazzi, voglio dire, lo era forse all'epoca dei Daft Punk, lo era all'epoca di Cher, dei suoi inizi di Believe, però adesso è talmente dappertutto che ne abbiamo le tasche piene. Poi qui viene usato in maniera talmente pesante che alcune delle canzoni sono proprio rovinate dalla presenza dell'autotune. Ci sono riviste prestigiose, giornali come Le Monde in Francia, oppure altre, anche riviste online per esempio, che hanno scritto recentemente di questo, parlando proprio del fatto che sembrano aver perso un po' la bussola in un mare di cose che non riescono a sopperire alla mancanza di grandi canzoni su questo disco. Un album della settimana che ci lascia con un po' di amaro in bocca, questo per una band che io in realtà apprezzo molto e che spero insomma ritrovi questa bussola persa da qualche parte in Costa Rica, insieme a Rick Rubin, che come produttore forse li ha guidati attraverso la registrazione del disco, ma non tanto attraverso i contenuti, o non tanto bene attraverso i contenuti e le scelte estetiche sonore del medesimo. Questi sono i frutti della conquista, la conquista di una nuova fase degli Strokes. The Fruits of Conquest è l'ultimo brano che vi faccio ascoltare da Reality Awaits, il nostro album della settimana. Con questo arriviamo alle news delle 17:30, per chi ci segue in diretta. In nottetempo la musica va avanti ininterrotta, abbiamo ancora un'altra mezz'ora di estate freschi qui su Radio Capodistria.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Too Much Love Will Kill You, che grande canzone, esiste nella versione con la voce di Freddie Mercury naturalmente, dei Queen, però questa che abbiamo ascoltato è la versione originale di quello che l'ha scritta, Brian May, il chitarrista dei Queen, che pure lui, scusate, non è che canti male effettivamente. In questa giornata del 2007, il 3 di agosto, il chitarrista dei Queen, Brian May, consegnava la sua tesi di laurea in astrofisica 36 anni dopo aver abbandonato l'università. Saranno stati contenti i suoi genitori, sono genitori a tutte le parti del mondo, miei compresi, che magari nutrono ancora qualche speranza. E lui l'aveva formulata oltretutto sulla bellissima e a me carissima isola di Tenerife, studiando quelle che lui chiamava Zodiacal Dust Clouds, cioè queste nubi di polvere dello zodiaco, insomma astrofisica avanzata, però naturalmente si è trattato anche bene, non è che si è andato a studiare nei dintorni più nebbiosi di Manchester o di Glasgow o qualcosa del genere. Complimenti a Brian May, quindi laureato in astrofisica proprio con una tesi consegnata in questa giornata. Ci ha riportati alla musica, ultimo spicchio di Estate Fresche qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Ci siamo lasciati alle spalle il featured album, nuovo disco, settimo album dei The Strokes, si chiama Reality Awaits. Non è che mi sia piaciuto tantissimo, non so se è piaciuta a voi, la voce super autotunata di Julian Casablancas, delle scelte di produzione un po' strane, soprattutto la mancanza di canzoni forti, forse al di là di due che vi ho fatto ascoltare, una un po' più in stile Strokes e l'ultimo brano che ci ha accompagnati proprio alle notizie flash delle 17:30 per chi ci ascolta in diretta. Noi siamo comunque ancora qui per mezz'ora, abbiamo dell'altra grande musica da farvi sentire. Oggi è il compleanno anche di un signore che molti conoscono nel mondo della musica, anzi è un anniversario da ricordare per un personaggio che forse tutti ricorderete. Tony Bennett, classe 1926, ci ha lasciati nel 2023, aveva compiuto da poco 97 anni. Nel corso della sua carriera, questo grande crooner della musica americana, ha cantato con gente come Frank Sinatra, che era un suo compatriota, amico e collega, con gente come Lady Gaga, ma forse il duetto che a me sta più caro è quello insieme a Amy Winehouse. Entrambi non ci sono più, le loro voci ancora, con Body and Soul.

Body and Soul, le voci di Tony Bennett e Amy Winehouse insieme in quello che sarebbe stato il compleanno di Anthony Dominic Benedetto. Già dal nome capite da dove arriva, perché dicevo prima compatriota, New York City, Stati Uniti d'America, nato il 3 agosto 1926. Come dicevo prima, ci ha lasciati a 96 anni, da poco compiuti nel 2023. Tantissimi i suoi duetti che potremmo ascoltare, come dicevo, questo è uno di quelli a me più caro, perché sono due grandi voci che non ci sono più naturalmente. Tony Bennett spesso e volentieri si divertiva scherzando con i classici della musica, ma con Amy Winehouse mi sembra ci fosse anche una chimica particolare nelle voci dei due. Adesso faccio un accostamento di quelli da far accaponare la pelle, perché da Tony Bennett passiamo ai Metallica. Oggi è il compleanno di James Hetfield, è nato il 3 agosto 1963, compie 63 anni, e in questa stessa giornata veniva anche presentato un loro storico album, quello che si chiama in realtà solo Metallica, come loro, e il mondo conosce come Black Album, l'album nero. Veniva presentato negli Stati Uniti con un party al Madison Square Garden per andare a ascoltare il disco, non in un club, non in un locale, non in uno studio, al Madison Square Garden, in un palasport, facevano ascoltare l'album. Fra i giovinastri che andarono a sentire il disco dei Metallica c'era una giovane band chiamata Nirvana. Kurt Cobain uscì tutto entusiasta dopo aver ascoltato canzoni che non sempre erano roboanti, come per esempio la bellissima Nothing Else Matters.

Nothing Else Matters. Siamo sulla coda di un brano grandissimo dei Metallica per ricordare il compleanno di James Hetfield, che si arrabbierebbe perché sto parlando sopra la sua chitarra. Meglio non farlo arrabbiare. Fortunatamente non è qui con noi, non è qui vicino in questo momento, anche perché io ho pochissimi minuti ancora, devo concludere questo programma con due brani che voglio far ascoltare. Sono due brani entrambi dalla storia del rock. C'era una band una volta chiamata Love, negli anni del suo splendore collaborò anche con Jimi Hendrix il signor Arthur Lee, chitarrista bravissimo oltretutto, uno mai sopra le righe, molto attento a stare all'interno di questa atmosfera quasi un po' soul, quasi un po' funky che si trovava in questo suo gruppo. Moriva in questo giorno del 2006 in quel di Memphis, aveva solo 60-61 anni, portato via da una leucemia. Lui diceva di essere il primo hippie nero nella storia della musica e molti sorridevano a questa cosa, però visto oggi con un po' di retrospettiva forse aveva anche ragione in un certo senso. Aveva formato i Love nel lontano 1965 negli Stati Uniti, forse per il fatto che era un musicista nero non riuscì ad avere lo stesso successo di altri gruppi dell'ondata del Flower Power, però uno dei loro dischi bellissimi era Forever Changes, un album importante, uno dei loro singoli bellissimi era Always See Your Face.

Always Your Face, Love di Arthur Lee. Love è una parola bellissima per concludere un programma, il nome di una band che ci porta a ricordare questo personaggio che ci lasciava in questo giorno nel 2006 e ci porta a ricordare un sentimento che è un po' in fondo quello che troviamo nella maggior parte delle canzoni che mettiamo noi e che mette l'universo conosciuto a noi e il mondo intero. Anche se ogni tanto qualcuno nelle canzoni riesce a metterci filosofia, vita, religione, politica, tutto quello che volete, e qui stiamo parlando dei grandi, come Bob Dylan. Nel 2002, in questa giornata, il 3 di agosto, Bob Dylan ritornava sulla scena del delitto, il Newport Folk Festival, dove anni prima era stato fischiato, contestato, eccetera, eccetera, e ci ritornava dopo tantissimi decenni, praticamente, con uno show di 2 ore e 19 minuti con la sua band, non più contestato, ma chiaramente osannato, e avrebbe fatto tante delle canzoni che hanno fatto la sua storia, compresa quella che oggi ci fa da sigla di coda. Con questa ringrazio tutti voi per l'attenzione, Jadran Koblak per la parte tecnica e il caffè che mi tiene sveglio, in forma e in vita nel corso dei nostri pomeriggi, gli Strokes per questo strano e devo dire un po' deludente album intitolato Reality Awaits, che è stato il nostro album della settimana, la prossima settimana ve ne presento un altro in coda ad Album Charts, e ovviamente, visto che ci si lascia con Bob Dylan, vi lascio andare, come si suol dire, a rotolare come delle pietre, cioè like Rolling Stone. Un abbraccio a tutti da Andrea FM.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.